0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: La mia voce è la voce della mia terra e la mia terra canta attraverso di me. Così si presentava Maria Carta, nata a Siligo nel 1934. Cantautrice e attrice, ha portato la musica tradizionale sarda nel mondo, reinterpretando canti antichi con una sensibilità moderna. Ha calcato palcoscenici internazionali, dal Bolshoi di Mosca alle cattedrali di New York e San Francisco. È apparsa in film come Il Padrino, parte seconda di Coppola e Gesù di Nazareth di Zeffirelli. Ha unito arte e impegno civile. Muore nel 1994, ma la sua voce continua a raccontare l'anima della Sardegna.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
7: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.
0: Unica Radio.
8: La città che cambia.
1: Raccontiamo la città che cambia.
0: Raccontiamo
8: la città che cambia.
0: La città che cambia. Unica Radio.
8: Unica Radio.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: la radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Fino a quando il dolore avrà il mondo nelle mani, svegliati di buona lena. Forse hai già quel che vuoi. Cantava Andrea Parodi nella sua celebre Pizzino senza guerra. Nato a Porto Torres nel 1955, fu cantante e fondatore di Tazenda. Portò il sardo sul palco di Sanremo, unendo tradizione e modernità. Poi la carriera solista, con collaborazioni internazionali e progetti legati all'identità sarda. Muore nel 2006, ma la sua musica continua a parlare a chi ha radici e sogni.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.

vita. L'ho capito quando sei arrivata tu, con il volto coperto come una rapina. Amarsi fa male, ma con te di più. Litigare, fare pace dopo litigare, ballare fino a quando

0: comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
1: La mia vita è stata un film, ma senza copione. Così si potrebbe riassumere la vita di Anna Maria Pierangeli, nata a Cagliari nel 1932, attrice dalla bellezza delicata. Vinse giovanissima il Nastro d'Argento per Domani è troppo tardi. A Hollywood divenne Pierangeli, recitando in Teresa, Sombrero, Storie di tre amori. Fu legata sentimentalmente a James Dean e sposò il cantante Vic Damone. Una carriera luminosa ma segnata da inquietudini personali. Muore nel 1971, lasciando un ricordo indelebile nel cinema internazionale.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
5: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
4: Con la pasta al grano italiano vince l'Italia.
6: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
5: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
7: Leggera, gratuita,
8: gratuita, gratuita,
7: semplicemente unica,
8: unica,
7: unica radio, app.
9: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: Passavamo sulla terra leggeri come acqua che scorre, salta, giù dalla conca piena della fonte. Così scriveva Sergio Azzeni, nato a Capoterra nel 1952. Scrittore, giornalista e traduttore, ha raccontato la Sardegna con una lingua viva e poetica, fondendo storia, mito e modernità. Tra le sue opere più note, Il figlio di Bakunin e Passavamo sulla terra leggeri, romanzi che hanno dato voce a un'isola in trasformazione. Muore nel 1995, lasciando un'eredità letteraria che continua a ispirare.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Cosa cerchi mentre scrolli? Quello che ti piace? Qualcosa da condividere? Storie che vorresti vivere? Cerchi qualcuno con la tua stessa passione? E un posto in cui poterla esprimere? Il mondo è pieno di possibilità se sai dove guardare. La vita è troppo grande per stare tutta in uno schermo. Mentre scrolli, non sai che ti perdi.
6: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.
7: Raccontiamo la città che cambia.
8: Unica Radio.
9: Leggera, gratuita.
10: Gratuita. Gratuita.
9: Semplicemente unica.
10: Unica.
9: Unica Radio. App.

0: Unica Radio, la tua carica quotidiana.
1: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet, chissà perché, se non muori.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: Così era anche per quegli alberi di cui percepiva il silenzio, non come si percepisce il silenzio delle cose, ma come si percepisce il silenzio di persone che stanno zitte e pensano. Così scriveva Giuseppe Dessì, nato a Cagliari nel 1909. Scrittore e drammaturgo, ha raccontato la Sardegna con una prosa intensa e poetica, esplorando le dinamiche sociali e culturali dell'isola. Tra le sue opere più note, Paese d'ombre, vincitore del premio Strega. Muore nel 1977, lasciando pagine che ancora oggi insegnano a guardare il mondo con profondità e silenzio.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
5: Probabilmente ci siamo già visti ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
6: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.
7: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.

0: Seguila, ascoltala. Unica Radio, amala.
1: Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: La civiltà nuragica è la testimonianza più alta della capacità creativa del popolo sardo. Così affermava Giovanni Lilliu, nato a Barumini nel 1914, archeologo, accademico e politico e considerato il padre dell'archeologia sarda. La sua scoperta più celebre è il complesso nuragico di Sunuragi, nel suo paese natale, dichiarato patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Fondò la scuola di specializzazione in studi sardi presso l'Università di Cagliari e fu membro dell'Accademia dei Lincei. Muore nel 2012, lasciando un'eredità che ha ridisegnato la percezione della storia sarda nel Mediterraneo.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Lo sto guardando io.
7: Stiamo arrivando. Adesso basta!
8: Stiamo arrivando anche noi!
9: Siamo con Willy!
10: Sì, adesso arriviamo! Sì, sì!
11: Che fai? Rispondi tu!
12: Ragazzi, siamo in ritardo, gli altri sono già arrivati, dovete sbrigarvi!
13: Oh ragazzi, guardate questo video!
14: Ti distrai per loro e loro pagano per te.
15: Se loro si affidano a te, tu prenditi cura di loro.
16: Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
17: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
4: Unica Radio.
0: Unica Radio.
4: Unica Radio.
0: Unica Radio.
18: Raccontiamo.
0: La città che cambia.
19: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
0: Unica Radio.
19: App.

0: piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.
1: Hey yo, Action Bronson, Soulless, motherfucking PF Cutting. You better

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
2: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
3: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
4: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
5: unica,
6: come te.
7: La pietra è la memoria universale del mondo. Così affermava Pinuccio Sciola, nato a San Sperate nel 1942. Scultore e muralista, ha trasformato il suo paese natale in un museo a cielo aperto, arricchendolo con murales e le celebri pietre sonore. Sculture che emettono suoni quando vengono accarezzate, rivelando l'anima nascosta della materia. La sua opera ha unito arte, natura e musica, dando voce alla Sardegna più profonda. Muore nel 2016, lasciando un'eredità che continua a risuonare nel tempo.
8: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
9: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
10: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
11: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano.
12: Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
13: Con la pasta al grano italiano vince l'Italia.
14: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
12: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
0: Portala sempre con te. Unica Radio.

0: L'unico limite è non averla. Unica radio. Unica radio. App.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci a portare tutto all'eccesso. Ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

ti ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
2: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
1: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
2: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
3: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
4: Gli uomini del governo non hanno ambizioni da soddisfare, ma solo un preciso dovere di coscienza da compiere: contribuire ad assicurare al popolo italiano la giustizia, la libertà, il lavoro e la pace. Così affermava Antonio Segni nel suo primo discorso di insediamento. Nato a Sassari nel 1891, fu giurista, politico e primo sardo a diventare presidente della Repubblica Italiana dopo aver ricoperto due volte la carica di presidente del Consiglio. Muore nel 1972, lasciando in eredità un modello per la politica italiana.
5: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
6: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
7: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
8: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.

0: Quei che mi corrono dietro, presto presto m'annoiano. Carlo Goldoni.
1: Le 6 e 2 minuti.
2: Questa è Unica Radio.
3: Hi, this is Offenbach and we really love
2: Unica Radio. Raccontiamo.

0: Non c'è mai stato un filosofo che potesse sopportare pazientemente il mal di denti. William Shakespeare.
1: Le 7:02.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari. Ehi, hey,

0: unica radio.
1: This is your boy Justin Bieber. Here it is.
2: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio. Everybody knows my name now, but something about

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: Coloro che non s'adeguano sono il sale della terra, sono il colore della vita, condannano se stessi all'infelicità, ma sono la nostra felicità. Così scriveva Costantino Nivola, nato a Rani nel 1911, scultore e designer di fama internazionale, trasferitosi negli Stati Uniti, sviluppò la tecnica del sand casting, collaborando con architetti come Le Corbusier e realizzando opere che uniscono arte e architettura. Muore nel 1988 lasciando un'eredità artistica che continua a ispirare e a dialogare con lo spazio pubblico.
3: Perché dobbiamo

0: mare, così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
1: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
2: Ogni grande avventura inizia con un gesto semplice, un gesto d'amore. Ti accompagna già dai primi passi e non smetti più di correre. Dentro ogni sorso c'è una storia italiana, di tradizioni, di saperi preziosi e di amore per la natura. È con te nei sogni che diventano ambizioni, nelle passioni che diventano traguardi. Ovunque ti porti la vita, il latte ti fa grande.
3: Leggera, gratuita,
4: gratuita,
3: semplicemente
4: unica.
3: Unica Radio, app

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: A tutti quelli nei casini. Cioè praticamente a tutti.
3: Per noi per primi.
2: Yeah, sulle mani, raga!
3: Ok, partami in questo Gangsta's Paradise.

0: vita, da tutta la vita, per tutta la vita, forse.
1: Raccontiamo la città che cambia. La città che cambia. Unica Radio.

0: Ora il traffico.
1: Buongiorno al compartimento Polizia Stradale Sardegna. Traffico regolare sulle principali strade statali in ingresso città. A causa della presenza di cantieri per riammodernamento pieno di abili, strada statale 131 Carlo Felice, in strada statale 131 diramazione centrale Norese e sulla strada statale 130, si raccomanda ai viaggiatori di moderare la velocità e prestare attenzione. In data odierna sono previsti i controlli della velocità in strada statale 131 Carlo Felice in provincia di Sassari e strada statale 131 Carlo Felice in provincia di Oristano. Prima di mettersi in viaggio, verifica la validità della patente di guida e che il veicolo sia assicurato e che abbia superato la revisione periodica. Per il momento la Polizia Stradale è tutto, grazie per la cortese attenzione, al prossimo collegamento.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari. Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
3: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
4: La purezza è un fiore che si difende anche a costo della vita. Così si può riassumere il sacrificio di Antonia Mesina, nata a Orgosolo nel 1919. Seconda di 10 figli, aiutava la madre malata nelle faccende domestiche e partecipava attivamente all'azione cattolica. Il 17 maggio 1935, mentre raccoglieva legna con un'amica, fu aggredita da un giovane che tentò di violentarla. Antonia resistette con tutte le sue forze, venendo uccisa con 74 colpi di pietra. Beatificata da Papa Giovanni Paolo II nel 1987 e venerata come martire della purezza.
5: Non sto guardando io!
6: Stiamo arrivando! Adesso basta!
7: Stiamo arrivando anche noi!
8: Siamo con Willy!
9: Sì, adesso arriviamo! Sì, sì!
10: Che fai? Rispondi tu!
11: Ragazzi, siamo in ritardo, gli altri sono già arrivati, dovete sbrigarvi!
12: Oh, ragazzi, guardate questo video!
13: Ti distrai per loro e loro pagano per te.
14: Se loro si affidano a te, tu prenditi cura di loro.
15: Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
16: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: La donna è fedele ad uno quando il turco si fa cristiano. Giovanni Verga.
1: Le 8:03.
2: Hi guys, it's Niall Horan here.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.
3: Eva, hai programmi stasera, è la mia ultima cena, a lume di candela. Sono stati mesi lunghi, non ti vedo da un'era. Non c'è il terremoto, è il mio cuore che trema. Ehi, Eva, cosa fai questa sera? Per te mi faccio la galera, ma...

0: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
1: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
2: Sappiamo che l'uomo ha perso il paradiso terrestre perché non era stato bambino, non aveva giocato abbastanza. Così scriveva

0: Maria Lai nel suo celebre libro Tenendo per mano l'ombra. Nata a Ulassai nel 1919, artista innovativa, ha intrecciato tradizioni e contemporaneità. La sua opera più celebre, Legarsi alla montagna, coinvolse l'intera comunità del suo paese natale in un gesto simbolico di unione tra persone, arte e natura. Muore nel 2013, lasciando un'eredità poetica e giocosa che continua a parlare a chi cerca nuovi modi per vedere il mondo.
1: Vado, che ho lezione di
2: Per me un ginseng.
3: Grazie.
1: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su UNAR.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio, Chuck in Sardegna, con Luca Lobina e Marinella Frau, per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
5: Unica Radio,
6: la città che cambia.
7: Raccontiamo la città che cambia.
5: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.

L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Le 8:33.
2: Buongiorno dalla redazione da Nadia Sessa. La giustizia è arrivata dopo 10 anni di depistaggi e silenzi, condannati 3007 egiziani a 10 anni per la morte di Giulio Regeni, giovane ricercatore torturato e ammazzato al Cairo nel 2016, assolto uno degli imputati. Riconosciuto il sequestro di persona, ma non l'omicidio. E novità anche sul caso di Davide Rossi, il capo comunicazione di MPS trovato morto a Siena nel 2013. Secondo le simulazioni del RIS, Rossi sarebbe stato aggredito da più persone e avrebbe cercato di difendersi, tenuto fuori dalla finestra e precipitato dopo aver mancato la presa. Delitto di Garlasco. La Procura di Pavia chiude le indagini su Andrea Sempio con un chiaro atto d'accusa suffragato dalle nuove consulenze, da cui emergerebbe che il suo piede è compatibile con la scarpa del killer. Ombre sull'operato del RIS all'epoca guidato dall'ex generale Garofalo, sentito nei giorni scorsi. Ma la famiglia di Chiara ribadisce la sua posizione, nessun elemento nuovo su Stasi, invitando la Corte a chiudere la vicenda. Forti esplosioni a Kiev nella notte. Nella capitale ucraina sono stati attivati i sistemi di difesa aerea. Ieri colpito in pieno giorno il centro della capitale ucraina, l'Accademia Nazionale delle Scienze, con una vittima e uno degli edifici del Ministero dell'Istruzione. Per Zelensky attualmente ci sono più di 8.000 truppe nordcoreane sul territorio russo. Siamo al calcio. Mancini cala il poker nel match del riscatto, valevole per la seconda giornata del gruppo A di Nations League, e vince contro la Turchia 4-1 grazie alle reti di Bastoni, Frattesi, dell'esordiente Kayode e di Pio Esposito. L'onore dei turchi è salvo grazie a Yılmaz, autore anche di una seconda rete poi annullata. Ed è tutto, a più tardi.
3: Unica Radio. Mentre ascolti questo messaggio. In Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi, invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00-153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.
1: Unica Radio, la tua carica quotidiana.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Abbiamo avvertito il tentativo di uccidere la sardità. Il nostro compito è difenderla e valorizzarla. Così affermava Mario Melis, nato a Tortolini nel 1921, avvocato e politico, fu una figura centrale del Partito Sardo d'Azione e durante il suo mandato come presidente della Regione Sardegna promosse politiche per l'autonomia e lo sviluppo dell'isola, sostenendo l'identità culturale sarda e l'uso della lingua locale. Fu europarlamentare e portò la voce dell'isola in Europa. Muore nel 2003, lasciando un'eredità politica e culturale sull'autonomia e l'identità sarda.
3: Benvenuto nella tua auto. Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica radio app.
0: Questa è Unica Radio. È Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.

0: these beautiful things that I've got.
1: Questa è Unica Radio.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Osserva come difendi la tua malignità, come difendi le tue azioni sbagliate, i tuoi errori. Osho.
1: Le 9:02.
2: Hey, this is Francis on my mind and this is my new track, One Last Time.

0: comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
1: Femmina piccante, prendila per amante. Femmina cuciniera, prendila per mugliera. Così recitava Tiberio Murgia nei film I soliti ignoti. Nato oristano nel 1929, Murgia fu un attore italiano noto per aver interpretato il personaggio di Ferri Botte, un siciliano geloso, in I soliti ignoti di Mario Monicelli. Sebbene fosse sardo, Murgia divenne celebre per i suoi ruoli da uomo siciliano nel cinema italiano, partecipando a oltre 100 film in 50 anni. Muore nel 2010, lasciando un'eredità di personaggi indimenticabili che hanno segnato la commedia all'italiana.
2: Cosa cerchi mentre scrolli? Quello che ti piace? Qualcosa da condividere? Storie che vorresti vivere? Cerchi qualcuno con la tua stessa passione?

0: e un posto in cui poterla esprimere. Il mondo è pieno di possibilità se sai dove guardare. La vita è troppo grande per stare tutta in uno schermo. Mentre scrolli, non sai che ti perdi.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: Raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 9 e 30 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Caso Giulio Regeni. La giustizia è arrivata dopo 10 anni di depistaggi e silenzi. Condannati 3007 egiziani e 10 anni per la morte del giovane ricercatore italiano torturato e ammazzato a El Cairo nel 2016. Assolto uno degli imputati. Riconosciuto il sequestro di persona, ma non l'omicidio. Delitto di Garlasco. La procura di Pavia chiude le indagini su Andrea Sempio con un chiaro atto d'accusa suffragato dalle nuove consulenze, da cui emerge che il suo piede è compatibile con la scarpa del killer. Ombre sull'operato del RIS all'epoca guidato dall'ex generale Garofalo, sentito nei giorni scorsi. Ma la famiglia di Chiara ribadisce la sua posizione, nessun elemento nuovo su Stasi, invitando la corte a chiudere la vicenda. Svolta nell'inchiesta sulla strage di Ustica, la Francia è pronta a collaborare con l'Italia. L'ambasciata di Parigi ha inviato alla Farnesina una nota in cui annuncia la disponibilità a trasferire la documentazione sulla tragedia del 19 Itavia che il 27 giugno del 1980 provocò 81 morti. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato di essere in attesa di una risposta ufficiale degli Stati Uniti alla proposta di Teheran sull'apertura dello stretto di Hormuz. Intanto il petrolio si impenna, WTI a $94, Brent a 107. E siamo al calcio. Si chiedeva una risposta convincente. La nazionale di Mancini l'ha data nella trasferta di Bursa. L'Italia batte la Turchia 4-1 grazie alle reti di Bastoni, Frattesi e Caiode. Piccola reazione turca a inizio ripresa con la rete di Ilmaz, ma Pio rimette la distanza e l'Italia vince e convince. Ed è tutto. A più tardi.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
4: Due minuti, un libro.
5: Amiche e amici, eccoci nel nostro spazio dedicato alle letture che scuotono l'anima. Oggi vi presentiamo un romanzo che promette di esplorare le profondità del bene e del male, della fede e della tentazione. A ciascuno il suo diavolo, il nuovo romanzo di Gennaro Maria Guaccio, pubblicato da Homo Scrivens. Al centro della narrazione troviamo Agnese, una giovane donna costretta a confrontarsi con una presenza sgradita, ma a quanto pare imprescindibile, il suo diavolo custode Greta. Gennaro Maria Guaccio ci parli di questo diavolo.
6: Dall'incipit del romanzo si legge: io sono Greta, il diavolo. Egli si presenta tipicamente androgino e ambiguo. I diavoli o demoni, che dir si voglia, rappresentano metaforicamente uno stimolo ad agire, a prescindere da regole morali.
5: E Agnese, la protagonista, che tipo è?
6: Agnese è nata in campagna da genitori contadini, avviata al convento per preservare il modesto patrimonio terriero a Gervasino, il figlio maschio. Agnese tende in modo naturale verso il monastero e pone questioni di ordine addirittura teologico a Don Bottero, il parroco di Pagno, paese delle Lande dove ella vive. Il dialogo con Greta, il diavolo custode, è una metafora delle tentazioni del mondo e della resistenza che la fanciulla offre ad esse. Innamoratasi di un sacerdote, Don Giorgio, da cui sarà ricambiata, ella saprà resistergli. Così pure non riuscirà ad accettare l'obbedienza cieca all'autorità di una madre badessa, due fattori che la condurranno ben lontano da casa in Argentina, dove una disavventura la vedrà incinta, si sposerà e seguirà il movimento dei focolarini proponendosi per il soccorso ai diseredati e ai bisognevoli.
5: Guaccio, qual è la lezione finale più potente del romanzo?
6: La determinazione di Agnese di essere autentica nella scelta del bene e la constatazione che una fede sincera non è scalfita da filosofia spicciola né da superstizioni, ma anche una sorta di conversione di Greta a significare una riduzione del male del mondo al bene assoluto.
5: Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima, ascoltare un episodio podcast dedicato al libro e acquistarne una copia. A ciascuno il suo diavolo, di Gennaro Maria Guaccio, Homo Scrivens.
2: Tra poco, su Unica Radio, la rassegna stampa.

0: la rassegna stampa di Mimmo Moramarco.
1: Ben ritrovati, buon martedì con la rassegna stampa 29 settembre 2026, Mimmo Moramarco, e vediamo quello che ci raccontano, come faccio ogni giorno, i quotidiani maggiori a rotazione all'interno di questo spazio. Inizio con il Fatto Quotidiano. In alto il DDL antisemitismo, l'appello di Segre crea panico nel PD, votatelo tutti, Levi della Torre dice ghetto legislativo. Al centro i 5 terroristi iraniani, né iraniani né terroristi, base USA in UK, tutti rilasciati, forse rubavano diesel ai contadini. Per le fake news ibride, gli allarmi di Trump, Merz, Netanyahu, Unione Europea e NATO sull'attentato sciita o russo, ma poi i giudici non trovano neppure l'esplosivo. Leone XIV chiede dialogo paziente, solo la Chiesa fa sforzi creativi per la pace, il Papa si appella all'Unione Europea e Zuppi torna in Russia. Di lato PIF e Meloni, che dice? Regeni condannati 3007, sequestro ma nessuna tortura. I Poggi, Garlasco, ultima battaglia sulla bici e il DNA di Chiara, poi l'inchiesta sul 19 Ustica, Parigi ora collabora ai PM, non archiviare. Arriviamo al Corriere della Sera, vediamo qui una grande foto, anzi due foto, quella di Sempio e quella di Alberto Stasi. Garlasco, i PM sul RIS nascosero la prova che scagionava Stasi. Di lato il voto in Calabria, vince il centrodestra senza Vannacci. Al centro ancora Regeni, condanne a 10 anni, cade il muro di omertà. 3007 egiziani colpevoli di sequestro, assoluzione per omicidio. Il procuratore di Roma Lovoi dice l'accusa arretto. In basso Eni e IP, il primo giorno di benzina scontata con code ai distributori. Ustica, Parigi apre, l'inchiesta non verrà archiviata. Si prosegue adesso con il Riformista, anche qui una grande foto al centro pagina, la prova Regina, il test elettorale di Reggio Calabria parla chiaro al resto d'Italia, Vannacci abbaia ma non morde, il campo largo rimane al palo, il centrodestra a tradizione azzurra porta a casa la vittoria. Per Claudio Velardi, il direttore del Riformista, siamo tutti Berlusconi. Scrive, poi ritorna ancora sulla questione delle votazioni, le elezioni, la politica, partendo ancora dalla Calabria. La Repubblica, giustizia per Giulio, in alto grande titolo, la Corte d'Assise di Roma condanna 3007 egiziani a 10 anni per il sequestro di Regeni, ucciso al Cairo nel 2016. Qui vediamo proprio la vignetta che ritrae Regeni con su scritto quindi. Strage di Ustica, la Francia collabora, niente archiviazione. Poi 7 ottobre, Netanyahu sotto attacco, ex capo servizi era stato avvertito. Garlasco ancora in primo piano, IPM chiusa l'inchiesta su Sempio, i RIS falsarono la prova su Stasi. E sempre il voto da Reggio Calabria, vince il centrodestra, Vannacci all'11%. Dalla Repubblica si arriva al Libero, che intitola su in alto porcata su Stasi, e ancora su quello che è successo a Garlasco. Il film sul giovane santo, c'è voglia di sangue, e trionfa in TV, in questo articolo di Caterina Maniaci. In basso tutti in coda ma felici per la benzina sotto i 2 euro, dalla CGIL fino al mondo Propal, chi difende le classi ghetto, di Tommaso Montesano. Alessandro Sallusti con il suo editoriale, avventurieri e rosiconi possono attendere. Ritornando ancora sulla politica, e a Reggio vince il centrodestra senza Vannacci. Arriviamo alla Stampa, ancora Garlasco in alto in primo piano, così Stasi fin incastrato. Secondo questo quotidiano, Regeni condannati ancora i 3007. Al centro l'assalto al pieno scontato, e poi la Stampa USA, un ponte tra due mondi, presentato a Torino il portale del gruppo SAE che unisce Piemonte e Stati Uniti. Di lato Marrone alla corte dei Savoia, scoppia un caso politico, il vicepresidente del Piemonte. Italia passeggiata con la Turchia, si parla di calcio, la nazionale 4-1, debutto, gol, la gioia di Caiode. Il quotidiano del sud, ancora carburante, code e caccia ai distributori Eni, la corsa carica di speranza degli automobilisti, soprattutto lucani, visto che l'edizione è quella della Basilicata, presi d'assalto insieme a quelli con il marchio IP. Poi strade negate, un masso sulla provinciale 3, muoversi a Maratea e un rebus. Sellata, il riesame conferma, restano i sigilli al cantiere, si andrà in Cassazione. C'è anche l'annuncio del governatore della Basilicata, Bardi e Di Sanza, concessione per 15 anni per la pista Mattei, la Basilicata mette le ali. In basso, sanità lucana in tilt, blocco da domenica, guasto informatico, la Fiels attacca la regione per il ritardo nelle comunicazioni. E poi molti gli attori lucani, Papaleo, medico di tutti a Maratea, il film per la TV. La Gazzetta del Mezzogiorno, anche qui in fila per il pieno, scattati i tagli di Eni e IP, il governo preme su Kuwait, voli da grottaglie, ecco il bando per le compagnie. La cronaca, Bari, Baby Gang, ancora in azione a San Girolamo, dopo l'incendio alla parrocchia, fiamme nella scuola surf, i focus, la procura affonda l'Ilva, ora lo stop. Crisi dell'olio, riserva agricola e meno import. Propaganda jihadista, l'ombra del terrorismo a Taranto, perquisito pakistano, una chat con gli estremisti. Delitto Garlasco, presente anche qui sulla Gazzetta, inchiesta chiusa, Sempio adesso rischia il processo. Decreto scuola, no alla ideologia, serve serietà di Gaetano Quagliariello. Ed è tutto per la rassegna stampa di oggi, martedì 29 settembre 2026, con Mimmo Moramarco, appuntamento rinnovato a domani, se volete riascoltarla, www.rassegnastampa.net per il podcast. Grazie ancora per l'ascolto e la visione, e una buona giornata a tutti. Unica Radio.

0: Unica Radio. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio. Le 9 e 42 minuti.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio. A poche ore dalla gara di Nations League di stasera contro la Turchia, Roberto Mancini ha parlato in esclusiva a Rai Sport, cercando di dare fiducia all'ambiente, scosso dal KO contro il Belgio e dalle critiche successive. In questo momento, è iniziato il CT, non sento che il tempo è mio nemico. Nonostante tutto, nella gara col Belgio ci sono state cose positive, nessuno va massacrato. Poi ha aggiunto, è stato facile rinunciare a Barella, ora va dato spazio ai giovani. E sul match di stasera contro la formazione di Montella, ha tenuto a specificare: non dobbiamo pensare che sia uno spareggio salvezza. La Roma potrà costruire il suo nuovo stadio a Pietralata. La conferenza dei servizi decisori ha dato parere positivo sulla fattibilità. Le prossime tappe prevedono la presentazione del progetto esecutivo da parte del club e le gare d'appalto, i bandi per le opere pubbliche e le urbanizzazioni collegate all'area di Pietralata. Obiettivo: iniziare i lavori per marzo 2027 per concluderli nel 2031 in tempo per gli europei del 2032 in Italia e Turchia. Esulta il ministro dello sport Abodi. È una giornata di grande soddisfazione e di grande importanza per Roma e per l'Italia. Neto torna alla Juventus. I bianconeri riaccolgono il 37enne portiere brasiliano, rimasto senza squadra dopo la conclusione dell'esperienza al Botafogo. Neto, che ha siglato un contratto di un anno, è arrivato per sostituire lo sfortunatissimo Camil Grabara, costretto a un lungo stop a causa della lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Jannik Sinner festeggia la sua 91esima settimana da numero 1 della classifica mondiale di tennis. Il primato del tennista altoatesino resta saldo, nonostante le scadenze imminenti e i problemi al ginocchio destro che stanno impedendo a Sinner di giocare con regolarità nel circuito ATP. Al secondo posto c'è il tedesco Alexander Zverev, che accorcia le distanze. In terza posizione lo spagnolo Carlos Alcaraz. Ciclismo europei, il campione in carica è Tadej Pogacar, vincitore lo scorso anno in Francia, ma il fuoriclasse sloveno non sarà al via. Il nome di riferimento è Remco Evenepoel, capitano e leader del Belgio. Tra i corridori più attesi ci sono Primoz Roglic, che gareggerà sulle strade di casa, Juan Ayuso, Davide Piganzoli e Giulio Pellizzari. Era l'ultima notizia. Dalla redazione sportiva l'augurio di una buona serata.
0: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
2: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
4: Conservare la giustizia e mantenere uno stato pacifico, tranquillo e buono per il popolo del nostro regno. Così recita la premessa della Carta de Logu, promulgata da Eleonora d'Arborea. Giudicessa del giudicato d'Arborea, Eleonora fu una delle figure più importanti della Sardegna medievale per la sua saggezza e determinazione. Con la promulgazione della Carta de Logu, un codice legislativo avanzato per l'epoca, promosse la giustizia e l'autonomia del suo popolo. Muore nel 1404 lasciando un'eredità di coraggio e innovazione che ancora oggi ispira la Sardegna.
5: Unica Radio.
0: Unica Radio.
5: Unica Radio.
0: Unica Radio. Raccontiamo la città.

0: Il sentimento svela di un uomo spesso più di ogni documento. Stefan Zweig.
1: Le 10 e un minuto.
2: Hey, what's up? This is Mike Williams and you're listening to my new song Learn to Fly with Eric Nas.
3: Unica Radio. Raccontiamo

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: Con il sangue dei nostri padri difenderemo la libertà della nostra terra. Così si sarebbe espresso Iosto, figlio di Amsicora, nato a Cornus nel III secolo a.C. Giovane e valoroso comandante militare, combatté al fianco del padre nella rivolta contro l'occupazione romana della Sardegna. Durante la battaglia di Cornus, Iosto guidò diverse azioni contro le forze romane, distinguendosi per il suo valore. Muore in battaglia, lasciando un'eredità di coraggio e resistenza che ancora oggi ispira la Sardegna.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale traduciamo i brani più ascoltati di sempre. La prossima è una canzone composta nel 1987 per la colonna sonora del film Dirty Dancing. Nel Regno Unito la canzone è entrata per due volte in classifica. La prima volta nel novembre 1987, dopo l'uscita del film nelle sale, raggiungendo la posizione numero 6, e successivamente nel gennaio 1991, quando il film fu trasmesso in televisione e il singolo raggiunse la posizione numero 8. Ho aspettato per così tanto tempo. Ora ho finalmente trovato qualcuno che mi stia vicino. Abbiamo visto le scritte sul muro e abbiamo sentito questa cosa magica, fantasiosa. Sicuramente avete capito a quale canzone ci stiamo riferendo. Ascoltiamo insieme I Have the Time of My Life di Bill Medley e Jennifer Warnes.
0: Song in Translation. Le traduzioni delle canzoni. Su Unica Radio.

0: Raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 10 e 32 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Il capo dello Stato Mattarella ricorda l'eccidio nazifascista di Marzabotto. Ciò che è accaduto può ripetersi. Le guerre, ammonisce Mattarella, stanno nuovamente travolgendo regole ed argini posti a contrastarle, facendo regredire intelligenze ed ogni senso di umanità. A Pietracatella si è svolta una perquisizione nello studio di Gianni Di Vita, il papà e marito di Sara Di Vita e Antonella Di Jelsi, le due donne morte avvelenate dalla ricina lo scorso dicembre. Al momento nel fascicolo per duplice omicidio della procura di Larino non ci sono indagati. La Guardia di Finanza di Napoli ha notificato 20 misure cautelari personali e interdittive nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali nell'ambito delle indagini sui lavori per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Napoli-Bari. Corruzione, caporalato ed emissione di fatture per operazioni inesistenti, reati contestati. È durata poco meno di una notte la riapertura totale dei voli a Catania. La ripresa di energia dell'emissione di cenere vulcanica dal cratere di nord-est dell'Etna ha portato alla sospensione dell'operatività dell'aeroporto Vincenzo Bellini, dove non sarà possibile atterrare e decollare almeno fino alle 15. Caro carburanti, anche Kuwait Italia accoglie l'invito del governo italiano ad applicare un price cap sulla benzina e sul gasolio, confermando il proprio impegno a sostegno dei consumatori. Lo si legge in una nota della società secondo cui il price cap avrà durata di 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Ed è tutto, a più tardi.
0: Dai voce alla tua musica, Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
4: Questa è Unica Radio.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
1: Oh, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: Il calcio è passione, sacrificio e cuore. Senza questi non è nulla. Così amava dire Gustavo Giannoni, nato a Olbia nel 1932. Difensore tenace, legò la sua carriera da calciatore al Mantova, con cui conquistò la Serie A. Da allenatore guidò squadre come Torino, Milan, Roma e Cagliari, lasciando un segno indelebile per il suo temperamento e la sua umanità. Celebre per il suo colbacco, divenne un'icona del calcio italiano degli anni 70. Muore nel 2018, lasciando un'eredità di passione e dedizione che ancora oggi ispira il mondo del calcio.
4: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
5: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano.
6: Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
7: Con la pasta al grano italiano vince l'Italia.
8: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
5: Leggi l'etichetta. Fai la scelta giusta.
0: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
9: Unica Radio.
0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: Unica Radio.
1: Unica Radio. Raccontiamo.
0: Mua.
1: La città che cambia.
2: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
3: Spostiamoci al presente. Era il 1990.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio.
2: Ah, ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo cellulare Android.

murmur.

0: fu la più selvaggia parata della storia moderna. Solamente di divise ce n'era per 100 carnevali. Beppe Fenoglio.
1: Le 11 e un minuto.
2: Hi, this is Lafra and you're listening to my new single All My Friends.
3: All my friends do listen to techno
2: on your favorite station.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
2: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio, come sentirsi a casa.
2: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
4: unica,
5: come te.
6: L'arte deve tornare ad essere grande, collettiva, murale. Così affermava Mario Sironi, nato a Sassari nel 1885. Pittore, scultore e illustratore, fu tra i primi protagonisti del Novecento italiano. Dopo un iniziale avvicinamento al futurismo, sviluppò uno stile personale caratterizzato da forme monumentali e atmosfere cupe, spesso raffiguranti paesaggi urbani e figure isolate. Sostenne il

0: attorno alla pittura murale, realizzando opere pubbliche di grande impatto. Muore nel 1961, lasciando un'eredità artistica che continua a influenzare il panorama culturale italiano.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
2: Leggera, gratuita,
3: gratuita,
2: semplicemente unica.
3: Unica
2: Radio, app

sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono l'Eclair e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé.

tu non hai pietà, fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh.
1: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app magnifica per il tuo dispositivo Apple.
2: Yeah, yeah. Yeah, yeah. I come back.

senti come suona questo BPM funk. Se non ti dice niente, tu cercati su Google chi era Celestà. Ti prende colpa in mente e ti stravolge a volte. Io non ho bisogno d'altro, né di droghe né sostanze. Potere della ritmica di una chitarra funk. Senti il basso come pompa, come spinge nelle casse. È uno sbarro per la mente, questo è puro ritmo funk. E se non ti dice niente, tu chiudi gli occhi e balla come fosse James Brown.

0: raccontiamo la città che cambia. Questa è Unica Radio.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: La medicina è scienza e coscienza, ricerca e responsabilità. Così si potrebbe riassumere l'impegno di Armando Businco, nato a Iersu nel 1887. Anatomo, patologo brillante, fu docente in Atenei italiani e autore di ricerche pionieristiche, tra cui lo studio sulle cellule fagocitarie, confermato anni dopo dalla microscopia elettronica. Per le sue idee antifasciste fu anche arrestato durante la guerra. A lui è intitolato l'ospedale oncologico di Cagliari. Muore nel 1967, lasciando un'eredità di scienza e integrità che continua a ispirare.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.

0: Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Su Unica Radio oggi parliamo con Silvia Armeni, direttrice esecutiva dell'Italia Green Film Festival. Benvenuta.
2: Ciao Maria, grazie dell'invito.
1: Silvia, cos'è il Green Film Festival? Perché si chiama così?
2: Allora, l'Italia Green Film Festival è un progetto bellissimo, un concorso cinematografico, ma in realtà è molto di più. Ovviamente le tematiche sono quelle ambientali e sociali. Importante in realtà ormai, che è giunta la 7ª edizione. Quest'anno ha la tematica del Return to Human, quindi la volontà, il desiderio, la speranza di poter tornare un po' più umani di quello che siamo adesso, nel senso purtroppo una generazione che è sempre più isolata, benché connessa, ma in realtà fisicamente e diciamo relazionalmente isolata. E quindi quest'anno questa è la tematica, la porteremo avanti anche a Carloforte. Il festival ha avuto negli anni anche il patrocinio del Parlamento Europeo, del WWF, del Ministero dell'Ambiente e della Cultura e dell'UNESCO. Queste caratteristiche che hanno portato poi il 25 di maggio a realizzare una bellissima premiazione della Golden Leaf, cioè la foglia d'oro, che è il premio del festival, realizzato con del legno riciclato che viene dal Trentino, fatto da un artigiano, e ci ha consentito appunto di avere come ospiti la delegazione del Presidente della Repubblica. Avevamo Franco Nero come presidente onorario. Insomma, è un festival che ormai ha una grossa rilevanza a livello nazionale e anche internazionale, con dei premi per le ambasciate, dei film di ambasciate cinesi e giapponesi e quant'altro. Quindi questa realtà, essendo diventata direttrice esecutiva da qualche mese, ho voluto portarla all'isola di San Pietro, che mi è ovviamente molto cara perché sono di qui originaria, ma anche perché Carloforte è assolutamente in linea con quelli che sono i valori del festival. È stata definita appunto l'isola dei falchi per la nidificazione del falco della regina, a 400 di osi protetta e osa di la Lipo. È anche stata definita l'anno scorso l'isola più ecologica d'Italia, per cui assolutamente pronta per ospitare questo festival.
1: Abbiamo visto che questa è la prima edizione estiva. E come mai questa scelta? Sì. Come è diversa dagli altri?
2: È un'edizione estiva perché chiaramente siamo al mare, quindi anche quelle che sono poi le tematiche del mare verranno trattate. Green Talk, che si terrà il 7 mattina con la maestra di Bisso Chiara Vigo e il professor Piero Addis dell'Università appunto di Cagliari, il professore associato di ecologia. E quindi insomma stiamo cercando di ovviamente affrontare anche quelle che sono le tematiche care al festival, ma trattandole da un punto di vista della nostra isola. Quindi avremo anche poi il Green Talk la mattina dell'8 agosto con Andrea Mura, che è regista di Sardinia Green Trip, che è una serie molto bella realizzata in tutta la Sardegna con delle realtà isolane e anche non, che si sono comunque trasferiti, di persone che si sono trasferite in Sardegna e che hanno avuto la volontà di portare avanti dei progetti appunto di rispetto dell'ambiente e che quindi sono sicuramente insomma interessanti per il nostro festival. E così come tante altre programmazioni nel cartellone insomma di questa manifestazione.
1: Parliamo un po' dei film. Chi avete invitato e quali film verranno proiettati?
2: Allora, abbiamo due film che sono già legati al festival, perché uno, Milarepa, che sarà proiettato il 6 agosto, un film di Luis Nero che è stato totalmente girato in Sardegna con grossi attori, tra cui Harvey Keitel e appunto Alia Manucci, che sarà con noi due giorni e a cui daremo poi il premio alla carriera, a questo giovanotto ormai ottantenne che ha fatto decine di film, tra cui anche Wolverine l'immortale e anche tanti film italiani. E lui praticamente, Milarepa, è un film che ha vinto miglior regia quest'anno appunto alla 7ª edizione dell'Italian Film Festival. E poi ci sarà presente anche Diana Dell'Erba, che è una delle protagoniste. E il giorno dopo, invece il 7 agosto, avremo la proiezione della Terra delle Donne, film, tra l'altro, che io ho coprodotto, perché come Maria, come saprai, insomma, sono anche produttrice e sociologa, e è un film a cui tengo tantissimo. La prima volta che viene proiettato a Carloforte, avremo presente Paola Sini, che è l'autrice e la protagonista, Siama Rainer, che è la coprotagonista, che viene da Londra, e ancora Alia Manucci, qualche ovviamente interprete poi sardo. La Terra delle Donne l'anno scorso ha vinto miglior film nella categoria Green Set, proprio per la, perché è stato girato anche quello tutto in Sardegna, seguendo il protocollo green dettato ovviamente dalla Sardegna Film Commission. Quindi sono due film assolutamente in linea con il festival.
1: C'è altro nel festival oltre i film all'offerta cinematografica?
2: Assolutamente sì, come ti dicevo, a parte i Green Talk che avremo alle mattine, abbiamo la presentazione il 7 sera della saga editoriale di Stefano Piroddi, Sandalia, che ormai è diventata importantissima a livello nazionale, ma anche a oltre, perché è stata presentata anche all'estero. È una saga a cui sono molto legata, di cui ho preso anche i diritti audiovisivi per realizzare un'opera cinematografica, ed è ovviamente una valorizzazione della Sardegna nella sua forma più pura, anche nei valori, insomma, che legano i sardi alla propria terra. E avremo poi innanzitutto la mostra di Caterina Murino, di cui abbiamo parlato di altro, ma non abbiamo parlato dell'inaugurazione. L'inaugurazione del festival in realtà si apre con l'inaugurazione della mostra di Caterina Murino, che è promossa appunto dall'attrice, la mostra fotografica di Alessandra Cossu, che verrà allestita assieme a Fabrizio Bibi Pinna, e che è diventata anche appunto un docufilm trasmesso su Rai Play e Rai 3. Avremo Caterina da oggi, e sarà presente appunto la conferenza stampa che sarà oggi alle 18 e in aula consigliere del comune. Una mostra molto importante, perché è sostanzialmente contro l'abbandono, è stata realizzata appunto tramite la visita a varie associazioni che si occupano di randagismo, e in particolare a Carloforte sarà collegata a una raccolta fondi, ovviamente offerta libera, con una raccolta fondi che andrà a favore dell'associazione locale Acqua, che si occupa appunto degli animali randagi sull'isola di San Pietro. E poi avremo due laboratori di ecoarte per bambini, uno gestito da Massimo Lumini, un altro da Marco Nateri, e saranno appunto anche per i bimbi qualcosa per loro. Anche lo stesso spettacolo di Clown Therapy dell'autrice, attrice e clown therapist Isabel Sardu, che sarà l'8 agosto alle 19. E poi seguirà a chiusura un gala di premiazione con delle eccellenze regionali, che sono ormai eccellenze a livello nazionale, con Jacopo Culi, Gianluca Meda, Sabina Zicconi, Paolo Lubinu, le esibizioni di musica locali, la maestra Bianca Albezzano, Pietro Granara, insomma ne avremo anche di danza, e soprattutto anche la sfilata di alta moda etica e di alta sartoria con Marinella Stai, con Maria Conte, e sarà un gala che porterà fondi alla Croce Azzurra di Carloforte. Finiremo con un movie dance party con le musiche da film ballabili, però insomma lo spirito del festival è quello naturalmente di promuovere quella che sono le tematiche ambientali e sociali. Devo nominare anche l'associazione Donne al Traguardo, che verrà a parlare di violenza contro le donne, perché il film La Terra delle Donne è stato legato anche a questa tematica e proiettato 3 anni fa nell'aula dei gruppi della Camera dei Deputati su volontà della Presidente della Commissione d'Inchiesta sul Femminicidio, Martina Semenzato. Quindi diciamo che abbiamo cercato di tenere insieme tutte quelle che sono i valori e le tematiche che portiamo avanti, e che naturalmente sono una mission del festival, non soltanto con i film. Quest'anno ne sono arrivati circa 500 da 70 paesi nel mondo, anche da zone di guerra, e questo riprova che il cinema è comunque sempre un mezzo e uno strumento per denunciare e per anche cercare un po' di speranza, insomma, nel futuro. Questo è quello che porta avanti il festival, anche con progetti per le scuole, con delle mission che vanno avanti, ripeto, tutto l'anno e non soltanto un mese all'anno, insomma. Quindi ho creduto fortemente in questo progetto, e sono molto felice di essere riuscita a portarlo in Sardegna, in particolare a Carloforte. Quindi
1: Silvia, c'è già in cantiere qualcosa per la prossima edizione? E se ci puoi fare qualche anticipazione?
2: Guarda Maria, come ti dicevo, sicuramente riprenderanno i progetti, appunto il progetto con le scuole, quindi proiezioni con i ragazzi che saranno gestite un po' tutto l'anno, adesso stiamo organizzando una rete per poter portare il cinema a scuola e quindi discutere con i ragazzi ovviamente delle tematiche dei film scelti, anche renderli partecipi di laboratori di cinema. Sempre portiamo avanti la mission sulla moda etica, quindi contro il fast fashion e cercando di sensibilizzare i ragazzi a un utilizzo consapevole dei materiali e cercare appunto soluzioni alternative rispetto a quelle che vengono spesso utilizzate per costi tra virgolette minori, che però sono costi molto, purtroppo molto gravi per quanto riguarda l'inquinamento e anche l'utilizzo di spesso di bambini in zone povere per realizzare questi vestiti o accessori. E così poi in preparazione naturalmente di quello che sarà il concorso cinematografico che si aprirà probabilmente insomma tra settembre e ottobre, aperto ovviamente sia ai corti che ai lunghi, e la finale che sarà fatta il prossimo anno a Roma tra fine maggio e inizio giugno, e quindi il gran gala della Golden Leaf 2027.
1: Ringrazio Silvia Armeni, direttrice esecutiva dell'Italia Green Film Festival di Carloforte, per la sua disponibilità. Grazie Silvia.
2: Grazie Maria, grazie a Unica Radio e a tutti gli ascoltatori.
1: E vi ricordo grazie che potete...
3: Una diffidenza moderata può essere savia. Una diffidenza oltrespinta, non mai. Silvio Pellico.
4: Le 12:03.

0: Angeli, l'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: La medicina è malata quando dimentica l'uomo. Così scriveva Giovanni Berlinguer, nato a Sassari nel 1924. Medico, docente e politico, fu tra i primi a promuovere la sanità pubblica in Italia, guidando il primo piano sanitario nazionale. Nel suo libro Bioetica quotidiana, sosteneva che l'etica medica dovesse partire dai bisogni reali delle persone. Muore nel 2015, lasciando un esempio limpido di medicina al servizio della giustizia sociale.

0: pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
1: Sì! Quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
0: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
1: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
2: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
3: Tra poco, su Unica Radio, Unica News.

0: Unica News, spazio all'informazione.
1: Buongiorno da Unica Radio per l'informazione culturale della Sardegna. In apertura il servizio.
2: Autunno in Barbagia fa tappa a Lula. Il 3 e 4 ottobre il paese sarà protagonista del circuito dedicato alla cultura e alle tradizioni dell'interno della Sardegna. Il territorio di Lula conserva importanti testimonianze archeologiche, dalle Domus de Janas ai nuraghi e alle tombe dei giganti, oltre alle antiche miniere di Sossenatos e Guzzurra. Proprio l'attività mineraria ha segnato profondamente la storia del paese, dove nel 1899 si svolsero i primi scioperi dei minatori sardi. Oggi le miniere fanno parte del Parco Geominerario della Sardegna, riconosciuto dall'UNESCO. Un'occasione per scoprire il patrimonio storico e naturalistico di Lula.
1: Spazio alla cultura su Unica Radio, l'aggiornamento quotidiano con il nostro territorio, l'approfondimento.
3: Monumenti aperti. Il 10 e 11 ottobre torna in Sardegna l'appuntamento con la valorizzazione del patrimonio storico e culturale dell'isola. Per un intero fine settimana sarà possibile scoprire monumenti, siti archeologici, chiese e luoghi della memoria grazie alle visite e alle iniziative organizzate ad Arzachena, Chiaramonti, Mogoro, Ozieri, Quarto Sant'Elena, Segario, Siddi e Tortolì.
1: Continuiamo questa edizione con gli ultimi aggiornamenti dal territorio. Il servizio.
4: Teatro di figura, a Cagliari, torna Anima If. Dal 14 al 18 ottobre, Cagliari ospita la nuova edizione di Anima If, Festival Internazionale di Teatro di Figura, curato dalla compagnia Is Mascaredas. La manifestazione porterà in città spettacoli, incontri e momenti dedicati al teatro di figura, coinvolgendo artisti e compagnie provenienti da diversi paesi. Un appuntamento culturale, che valorizza una forma di teatro capace di unire tradizione, ricerca e sperimentazione, rivolgendosi a pubblici di tutte le età. Il festival si inserisce nel panorama culturale cittadino come occasione di confronto internazionale e di scoperta delle diverse espressioni del teatro di figura.
1: Si conclude qui l'edizione di Unica News dedicata all'informazione locale. Buon ascolto con la programmazione di Unica Radio.
5: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio. È Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: Radio. Le 12 e 32 minuti.
1: Un saluto dalla redazione e da Nadia Sessa. Gianni Di Vita, padre di Sara e marito di Antonella Di Jelsi, morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina, è stato portato in questura. Stando a quanto riferito da fonti qualificate, gli investigatori hanno raccolto nuovi elementi ritenuti significativi per chiarire il caso dopo le ultime perquisizioni. E nuovo sviluppo anche nell'inchiesta sulla morte di Donato Denis Bergamini, il calciatore del Cosenza, morto il 18 novembre 1989 sulla statale 106 a Roseto Capospulico. Notificato un avviso di conclusione indagini preliminari ad una 65enne che avrebbe avuto un ruolo nell'uccisione di Bergamini, agendo in concorso con il padre di Isabella Internò, l'ex fidanzata del calciatore, attualmente a processo d'appello, condannata in primo grado a 16 anni di reclusione. Un 17enne della provincia di Trento è stato arrestato dalla Polizia di Stato in quanto indagato per il reato di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Nel corso delle perquisizioni all'interno della casa del giovane, gli investigatori hanno rinvenuto katane, macete, coltelli, balestre, fucili ed altro materiale atto ad offendere. Il basket, il derby italiano di Eurolega arriva subito alla seconda giornata. L'Olimpia Milano ospita la Virtus Bologna, mettendo in palio la prima vittoria europea per entrambe le squadre sconfitte nel turno precedente. Palla 2 alle 20:30. E comincia questa sera anche l'Eurocup in versione maxi con 32 squadre. Trento va in trasferta a Klaipeda alle 18, mentre Venezia ospita Francoforte alla Pala Taliercio alle 20. Ed è tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.

0: La città che cambia. Unica Radio.
1: Le 12 e 40 minuti.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio. A poche ore dalla gara di Nations League di stasera contro la Turchia, Roberto Mancini ha parlato in esclusiva a Rai Sport, cercando di dare fiducia all'ambiente, scosso dal KO contro il Belgio e dalle critiche successive. In questo momento, è iniziato il CT, non sento che il tempo è mio nemico. Nonostante tutto, nella gara col Belgio ci sono state cose positive, nessuno va massacrato. Poi ha aggiunto, è stato facile rinunciare a Barella, ora va dato spazio ai giovani. E sul match di stasera contro la formazione di Montella, ha tenuto a specificare: non dobbiamo pensare che sia uno spareggio salvezza. La Roma potrà costruire il suo nuovo stadio a Pietralata. La conferenza dei servizi decisori ha dato parere positivo sulla fattibilità. Le prossime tappe prevedono la presentazione del progetto esecutivo da parte del club e le gare d'appalto, i bandi per le opere pubbliche e le urbanizzazioni collegate all'area di Pietralata. Obiettivo: iniziare i lavori per marzo 2027 per concluderli nel 2031 in tempo per gli europei del 2032 in Italia e Turchia. Esulta il ministro dello sport Abodi. È una giornata di grande soddisfazione e di grande importanza per Roma e per l'Italia. Neto torna alla Juventus. I bianconeri riaccolgono il 37enne portiere brasiliano, rimasto senza squadra dopo la conclusione dell'esperienza al Botafogo. Neto, che ha siglato un contratto di un anno, è arrivato per sostituire lo sfortunatissimo Camil Grabara, costretto a un lungo stop a causa della lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Yannick Sinner festeggia la sua 91esima settimana da numero 1 della classifica mondiale di tennis. Il primato del tennista altoatesino resta saldo, nonostante le scadenze imminenti e i problemi al ginocchio destro che stanno impedendo a Sinner di giocare con regolarità nel circuito ATP. Al secondo posto c'è il tedesco Alexander Zverev, che accorcia le distanze. In terza posizione lo spagnolo Carlos Alcaraz. Ciclismo europei, il campione in carica è Tadej Pogacar, vincitore lo scorso anno in Francia, ma il fuoriclasse sloveno non sarà al via. Il nome di riferimento è Remco Evenepoel, capitano e leader del Belgio. Tra i corridori più attesi ci sono Primoz Roglic, che gareggerà sulle strade di casa, Juan Ayuso, Davide Piganzoli e Giulio Pellizzari. Era l'ultima notizia. Dalla redazione sportiva l'augurio di una buona serata.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: Questa è Unica Radio.
4: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
5: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
6: Non c'è corona che pesi più del pregiudizio. Così potrebbe parlare oggi Adelasia di Torres. Nata nel 1207 e ultima giudicessa del Logudoro, governò con fermezza in un'epoca in cui il potere femminile era ostacolato. Fece atto di vassallaggio al papato, riaffermando la sovranità del suo giudicato. Muore nel 1259, lasciando un'eredità di coraggio e leadership femminile.
0: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
4: Unica Radio.

0: L'amore non è morale o immorale. È amore basta. Cassandra Clare.
1: Le 13 e 3 minuti.
2: Il GR Cultura dell'agenzia Dina.
3: Milano Scultura torna nel cuore della città e celebra la sua 10ª edizione dal 2 al 4 ottobre negli spazi di Concessionaria 23. Mettendo in dialogo gallerie, artisti, collezionisti, curatori e pubblico, la rassegna presenterà una sezione fieristica con le gallerie partecipanti e una selezione di artisti appartenenti a differenti generazioni e linguaggi. Ci sarà poi una sezione progetti speciali con un percorso espositivo che mostrerà opere come Fiume, installazione site specific di Gloria Campriani, ispirata al fluire incessante dell'acqua, e Hello Pizzi di Francesco De Molfetta, che mette in dialogo Hello Kitty e la pizza. Un festival di quartiere che mette in movimento un'intera città. Dal 1 al 4 ottobre 2026 il Pigneto diventa il cuore di una maratona di comicità dal vivo con il Comedy Fest. Oltre 30 ore di programmazione, più di 15 appuntamenti e 9 location tra locali, spazi culturali e aree all'aperto. Un cartellone che porta la stand-up fuori dai teatri, dentro il tessuto vivo del quartiere, trasformandolo in un unico palco scenico diffuso. In programma alcuni dei nomi più riconoscibili della stand-up italiana come Saverio Raimondo, Francesco De Carlo ed Edoardo Ferrario, accanto a voci che stanno ridisegnando la scena contemporanea, tra cui Monir Gassem, Rosa Di Sciuva e Simonetta Musitano. Il Macro, Museo d'Arte Contemporanea di Roma, inaugura la stagione autunnale con Sguardo Rovescio, la prima grande mostra museale italiana dedicata a Maria Alba Russo, aperta dal 24 settembre al 31 gennaio, che riporta al centro una delle ricerche più originali della fotografia italiana del secondo Novecento. Il titolo allude al capovolgimento operato dall'artista rispetto al punto di vista canonico di un'Italia ancora patriarcale. Un'altra esperienza dello sguardo, per usare le parole della stessa Russo, che spiazza le convenzioni della fotografia dell'epoca. Pronta la nuova edizione di Ride Festivals, la rassegna interregionale danza che dal 24 settembre al 12 novembre porta in Irpinia un programma articolato tra Avellino, Solofra e Mercogliano. Tra gli appuntamenti a Solofra ci sarà Superstella di Vittorio Pagani, seguito da Tubi, evento di Sosta Palmizzi dedicato ai più piccoli. A ottobre il festival si sposta anche al Teatro 99 Posti di Mercogliano, con gli after all di Lost Movement e il Quadrato Rosso e la Poltrona di Movimento Danza. Infine, il 22 ottobre al Teatro Partenio di Avellino torna Borderline Danza, mentre il 23 ottobre sarà protagonista Enzo Cosimi, figura di riferimento della coreografia italiana.
4: Hey guys, this is Bosco and you're listening to my latest single Open Your Eyes.
5: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: prodotti da Unica Radio con un semplice click. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
1: La libertà non si concede, si conquista. Così pensava Giovanni Maria Angioi, nato a Bono nel 1751. Giudice della Reale Udienza, guidò la rivolta antifeudale in Sardegna ispirandosi ai principi della Rivoluzione francese. Costretto all'esilio, morì a Parigi nel 1808, lasciando un'eredità di lotta per la giustizia e l'autodeterminazione.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: Leggera, gratuita,
5: gratuita, gratuita,
4: semplicemente
5: unica,
4: unica,
5: unica
4: radio, app.
6: Oh, oh yeah!

sono una conseguenza. Ma da quando è iniziato la gente sembra diversa. Che poi alla fine siamo solamente anime. Un altro anno sto bruciando come cenere. Ormai nulla sembra colmare il malessere.

0: Musica Radio.
1: Le 13 e 31 minuti.
2: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Sembra sempre più vicino un rinvio a giudizio per Andrea Sempio dopo che la Procura di Pavia ha chiuso per la seconda volta le nuove indagini a suo carico per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto a Garlasco nel 2007. Un delitto per cui è stato condannato in via definitiva l'ex fidanzato della vittima, Alberto Stasi. Gianni Di Vita, padre di Sara e marito di Antonella Di Jelsi, morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina, ha lasciato la questura di Campobasso intorno alle 11. L'uomo era stato portato negli uffici della squadra mobile al termine della seconda perquisizione effettuata in mattinata ed è rimasto in questura per oltre un'ora. Sono scattate le manette per un 37enne di origini pakistane in carcere a Pisa come misura cautelare, accusato di aver maltrattato per mesi la moglie incinta. In almeno un caso, botte percosse avrebbero provocato alla donna contusioni multiple, guaribili in 30 giorni. Il capo dello Stato Mattarella ricorda l'eccidio nazifascista di Marzabotto: ciò che è accaduto può ripetersi. Le guerre, ammonisce Mattarella, stanno nuovamente travolgendo regole ed argini posti a contrastarle, facendo regredire intelligenze ed ogni senso di umanità. Caro carburanti, anche Kuwait Italia accoglie l'invito del governo italiano ed applicherà un price cap sulla benzina e sul gasolio, confermando il proprio impegno a sostegno dei consumatori. Lo si legge in una nota della società secondo cui il price cap avrà durata di 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
4: La laurea in giurisprudenza.
5: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
6: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
7: Se sei uno studente, esiste un'opportunità che ti aiuta a concretizzare i tuoi obiettivi. È il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce.
6: Accedi
5: al tuo prossimo livello
6: con il Fondo Studio.
0: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.

0: Buon pomeriggio al compartimento Polizia Stradale Sardegna. Traffico regolare sulle principali arterie stradali in ingresso a città. Possibili rallentamenti a causa di cantieri per manutenzione piano viabile in strada statale 131, in strada statale 131 di diramazione centrale Norese e in strada statale 130. In data odierna sono previsti i controlli della velocità in strada statale 131 Carlo Felice in provincia di Cagliari e in strada statale 131 di diramazione centrale Norese in provincia di Nuoro. Allacciare le cinture di sicurezza quando si è a bordo di un veicolo. Si ricorda che è obbligatorio anche per i passeggeri seduti posteriormente. Per il momento la polizia stradale è tutto, grazie per la cortese attenzione, al prossimo collegamento.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
2: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
2: App.
3: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
4: La Sardegna è nelle mie vene. Così dichiarava Gigi Riva, nato a Leggiuno nel 1944, arrivato a Cagliari 19enne, diventò il simbolo dell'isola, guidando la squadra alla storica vittoria dello scudetto. Con 35 gol in 42 presenze, è ancora oggi il miglior marcatore della nazionale italiana. Muore nel 2024 a Cagliari, città che aveva scelto come patria, perché essere sardo per lui era una scelta di fede.
5: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
6: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
7: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
2: Leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.

0: selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Su Unica Radio oggi parliamo con Silvia Armeni, direttrice esecutiva dell'Italia Green Film Festival. Benvenuta.
2: Ciao Maria, grazie. Grazie dell'invito.
1: Silvia, cos'è il Green Film Festival? Perché si chiama così?
2: Allora, l'Italia Green Film Festival è un progetto bellissimo, un concorso cinematografico, ma in realtà è molto di più. Ovviamente le tematiche sono quelle ambientali e sociali. Importante in realtà ormai che è giunta la 7ª edizione. Quest'anno ha la tematica del Return to Human, quindi la volontà, il desiderio, la speranza di poter tornare un po' più umani di quello che siamo adesso, nel senso purtroppo una generazione che è sempre più isolata, benché connessa, ma in realtà fisicamente e relazionalmente isolata. E quindi quest'anno questa è la tematica, la porteremo avanti anche a Carloforte. Il festival ha avuto negli anni anche il patrocinio del Parlamento Europeo, del WWF, del Ministero dell'Ambiente e della Cultura e dell'UNESCO. Queste caratteristiche che hanno portato poi il 25 di maggio a realizzare una bellissima premiazione della Golden Leaf, cioè la foglia d'oro, che è il premio del festival, realizzato con del legno riciclato che viene dal Trentino, fatto da un artigiano, e ci ha consentito appunto di avere come ospiti la delegazione del Presidente della Repubblica. Avevamo Franco Nero come presidente onorario. Insomma, è un festival che ormai ha una grossa rilevanza a livello nazionale e anche internazionale, con dei premi per le ambasciate, dei film di ambasciate cinesi e giapponesi e quant'altro. Quindi questa realtà, essendo diventata direttrice esecutiva da qualche mese, ho voluto portarla all'isola di San Pietro, che mi è ovviamente molto cara perché sono di qui originaria, ma anche perché Carloforte è assolutamente in linea con quelli che sono i colori del festival. È stata definita appunto l'isola dei falchi per la nidificazione del falco della regina, a 400 di osi protetta e osa di la Lipo. È anche stata definita l'anno scorso l'isola più ecologica d'Italia, per cui assolutamente pronta per ospitare questo festival.
1: Abbiamo visto che questa è la prima edizione estiva. E come mai questa scelta? Sì. Come è diversa dagli altri?
2: È un'edizione estiva perché chiaramente siamo al mare, quindi anche quelle che sono poi le tematiche del mare verranno trattate. Green Talk, che si terrà il 7 mattina con la maestra di bisso Chiara Vigo e il professor Piero Addis dell'Università appunto di Cagliari, il professore associato di ecologia. E quindi insomma stiamo cercando di ovviamente affrontare anche quelle che sono le tematiche care al festival, ma trattandole da un punto di vista della nostra isola. Quindi avremo anche poi il Green Talk la mattina dell'8 agosto con Andrea Mura, che è regista di Sardinia Green Trip, che è una serie molto bella realizzata in tutta la Sardegna, con delle realtà isolane e anche non, che si sono comunque trasferiti, di persone che si sono trasferite in Sardegna e che hanno avuto la volontà di portare avanti dei progetti appunto di rispetto dell'ambiente, e che quindi sono sicuramente insomma interessanti per il nostro festival. E così come tante altre programmazioni nel cartellone insomma di questa manifestazione.
1: Parliamo un po' dei film. Chi avete invitato e quali film verranno proiettati?
2: Allora, abbiamo due film che sono già legati al festival, perché uno, Milarepa, che sarà proiettato il 6 agosto, un film di Luis Nero che è stato totalmente girato in Sardegna con grossi attori, tra cui Harvey Keitel e appunto Alia Manucci, che sarà con noi due giorni e a cui daremo poi il premio alla carriera, a questo giovanotto ormai ottantenne che ha fatto decine di film, tra cui anche Wolverine l'immortale e anche tanti film italiani. E lui praticamente, Milarepa, è un film che ha vinto miglior regia quest'anno appunto alla 7ª edizione dell'Italian Film Festival. E poi ci sarà presente anche Diana Dell'Erba, che è una delle protagoniste. E il giorno dopo, invece il 7 agosto, avremo la proiezione della Terra delle Donne, film tra l'altro che io ho coprodotto, perché come Maria come saprai insomma sono anche produttrice e sociologa, e è un film a cui tengo tantissimo. La prima volta che viene proiettato a Carloforte avremo presente Paola Sini, che è l'autrice e la protagonista, sia Mariner, che è la coprotagonista, che viene da Londra, e ancora Alia Manucci, qualche ovviamente interprete poi sardo. La Terra delle Donne l'anno scorso ha vinto miglior film nella categoria Green Set, proprio per là, perché è stato girato anche quello tutto in Sardegna seguendo il protocollo green dettato ovviamente dalla Sardegna Film Commission. Quindi sono due film assolutamente in linea con il festival.
1: C'è altro nel festival oltre i film all'offerta cinematografica?
2: Assolutamente sì, come ti dicevo, a parte i Green Talk che avremo alle mattine, abbiamo la presentazione il 7 sera della saga editoriale di Stefano Pirodi, Sandalia, che ormai è diventata importantissima a livello nazionale, ma anche a oltre, perché è stata presentata anche all'estero. È una saga a cui sono molto legata, di cui ho preso anche i diritti audiovisivi per realizzare un'opera cinematografica, ed è ovviamente una valorizzazione della Sardegna nella sua forma più pura, anche nei valori insomma che legano i sardi alla propria terra. E avremo poi innanzitutto la mostra di Caterina Murino, di cui abbiamo parlato di altro ma non abbiamo parlato dell'inaugurazione. L'inaugurazione del festival in realtà si apre con l'inaugurazione della mostra di Caterina Murino, che è promossa appunto dall'attrice, la mostra fotografica di Alessandra Cossu, che verrà allestita assieme a Fabrizio Bibi Pinna, e che è diventata anche appunto un docufilm trasmesso su Rai Play e Rai 3. Avremo Caterina da oggi e sarà presente appunto la conferenza stampa che sarà oggi alle 18 e in aula consigliere del comune. Una mostra molto importante perché è sostanzialmente contro l'abbandono, è stata realizzata appunto in vari tramite la visita a varie associazioni che si occupano di randagismo, e in particolare a Carloforte sarà collegata una raccolta fondi, ovviamente offerta libera, con una raccolta fondi che andrà a favore dell'associazione locale Acqua, che si occupa appunto degli animali randagi sull'isola di San Pietro. E poi avremo due laboratori di ecoarte per bambini, uno gestito da Massimo Lumini, un altro da Marco Nateri, e saranno appunto anche per i bimbi qualcosa per loro. Anche lo stesso spettacolo di Clown Therapy dell'autrice, attrice e clown therapist Isabel Sardu, che sarà l'8 agosto alle 19, e poi seguirà a chiusura un gala di premiazione con delle eccellenze regionali, che sono ormai eccellenze a livello nazionale, con Jacopo Culin, Gianluca Meda, Sabina Zicconi, Paolo Lubino, le esibizioni di musica locali, la maestra Bianca Albezzano, Pietro Granara, insomma ne avremo anche di danza, e soprattutto anche la sfilata di alta moda etica e di alta sartoria con Marinella Stai, con Maria Conte, e sarà un gala che porterà fondi alla Croce Azzurra di Carloforte. Finiremo con un movie dance party con le musiche da film ballabili, però insomma lo spirito del festival è quello naturalmente di promuovere quella che sono le tematiche ambientali e sociali. Devo nominare anche l'associazione Donne al Traguardo, che verrà a parlare di violenza contro le donne, perché il film La Terra delle Donne è stato legato anche a questa tematica e proiettato 3 anni fa nell'aula dei gruppi della Camera dei Deputati su volontà della Presidente della Commissione d'Inchiesta sul Femminicidio, Martina Semenzato. Quindi diciamo che abbiamo cercato di tenere insieme tutte quelle che sono i valori e le tematiche che portiamo avanti e che naturalmente sono una mission del festival, non soltanto con i film. Quest'anno ne sono arrivati circa 500 da 70 paesi nel mondo, anche da zone di guerra, e questo riprova che il cinema è comunque sempre un mezzo e uno strumento per denunciare e per anche cercare un po' di speranza insomma nel futuro. Questo è quello che porta avanti il festival, anche con progetti per le scuole, con delle mission che vanno avanti, ripeto, tutto l'anno e non soltanto un mese all'anno. Insomma, quindi ho creduto fortemente in questo progetto e sono molto felice di essere riuscita a portarlo in Sardegna, in particolare a Carloforte. Quindi
1: Silvia, c'è già in cantiere qualcosa per la prossima edizione? E se ci puoi fare qualche anticipazione?
2: Guarda Maria, come ti dicevo, sicuramente riprenderanno i progetti, appunto il progetto con le scuole, quindi proiezioni con i ragazzi che saranno gestite un po' con tutto l'anno. Adesso stiamo organizzando una rete per poter portare il cinema a scuola e quindi discutere con i ragazzi ovviamente delle tematiche dei film scelti, anche renderli partecipi di laboratori di cinema. Sempre portiamo avanti la mission sulla moda etica, quindi contro il fast fashion, e cercando di sensibilizzare i ragazzi a un utilizzo consapevole dei materiali e cercare appunto soluzioni alternative rispetto a quelle che vengono spesso utilizzate per costi tra virgolette minori, che però sono costi molto, purtroppo molto gravi per quanto riguarda l'inquinamento e anche l'utilizzo di spesso di bambini in zone povere per realizzare questi vestiti o accessori. E così poi in preparazione naturalmente di quello che sarà il concorso cinematografico che si aprirà probabilmente insomma tra settembre e ottobre, aperto ovviamente sia ai corti che ai lunghi, e la finale che sarà fatta il prossimo anno a Roma tra fine maggio e inizio giugno, e quindi il gran gala della Golden Leaf 2027.
1: Ringrazio Silvia Armeni, direttrice esecutiva dell'Italia Green Film Festival di Carlaforte, per la sua disponibilità. Grazie Silvia.
2: Grazie Maria, grazie a Unica Radio e a tutti gli ascoltatori.
1: E vi ricordo grazie che potete ascoltare queste altre interviste sul portale unicaradio.it e su Spotify e Amazon Music.
0: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su Unica Radio.

0: servirsi di Dio come di una risposta alla domanda sull'origine delle leggi equivale semplicemente a sostituire un mistero con un altro. Stephen Hawking.
1: Le 14:03.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: La verità non si piega al potere. Così avrebbe potuto dire San Lucifero, vescovo di Cagliari nel IV secolo. Fiero oppositore dell'arianesimo, rifiutò di condannare Atanasio al Concilio di Milano, venendo per questo esiliato. Tornato in Sardegna, continuò la sua lotta per l'ortodossia cristiana. Muore nel 370 a Cagliari, lasciando un'eredità di fede incrollabile e coraggio contro ogni compromesso.
3: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
4: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
3: Il fenomeno della risonanza?
5: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
3: E la pressione?
6: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
7: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione, chiedete aiuto. Alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla polizia di Stato.
3: La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
8: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
9: Unica Radio.
10: Unica Radio.
9: Unica Radio.
10: Unica Radio.
11: Raccontiamo.
10: La città che cambia.
12: Questa è Unica Radio.

0: presentiamo La città che cambia.
1: Unica radio. Le 14 e 33 minuti.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Polemiche il giorno dopo la sentenza della Corte d'Assise di Roma sul caso Regeni. Sono state condannate 3 persone, non l'Egitto. I rapporti col Cairo non cambiano, le parole del ministro degli esteri Tajani. La segretaria Dem Schlein attacca. Tajani ha perso un'altra occasione per tacere ed evitare imbarazzo al paese. I difensori degli 007 egiziani condannati sono intanto pronti a fare ricorso in appello. Tragedia a Bolzano, una bambina di 5 anni è morta dopo essere stata investita da un furgone nel centro città. La piccola è in condizioni gravissime, è stata trasferita in codice rosso all'ospedale San Maurizio. Nonostante i tentativi dei sanitari di salvarla, è morta poco dopo il ricovero. Gianni Di Vita, padre di Sara Di Vita e marito di Antonella Di Jelsi, morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina, ha lasciato la questura di Campobasso intorno alle 11. L'uomo era stato portato negli uffici della squadra mobile al termine della seconda perquisizione effettuata in mattinata in un suo ufficio a Campobasso. Prende una piega inaspettata il caso del presunto piano di attacco nei pressi della base RAF di Fairford, nel Regno Unito. Gli accertamenti effettuati sui 3 furgoni fermati domenica scorsa non avrebbero portato al ritrovamento di esplosivi funzionanti. I 5 cittadini britannici arrestati sono stati rilasciati su cauzione. Formula 1, la scuderia Ferrari scende in campo e difende il proprio team principal Vasseur. Ci sono state parecchie speculazioni intorno alla scuderia e alla sua leadership. Ferrari ha fatto delle scelte e la fiducia in Fred Vasseur e nel suo team c'era e continua ad esserci. Così la scuderia di Maranello. È tutto, a più tardi.
1: Unica Radio.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
2: Accendi nei nostri cuori un tenero amore ed un'abbondante misericordia verso i nostri fratelli. Così recita una preghiera dedicata a Sant'Ignazio da Laconi, dove è nato nel 1701. Frate Cappuccino trascorse la vita tra le strade di Cagliari, mendicando per i poveri e offrendo conforto a chiunque incontrasse. La sua umiltà e carità lo resero amato da tutti, tanto che Grazia Deledda lo definì l'uomo più ricordato del Settecento sardo. Muore nel 1781 a Cagliari, lasciando un'eredità di fede e servizio che ancora oggi ispira tanti.
3: Vado, che ho lezione di
4: Per me un ginseng.
5: Grazie.
3: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Raccontiamo la città che cambia.
7: Unica Radio.
6: Unica Radio.

0: Radio.
1: Unica Radio.
0: Unica Radio. Raccontiamo.
2: Mua. La città che cambia.
3: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
4: Spostiamoci al presente. Era il 1999.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: Questa è Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.

0: Quei che mi corrono dietro, presto presto m'annoiano. Carlo Goldoni.
1: Le 15 e 2 minuti.
2: Hi, this is Chris Cross Amsterdam and you're listening to our new

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
3: Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna. Imprentas 2025-2026. Legge regionale 22-2018. Articolo 22.

0: Beni Beniusu e Beni Benias, questa puntata noa dei scrittos. Sta trasmissione radiofonica che imparisi con Filippo Salaris che sta accanto a me.
1: Saluti.
0: Saluti Filippo e saluti a tutti. Su Sasu Cicchendi te comprendi commenti spoetas de oi in Sardegna, andò scetti de oi, vinzas de Ariseu. E ita scrinti, ita narante poesia in soru. Vinzas e moi in deusa regionau, a sua de una bella variga, e moi?
1: Io penso biendi sta poesia che te ne usuoi, che non arroso ancora.
0: No.
1: Ca sta poesia poi poti di servire agguantai sentito su che non c'erano nesceso a comprendi e non c'erano nesceso a bogai a foras e dunque se questo sentito su a intro questa poesia a interessati generali si potenti furriai in calcuna cosa de bello chi è comprio in calcuna maniera poi ta su bello della poesia è chi compensa e accabata mancai sta divina commedia che è longa a me da parire non capiti mai però accabata.
0: Beh, accabata commente nareuso accabata poeta est una opera accabata finia però non accabata sa nareuso su chi nara danno a noso su di chi dannai a noso che punti passato su 700 anni su decando Dante da descritta però si che uso andare a regionai si chi di averri ennas averri vias po ponta regionai po e poi ci vai pensare de a pizzuto de questo su argomento su e sa poesia tu hai narrato sa poesia in ghizza commenza de sa accabata però io penso che invece sa poesia sia una maniera de inghizzare chi pure accabata si fa di inghizzare una ragione
1: sì così sono d'accordo.
0: In questo momento, quando sta poesia accabata, si usa un noso, che si usa il riauso, adonai forma e spensamento, adonai nareusu forma a suo significato di questa poesia. Insomma, questa poesia non accabata mai.
1: No, sada, è a barra da intrennoso, commenti uno bisu.
0: Questo già.
1: Sa fromma è cusa, immagini sonusu, dunque sa, commenti un bisu è prena de simbolusu, de codicusu, poi ta puro i bisusu tenenti codicusu in soru. E dopo volia nai, ci funti poesia sa, ca funti estetica zanereoso di eici pontata una vroma che narra ah ta bella vroma che bota come ti suona bene e altra sa poesia ca funti pru debrenti devo sempre in gune sa poesia mi piace di debrenti e ca funti beh senti de una necessità di un uomini di una femmina ma che non sianta poeta de scriri de furriai su sentito in iscritto zo
0: esattamente volevo sonare che gli esti sta poesia di oi
1: modo de peo sonare gli esti bollu bivi de Angelica Piras
0: e mo si da scuttaus
1: si da scuttaus
2: naranta chi se umacca scetti vuoi ta che mi fazzo basare sa bocca de sa vita a zeccala san rubio bisogno e disigioso mi lasso andare a isso naranta chi non andu bene questa che non usciva a prima, ma te bollo bivi, aguantendi donne a leno azzulu, e non bollo in cungess mori che tengo a rimau a intro, questo gorri innamorau. Povera anima, fustigata di questa gente prena de veli e astio, e poveru sbosatru su schisse isturpus. Ma te tengo ogus de vampa, quando bio su mari che danza, raffastigendi su soli, accudio de su bento de verano. Incanto, castiendi un oscuri cadrojo, su ballo dei sfollas, dei sfrorisi, su gelo scurpio desi steddasa, poi tacca tutto gusto, esti un addobio dell'ugi mistero, e coloranta su goro. Bollo gozai de gustus cantus di allergia, correndi affatto de gusta vira, a frago de soli, mari e bento, e bollo morri, respirendi e bisendi.
1: Ecco, questa è una delle poesie che presenta a me, non che esatta non mi presenta, ma è una di queste poesie che mi toccanta. Poi ti vuoi ti toccare le poesie e altre ti toccanta, o che c'è tu di azza.
0: Questa voi è una poesia che scrive una femmina giovane, Angelica Piras di fatti si sti nascia in Casteddu in su 1966 e vivi in su Masu e sa di sempre scritto, ha di sempre scritto chi vuole ha di passato un momento, un periodo un pochetto di difficoltà di proprio sa poesia, sa scrittura.
1: Da giudata
0: a Bessiri di un periodo mancai proprio un pochetto proprio difficili e essa si stettia capassa de boni in forma poetica, il pensamento, le difficoltà, gli strumenti che tenia da, anzi, è di donare proprio una bestia che vesti di voti, chi da potessi aiutare a questa vemmia, Angelica Piras, che scriendi e adibinto uno sciacco manne premius, e certo adibinto premius finzas non scelti in Sardegna finzas in continente.

0: questi Boge Populum, quindi questi sagenti, c'è sti questa dimensione di bida, non usciti tu da bisi.
1: Certo.
0: Interrapasi una nanca.
1: Nanca, questo via da figlio, la cadendo a matta figo in prazza,
0: sì, sì. E questo narantaca, mi parli di chi, narantaca se un macca, per il suo c'è sti tutto sa bida, tutto sciacumane genti, chi è narendi a papas di Issa, chi Issa è macca. Oinai macu, ti oinai macu, macu oinai che non sesi normali, posso chi poti dessi normali. E dunque sa chi non sesi a intro dei lacanasa, dei pensamento su sa maniera e bivi de sa bida. Issa è differente.
1: Issa è differente e manco male se vuoi da questo dessi macu su est una spezia de bregungia chi di volta
0: sì, sa, sì.
1: Chi sa gente pensa da che tu sei in macco o lì non è che non sei come sei no, tu entri sul sistema non pensa come sei esatto non ti visti come sei esatto se mi viene a conca vinza sua una bella canzone di Rossella fa che vuoi da una cannacca macca da una cannacca macca bella meta questa canzone che sempre se vuoi dentro di una vemmia una vemmia che no praticamente non visti di i subistili che chissà tra gente pensa da o decidi di voi issa insomma su questa femmina bestiti del suo coro dal coro voi te su una boji a vorosa del suo coro voi te issa esti una femmina differenti e manco malisi voi te no su se su dotto su differenti siccome ti narrata Franco Basaglia da vicino nessuno è normale poeta voi te normale est un vuedo un aggettivo che a noi di nai nuda possa persona se su dotto su differenti è tutto su che tu macco su
0: è tutto in gunisi su conto calicuno è macco no su non duscius manca i gente con notta meda non sei una rendi che tu sei macca sono una rendi che sono macco deo
1: ma dopo ragazzi ti devo assicurare
0: e questa poesia mi fai torrai a conca questa un bello conto de Grazia Deledda che si zerra da la regina delle tenebre sa reina de suscurio chi da voleva sapere
1: bella tabbè mi piace in me da questa analogia che si è fatto
0: A me mi dà ragoda voi te c'è questa femmia che volta da coiada ma è giovane un capo se pare che tenia da 25 anni su è inventato su conto non che tenia da deaderus 25 anni su a gatta da questa vita non ti piace da parlare in pari a sta gente oggi a parlare in serrata pensai a comprendi pare dopo che c'è tutta depressione questa cosa e ingunisi si bisti de nieddu e tutto sa vita questa è macca e da sé rianta po canzoni sa reina de suscurio e sa in prassada questa boggi
1: questa alluminio
0: è nara zeo sarrino e suscurio e anda de notti a castiai i montisi e da gatta passendi
1: passillendi messa bida
0: accanto in susato e issa a saccabo grazie proprio a Sarti sua comprendi di che poti di vorriai questo sentito malus che porta da dentro questo drummento in calincuna cosa chi da poti da basiai poi tassati è vero su poesia che sia da pintai voro poti di aiutai a esattro su poi narendi esattro su sesso ammostendi Nareuso Cassatti è fatta può essere ammostata, deve essere universale in calcuna maniera. Manca potevo scrivere cose e da sapere a forza e se vi dannosa tutto, manca non da bini nemmeno. Però è sempre bello, va su un disegno, un bonai, ti dà mostro e tu mi narras, belli geddo. No, è bello meda, però mi bragi. Però ti dà può mostrare, esti a sprazzire cose, compartire cose, i sentiti. E manca esatto, sono pragia da sempre compartendi.
1: Certo, questa cosa de su de comparsi, su chi intendeo, su chi viveo, in sa poesia si intende di meda, si bidi di meda, poi testi proprio sa vroma, nareuso artistica. espressiva prusuata.

0: Em Paris de Ovenzo con sa pintura, finza sa su cinema, è dudenti questa cosa.
1: Ma c'era mancato.
0: Claramente, voi a su cinema esti un linguaggio multimediale, voi si srepiti di sa musica, delle immagini, dei sons, de sa voce, insomma. Su cinema esti proprio un'arte plus completa da questo punto di vista, però sta poesia pure tieni questa forza, questa capacità di essi comparsia con sta scuttatori, con sta scuttatori, questa gente che ascolta da voi, da di dannaro, da lì giù, e tu sei ingunisi che deppi si ciccai su senso, su significato profondo. E da questa poesia di Angelica Piras, in braccio di me da questa, commenti d'ora da su bollo bivi, commenti che vesta da una pregatoria.
1: Ah, è vero. So.
0: Però una pregatoria a isse è tutto, no? A uno Deus, a uno santo, a sa vita. Issa è una pregatoria che vai di a issa e a sa vita, poi tannara da basai, mi faccio basai sa bucca de sa vita. Questa è sta cosa più bella che si possa fare, poi ta sa vita, chi entra da entra in noso, sandoso, olinnaga, casintendeuso, bioso, casintendeuso, attivoso in questo mondo, in questo presente che abbiveuso.
1: Srebidi es attivus, questo bollo, c'è stessa volontà di,
0: certo.
1: Non è depu,
0: no,
1: è bollo,
0: è bollo,
1: è questi commenti che ci candide a farrancai sa vita, a farrancai sa vita è tua cosa bella. Non mi ricordo, ci vedo una poesia sempre, però non mi da ricordo che sto andando a brancai sa vita, però non mi da ricordo, è una poesia in italiano, non mi ricordo bene, però. Chi bosatro su si interregodaisi?
0: No, ma mi ben in conca invece. Proprio che è una poesia, però il suo è pure poeta. Un romanzo di Daniele Mencarelli che ha descritto Tutto chiede salvezza. Che è questo bel romanzo che si è scritto e ha vinto il suo premio Strega Giovano in suo 2020, che non mi ricordo mai, e andanti fuori ad apposti in una serie televisiva. Tutto chiede salvezza. E questo Tutto chiede salvezza è su conto dei commenti su questi arrannesciu a passai a praticamente a barigai questo momento di difficoltà di che su denia da voi c'è da passare un bello momento finza in ospitali posi curai voi stadi amavi con sa poesia, con sa scrittura. E dia da furriau proprio questo mavi che intendia da isso, questo dovore, dia da furriau anche all'incuna cosa produttiva. Poi isso è prodotto su sta gente che da lì giù sa poesia e sconto su che ha descritto. Insomma, Daniele Mencarelli è proprio un esempio de poeta, scrittore che ha di proprio farrancato sa vita e di fatto da di furriata in una cosa bella, vinza con il lato su con cui scara sabroso scuriosa sa che dai di sta vita.
1: E ci vede lavoro Stephen King.
0: Uh-huh.
1: E ha scritto sul romanzo Buick 8.
0: Uh-huh.
1: Non scelgo che qualcuno da Eligio è un di questo romanzo su, che non fonti con otto su meda, però è bello. Isso vi ha stetto pigao de un gambio. Un camion, come ti mancai in narrata da l'inquattro, non si interrava nel suo cambio. Vi ha stetto ubicato di un camion quando via da in una piazzola abettendi, via da capo dessa macchina e di appinnicato questo camion manno. E attento, via parlava in ospedale in un anno e hai scritto boicotto. E boicotto commenza da con una situazione che da simbillata. E chi stiamo a una macchina che bocci di sta gente e dunque il suburo furria da il sentito su e cosa che capita in sa vita e su furria da in calincuna un'altra cosa
0: è una cosa positiva de sta poesia di Angelica Piras su che mi piace di puro e funti tutto questo il sonso che vuoi da intro i scovorisi che vuoi da intro vuoi ta impara da me da sa Zulu Sassuolo sa, duvoni di proprio in du scridi proprio in una guantendi donia lenu a sullo bello me da questa immagini a pustesi de vuedda da de su berano su bento de su berano su scuri catroge folla se sfrorisi su cielo su geo scurpio de sted insomma es immagini de su paesaggio de sa natura si torranta proprio con forza, con vividezza. E gusta esti sta cosa bella pure de gusta poesia. Noi, ci, noi si scelti un bisogno su un godo de bivi e de ho espressai questo, questo desiderio, questo bisogno. Ma vinza sa da ho l'imprassai tutto sa vita, tutta sa natura che esti con issa, che esti a in giro de issa. E questa cosa mi piace di meda. Su sì. Mari, su sovi.
1: E sa natura chistiona da nosu e isa arrenesci di adagastiai possu ghiei ma mi pare di vuro che c'è sti sa gente che narra da ca isa macca e c'è sti de sa travatti sa natura che sa ragoda da chi nosu seusu un avarti de su griao nareusu perché ci credi ma seusu avarti de sa natura tutto e sa natura non giudica da
0: no. Sa natura non giudica da essa natura s'accoglie di documenti Zeus. Macoso, non macoso.
1: Prumacoso.
0: Prumacoso, vaghedo, strollicoso. Yeah. Poeta Zeus, dotto figlio, documenti nadata Fabrizio De André. Se non sono gigli, sono più sempre figli vittime di questo mondo, no? Tarragoda.
1: Marragodo. E manca io pigavo 4 a Sudema con Mario Gubè.
0: Però tenia 6 anni, 17 anni, secondo me sta pigavo 4.
1: E ancora in guisa, varrà.
0: Bello, bello aici. A te ancora questa forza, questa gana de bivi con sa conca de uno de sejano.
1: Non esagere. tocca este ribao su momento de ascutai commenti anti vorriao questa poesia in dunu gontu e bioso itasi in noi si bottante
0: dai da ascoltauso e grazie savo posso ascoltau a noso in questa puntata de scritto dedicata a sa poesia di Angelica Piras
2: a fora stessa ventana proeri un'acqua de geluvina olandese di vari rumori e pare che non debba raccabai mai Giulia Zeni casterà estidius calendi de simbirdi e venserà gesti spantosu morri in un luogo ai cibrano ordinau issa che sti nasce in mesa a subento a saverda e a susali s'apposento pare un apposento de notti e sti pintau con i scolori sprenus calenti strastus de lina ma si comprende che non esti mai stetio de nemusu o meglio su chi esti stetio de genti mera un letto, un ugarironi una mesa con sagrafa de s'acqua a pizzo de un scanno a rimal c'è sti sa cartella de disegno su de gorgio rotto con su mao che da sigre de 40 anni su oi però non ha ridisegnato nuda teneri 63 anni su Giulia ma sa malattia di dare riposto a pizzo su doppio esti uno tumore a su pancreas de gusto su schino perdonanta cusso referto Giulia due porta un giro un mese Europa Milano, Parigi, Londra i dottori mudanta lingua e gamici, ma sa diagnosi appare la sa propria. Narra con sa propria pietà di casi bergungiosa. Non si può rioperare, non si può ricurare. Se smessi sì, forse si manco. E tazianta se smessi si può uno un male a ecci Giulia di uscire bene. Su dolore di arzera, sa morfina, su corpo che si sturara, urlante a sa borta, in su mentre si chissà conca varra la crara a castiai. Una pintora che non arrennesce riprusa quant'è un pinzello e sti già in motta, manca i respiri. Poco stesti noi, in questa clinica silena vicino a Utrecht, da ricevere a Wissa. Entra una dottora con ispilus a rubiso, di arriri, di domandare a Bello un inglese se sti pronta o si volere un momento ancora. Scetti un pago, narra Giulia. Sapeva avere idea con sa conca e bessere senza far rumori. Ancora un momento. Giulia s'era resogusu e gustu s'urtimus momentus in su mentris che asuga de Solanda si grabroi. Torrara domo. Domo Wissa esti casteddu. Esti sa luci bianca che serga se bastione ste casteddu. Scommiolas de gapperus a subentu, su frago de sali e de nafta de su ortu. Su maestrali in sierru intrara in isossusu. ma su prima recordo questo che arribarava primo di Areros, questi castelli, questi mocoro. Funtisanos de sa guerra, sbombas a ruinta a suba de sa città, a suba de su porto, a suba de sa via Roma. E sa famiglia Zeni svolla rassusu in sa Marmilla, a Mogoro, in mezzo ai sbingias e a su monti arci, chi zerra su orizzonti come in sa schiena di un gigante drummio. De questo anno sa Giulia avrà la vagu, su anni gallenti cotti in su varrallina, is manus niedda te sfemina sa ghibinennanta, certo gelo su largo su allutto su chi non accabbanta mai. Funti sprimus a ricordo susu, prus bisiausu chi non ricordausu, eppur divarentis prus liberus de rotto sa vita sua. Atteso de sa citari, des castiadas e des arregulas. Appostis sa guerra cabara, si darò la bacio a Casteddu e a Casteddu, ci vunti d'orra, is castiadas e is arregulas. Giulia crescere in una bella domo de Casteddu a susu, in via la Marmora, vicino a sa cattedrale. Su babbu, su dottore Fisiazzeni, esti un medico stimmao in tottu sa citari. Sa mamma, donna Bonaria, esti invece si sul ritratto biu de su di una vemena de piedessi in cusu sannus. Totu domu decorum missa Santa Crucis Domenico e a Modara. E appusti sì, c'è stessa Zorri, Isabella, sa coppia perfetta de sa mamma, bella, ubbidienti, già pronta a farci a un buono matrimonio. Isabella esti sa figlia giusta, Giulia? No. Giulia devi pia esti bovazza. Si cara, troppo arta posa dare cosa sua, due streccia spitticasa e una variga di olera sgrussasa. Da sportara po una forti ipermetropia, la sala della gallentura arta mera tenia di mitica. A scuola, in su cortili, i scompangi su nottenenti vietati, a palasa dai zerrianta, trunca scova bistiu, a riendi, in su mentre si chissa, fui di degusa malesa che non crede meritai.
3: Mi, i castia come ti curri a pranci pranci.
2: Sumeri in apposento, preni i smargini dei sliburus e i ultima spagina sbiancas dei squadernus designius a lapis. Facis, manus, animalis. Cusu lobus biancus, funti sunicu logo aundi de diareros stari bene. Uno domenico asutta dei sporticus de via Roma, in su mentre scriva sillara con su babbo e sa mamma, calincuno di poner in mano un volantino. Estis a reclam de una scola vittica de arti, sul liceo artistico privau Vascellari, oberto de vago. Ma di virmessa al respiro non funti sfueduso. Esti su disegno stampo a pizzusu, uno elefanti. Uno tratto unico e nieddu, zigiu, lebium meda. E de cussu vilu nascere un animale mannu, grai, bio. Esti un disegno de Picasso, ma anche essa non riuscire ancora. Giulia avrà rinniasa, in mezzo a sa gente chi vassara, e da sera cussa riga. Di varere impossibili che una icci vagu, colori, umbra, si fozzara nai rottu. Sa mannare ad essa bestia, sa bonesa cosa sua, esti commenti chi cussu signo a respiriri. Du ricalcara, podisa e scusiu, a suba de squadernus susu, e comprendere due cosas in uno. Chi a disegnai si vorre imparare di Areruso, e chi a Casteddu, in calincunu logo, cesti un logo, a undi, du imparanta. Cusumeri a mesa, agata da su coraggio. Cesti una scola in noi in città di imparata a disegnai, a pintare di Areruso, e a bolli andai. Su dottore Azena appoggia la savrochita in su prato, non alzerà manco sa bogi.
4: Una scuola di arti. Non è sti cosa po' picciocca, sa Giulia.
3: Babbo, ma Matteo...
4: Tu as andai a Susiotto. As a fai su classico. Latino, greco, un vago di cultura, come ti servirà una signorina e da gusto, e sti su benero riru. No, i spinzellus.
2: Donna Bonaria fare ideia, con sa conca calara, su vade su ratto. Da iscritti a su liceo, classico Siotto Pintor, a Susu, a Casteddu, in su becciu complesso desi scola sa Pia, sa Intras de via Santo Giuseppe e via des Genovesus, vicino a Saduri des Elefanti, a Pagus Passus de Domo. E resti proprio in mezzo a custus bancus, chi sa adolescenzia da mudara, su corpo si allongiara, cresciri, si permetropia sparessiri, e solera sa camanta in un galascio. Sa bicciocchetta Maria si varica si senza e si indagattai una bicciocca da una bellezza che va a girare sa conca. A Susi Otti scompangio sfuntu bruschetto otus facis noas a ribasa de mesucitari e spagus che dai anta conoscia dei prima e dei pipia e mancai a risa e mo i vanti finta de nuda. E spicciocus di arrodanta in giro di scrinti billettus da vetanta a sabessira asuta de saduri des elefanti. Ma Giulia non si lascerà definire de questa bellezza. Poi se esti scetti un equivoco de isatrusu, su vidia bruciara intro, esti artro, esti su disegno. Non ho ancora mai toccato un colori. I sus funti sempre scelti di sinus a lapis, eppure asuta de sa mano sua, sa graffite nara rotto. Non importa la scelta di ta disegnera. Importante esti su tratto, sa pressioni, sa grossesa de sa riga. Previ su quaderno de figurasa chi s'altro sagatanta stranasa, atteso de spesaggio su garbausu, chi uno si era ovetta ed una signorinetta de buona famiglia. In mezzo es professore de susiotu, cindesti uno che de gusta stranese, sindacatara. Si zerriera Edoardo Marras, imparara litteras. Esti nomini guau, de pagu vuedu, serio, vinzas a si scrupulu, cum modus de babu. Esti goiau, babu de dus filius, casi de sa propria erari de Giulia. Una di, in su mentris de sora sua, sacatara che Giulia nosigiri. Cara suva de su banco stare disegnando un vollu su. Insano isso s'accostara citiu e senza non vuedu, di dira su vollu da su tais manus. Du gastera. Non va civata con una variga de rigas nervosa. Si vrimara e appusti torna sa cattedra e accaba sa lezioni, ma aguantara volissu su vollo. Quando suona sa campanella e sa aula si sbuirara da vrimara. Azeni, avara un momento. Avetara che bessa finza s'ultimo studente, appusti si diponi su vollo a sua de su banco. Custu, chi ne ti dà imparau? Domanda. Nemusu, professori, tu fazzu di aici. Vai, Azeni, vai. De cosa di Marras, donne adanti ti portara liburus de arti in domo Azeni non gli lavori mai reni. Picasso, Modigliani, is modernus. Essa tu spappara, a iscusio. Isu da incoraggiara, gastera e squadernus susu con attenzioni vera. Po Giulia, esti un'iscossa. A saccabu calincunu, biri su ghissa esti proprio odiarerusu. In su mentis che sa famiglia zigri a dinegai su disigiusu. Ma tutto gusto de per avere guau, poi ta su babbo dare i roibiu sarti. Po Giulia, su professore Marras, esti s'unico desmanusu che ti donanta sa giusta attenzione, s'unica porta aperta ananti de su bisu cosa sua. Un omini chiedava ad essi su babbo su, con po' vida, villusu, e su rispetto sderotto. Dei su si virara, simpli. La sai a perdi gustus minutus vuraus a capo lezioni, a isfodus cambiaus all'estrus in su mentri dessa ricreazioni, a islibrus imprestaus a cua, e a rabolli nai, la sai sa cosa, chi brusamara. Funtis ultimas dis de maio dessa seconda liceu. Giulia, a pubblicau un libro pensando a tui, dinara la Marras, a voce bascia, in su mentri schissa glassi besser in fila. Un libro mannu, con isopera stampata sa pagina prena. Tutto Picasso, dopo comporà apposta a sa libreria de sì. Si tu voli sbiri, può rispegnare domonia. Ma non tu ne risanemus, eh? Te lo raccomando, Baburun, non tu può riuscire questa cosa de sa vintura, o no? E appusti, non stare bene di una biciocca endere a domo di un professore, noi anta comprendi, s'altrus. A Giulia, di pare ragionabile. Sa vintura è stato un segreto de tempus, e su professore Maras, di su si può rivirare. Inventano ogni scusa con sua mamma. Ando a studiare a domo di Lucia, mamma, torbo sa cena. E andara. Marras bevira stampaci artu, in una ruga strinta sopra de sa cresa de Sant'Anna. Giulia galara de Casteddu, poi sa rugasa, e poi tutta sa via non pensa altro che a su libro. Tutto Picasso, a pagina prena, chi da vettara. Sa domo esti borghesa, ordinara. Is ritrattus de famiglia nis murus, is centrinus a pizzus de sarrastus, su frago de gera de abis e uno scanto de librus. Un luogo che contra de vira a rispettabili. È una porta entro Giulia a comprendere chi sa domo esti sbuia. Sa povida es filius di spiegare a issu con un arriso, funtice partius in anticipo possa villeggiare ora ad Arizzo, in monti, di a un di beni di sa famiglia de issa, commenti donne a capo de anno. A suba dessa mesa mena de papai, in s'aposento brusmanu, su libro esti in niasa, e da vetara. Giulia s'accosta, a doveri, recomenzare a du sfogliai, e tutto in uno, ecco, se elefanti. Proprio gusto de su volantino, ma stampa un manno, a pagina brena. Cus'unico tratto, lebiu, chi di attirau sa respiro de pippia. Tu coressara con isdirus, si grissa riga, de muga passatru, come ti si fessi rissa a du disegnai. E si scarisce di rotto, calara suba de su libro. E stinzando su chi isso, che arribara a palasa, senza di un rumori. Primo ismanus a sua de spavasa, grais, Apposti sta respiro a sua de suzzu. È un nuovo eddio in suo rigo, chissà non comprendere. Giulia si incirdina. Professori, dare la velo, un nuovo eddio scetti che di morire in suo guttro. I sono si vrimara.
4: Una mano di spingere sa conca di palas di straccare a savace contro sa carta l'ugenti del suo libro. Contra s'elefanti. Constata di arte la sagunnetta. Solo dessa mesa di streccare sa brandy fendi di mali. Giulia non comprendere, non arrennescere a chistionare, non arrennescere a si muovi. Sa gonca di zerriar de vuiri, de zirria e de mussiai, e invece si, su corpo suo non rispondi. Avare mia, cracao, atteso, come di chi non avesse ripruso su su.
2: Intendere su peso de isso a pizzo, sa respiro visula, rassuba de suzuka, apposti su un dolore che di arzi era de su brandy e di prendere il zogus de lagrimas. I spaginas de su libro si guastant asulta de sa trempa sua. Elefanti, Gracao, di prendere il soco soverto, soffrimo, a sua, de gustosini un miedo di un minuto prima, di variare un miracolo, e in su mentre schidotto a intro e a foras, si segara. Quando i suoi accabau a intro de issa, Giulia non stibrusu in su corpo su, duca sera de a foras, de attesu mera, come te che avessi ricastiendo una cosa che esti su zera d'un'altra. Appostisi tutto in uno, stisso a rui, a crollai. Si stese, era andare a palasa e cominciare a pranci, da picare un braccio, da dragare in su bagno, di porre in mano una vezza asciusta. Li piadì. Giulia castera su sangue nella sua de scamba sua. Non tutte le pisnai a Nemuso, a scomprenio. A Nemuso. Adesso il suo segreto nostro, Non de piara su zeri, Bertolami. Non la su zeri mai pruso. I suoi dos di besinti a misturausi, in su mentre chi si sciacqua la savace con is manus. I moi bai, bai a domo, bai. Da compangere a sa porta, o per il rovello, un di pocare a sa conca e castera chi sa ruga si era sbuiera. Corri in dinara, corri a domo e non rivezza sbiri de nemus. E Giulia corre. Le stampage arto a suso, poi zarzi ara, sa finza casteddo a suso. Senza di si frimae, senza di si furriae, con sa respiro chi de abbrugere in su guttro. Entrerà a domo, alzare in sa posento, si serrà intro. Si lasserà ruin terra, con sa schina contro sa sa porta. E prangere in moi, avello, puita nemus da intendere, tenere scambas bruttas de sangue. Su viesti, su zerio, su meri, non da raccontare a nemus, mai. Iscidas appusti sfunti in un silenzio pieno di moria. Su mesi appustisi, isregulas, non arribanta, manco gus appusti spuro. Giulia biviri, cusa di moria dessi bringia. Appustis dei 3 mesi, una notte, una punta di dolori da viegara induso, e su sangoni di sciusciare is lenzolus. Comprendi la sola, senza chi nemus idus spiegheri, di aver di un uvillo chi non aia boffio. Succede sa gira prima de dorrai a scola, in s'ultima classe de su liceo, sa gira prima de biri rorra donni a mengiano, cu sommini sezzi a palas de sa cattedra. Capodanni a ribara, e gunis rorra su ziotto. Po Giulia, bolerinai, sagattai marra sanantis donni a mengiano come ti chiedessi rinuda. Esprimus funti dis de brigungia, issu che non uscirà un di castiae, mentre issa sezia a su banco duvissara. Con iscira su professore provare a vinza a s'accostai d'orra, su don gentili, e un motivo galichisia da questionare a solo con issa. Giulia, chi renis ha bisogno di questionare? Non tengo bisogno di nulla, professore. Sa voce è sti vrimma, sa castigliara deretta, nessuna scenata, nessuna lacrima, scegli un muro che non si può arrivare assai. Issa aguantara, aguantara questa compostura, questo controllo, conquista caro prezzo. Ma su chi non aguantara, sa cabbo, è stissu, su professori, chi birdomi a dire questo zogo, su che tu castianta e chi tu buono intananti a sua corpa sua. Di, pustis de di. Potottus sanno, senza desivri mai su professori Maras, si sciusciara bello, commenti una statua de arena. Est in questo momento che calincuna cosa muda da in sa mano de Giulia. Si crea disegnare scetti a lapis, ma in una maniera nuova. Est in sa riga che vonire in moi dottu. Una pressione brus forti o brus lebi, un tratto brus grusso o brus fino, bastanti bonai su ghissa con is fueddus. No conta da nemus. Prenis folius de autoritratus, de figuras astranas, de gisatrus, no scintilegi e chi di assimbillant a ici meda. Sa carta si fare s'unico logo a undi custu segretu potiresti svelao. Est in niasa, a intros de gusta verida, che su disignu beniresi di arerus, su su. Giulia picherà su diploma e la sarà su ziotto. po' marras, si dà di non dabbiri mai pruso, esti troppo. Su che parola de issu, a saccabbo, a ruiri. Una variga de mesi sapustisi, in questa domo viticca, borghesa, de stampace artu, dove gatta tanta impicca una travi. Nemus, comprendi rivoita. Scetti Giulia. Acabau su liceo, in domazzeni, su scontro si varie donne di sempre peuso. Su biso de Giulia, de bivi de pintura, esti una provocazione poduttus. Una ciocca dessa famiglia nostra fa artista, sospira la donna bonaria, smanus in ispilus. Ma te risposta esposta in conca se sa macchiendi ri. Su babbo esti brus frido. T'appu da un audotto, t'appu fatto studiare come ti viera giusto chi vestiti, e tu mi pagas di aici, con questo scapriccio di pipia. Se sono una femmina e moi, e una femmina si goglia, revoni di impei una famiglia, punto! Concordanta cena sborghesasa, a domo in soro, a domo dei scoccus, o atrus. Di presentanta un giovane appustis de satrus. Filo de bonas familias, rispettabilis, avvocaus, ufficialis, commercianti, e Giulia, bella meda, devre tendentis dire regantum di boliri, ma sa, no, no du bolirum nomini. Vita non intenda attrazioni, esti giovuna, esti bia, ma vita bolire si issa, scioverà essa vita sua. E mo non bolire nuda de dottu gustu, bolire pintai. In mezzo a parentesi, amigas e salottus bonus, si cominceranno a escusi che sti macca. Esti proprio gustu nomini, chi di così ta suva. Una picciocca che arrefura es pretendenti smellus, chi chissiona la d'indipendenza, chi voleri bivi con i scoloris. Macca, non voriresti chi macca. Ma intru, in su mentrisi, sa verità dessa violenza non da la sarà mai, mai. Manca issa della bello comenzerà a mudare gusto signo, gusto dolori a maniera sua, disignendi. Sacatta davvero che a Casteddu, in questa domo, in mezzo a questa sregulas, non ad asanai mai derotto. Ai c'è vetera. A vetera dei vai 21 anni su, sedati in manna. Poi ta de gusta di nemusu, a raporri pruso scioverai in su luogo su. E se di chi du sfaili, partiri a sola. Si imbarca da su porto de Casteddu a zuba di un bastimento de sa di Renia che varesse attraversare de notti. Esti sa primu borta gli lassara a Sisula. De su ponte casterà is lucis de Sagittari, fendisi bitti casa, su porto, via Roma a Lutta, su profilo de Casteddu e susu, che a bello si ammisturerà con su scurio. Appustis novara raghi su mari, sanai vragara de sali, de nafte, de caffè. Sa gente dromiri a cracuni, salonis e a zuba dei spontis. E Giulia passerà casi rotto sanotti a Forasa, a Suvriusu, a Castiae Sacquanieda e a Suvregidrogiu a Inantis de Issa, cesti su continenti. Deinias comincerà rotto. Pomesis girerà museus, atelier, conoscere vintori sberusu, si frimerà Inantis de Isopera schifinza a questo momento e era biuscetti in Islibrusu sfogliausu a Iscusiu. Spingere il suo viaggio vinza sa Spagna, in Isarrastus de Picasso. Sommini des elefanti su, cusu che de pipia di attirao sa respiro. E noi sa storia si vari vari storia. C'è sti chini giura da chi arribara a finza sa costa azzurra, a un di moi su becciu maestru bividi, si arrennescia ad atto biai, e chi su, dappata finza dalla sara vintai a costa su, numeri intero. Beh, beruso no, de cusu viaggio Giulia di d'ora ramudada. Arrivostu a parti sull'apis e arrivigam in mano scolorisi. E non du la sarà bruso. Questo primo viaggio è stisceti su Gumenzu. In isannus, in is decennius, Giulia, non si prima la bruso de viaggiare e de vintai. Un viaggio a posti de satru, una dela a posti de satra. A trent'annus arriva la sa prima mostra, non in Sardegna, ma a Torino. E bendiri il suo primo quadro de sa vita cosa sua. De cosa di non si prima la bruso. E a sa cabu, su zereri, questo che de biciocca, di variare impossibili. De sa vintura. A rinnescere a fai suo traballo su. Prima donna dela con suo nome su, dotto intero, a litera scraras, Giulia Zeni. Questo sangunao di suo babbo di addonao come una cadena, e sa d'ummudata in una vrima. Sa base sua però, sa domu, su luogo a un di torre la sempre, avrà la sempre sa Sardegna, avrà la sempre Casteddu. Poi t'avo un usardu, Sisula, non esti scetti un luogo a un di si nasceri. Esti una parte del suo corpo su, un organo vitale. Esti galincuna cosa che si porterà intro in donna luogo si andiri. Esti ignesa che donna viaggio a Cabara e tornerà con menzai. Con isannus Giulia compra un studio proprio a Casteddu a Susu e a due passus de un di via da Grescia. Un aposento artu, con una ventana manna che casta la sbovida de sa città di Beccia, su mari, e in fondo sa sedda de su diau. In nia spinta raffinza sa trigadio, con sa luce de casteddu che d'intrare in domo. Istempus, in su mentre sfunti mudausu, cu sa ghizzerrianta macca, esponidi e bendiri in tutto su mundo, e su una pintora conosce a mere a rispettara. I stella sua, sa ruvida, sincera, scandalosa, spois ben pensantis, passant a de Gastedu e arribant a s'attravarti de su mari. I spropria personas chi di arrianta a palasa, i moi si vantant a ande dai a togliada. Su macchiori su, se sti rivelau libertadi, sa soledadi, prenesa. A palas de sa ventana, sigera proia suba de solanda, prana e ordinara. Giulia Zeni operi risogus. Su viaggio este a Cabao. Non teneri timori, a riscioverao finza da gusto, come ti a riscioverao d'ogni cosa. Su momento su, su logo, sa manera. Non ad alassai gli si ad un mali, ad avappai un scanta sa borta, e ad accraccai in un letto, a contai sdisi, a pusti schivò una vita intera e si stecchia issa a tenni mandottu. Finza da sa morti, in fondo, este un quadro su, s'ultima vinzellada, da bolire donna issa. Pensare a Casteddu, a su bento, a sa luce a sua dei bastionis, a suo frago de su vorto. Pensare a una pipia si cara con isoleras grossas, che asuta dei sporticus de via Roma, castera un elefanti, disegnato con una riga a scetti, e non arrenesce di brusa a respirai. Pensando a rire. Quando sa dottora de spirusa rubi l'orrara, giù resti pronta. A sua dessa lapide sua, po volontà di sua, c'è si scritta una riga scetti. Ma antizzeria un macca, ma Deo, femuscetti libera.
5: Sesa scutendi iscrittoso, su programma chi dona da Boggi a sa poesia in lingua sarda.
6: Angelica Pirasa, in sa poesia sua, narra da chio di morri a respirendi e bisendi. I esti de su vueddu bisu, chindeus a regionai oi. Un vueddu che comparsi di un nucleo de sentiru con su verbo biri, bidere o ancora videre. Ambe duas es paraulas, bisu e biri, darribanta di fattisi de formasa e declinazionisi differentisi de su mattessi verbo latino videre. Chioi nai, manco adunnai, biri, biere, bidere. Ma chi, auavatti, a biri, o in aias in disappi des cosas a pomediu des ogusu, abisai estanai abi bisusu, estadas abiri is cosas sceti cum sammenti o con sugoru, cum forma cum mentis du immaginara cara unu de nosu. E mentras agi abiri du vareusu ganduseusu scirusu, abisai du vareusu pruscheatu ganduseusu drommiusu, quando su gioveddu nostru torra la traballai con incuru su rieusu bivio ascirusu, ispensamentusu e strumentu nostusu, ponendidus in parisi e borendi da campo immaginisi a voltas ad ennocrei a voltas a prusurrealisticas. Mai bisusu non funti scettischi immaginausu drommendi, fai di vinzas andivai ascirusu, augusu avettusu, quando con sagonca si verdeusu immaginendusi qua cosa bella che adavora contessi. Commenti, ponai, chi sardofunusu, si indisappanta finalmente chi povai bivi su sardu tocca la duvoi dais pippiusu, e tot in duno cominzint a duvai. Sigendi su contu, tocca la nai chi in sardu, teneusu vinzasu a tuvoi du ponai bisu, intraun sa lingua nostra in duno tempusu differenti, ma già in preaudi ora mera, già e chi si vuole da cattai, po vinzasa in poesia sa desude de già noi seculusu. Sa tuvoi du esti sogno. Toccherà nai, però, chi sfuedu su biso e sogno non funti sempre interscambiabilisi. Povai un esempio, quando uno si vede aspettativa sarta sa meda, quando si pensa da cosa chiesti già impossibile ad accumpriri, si narra da chiesti vendi biso su de broccu i montoni de va, e non sogno su de broccu. Moda sa denai espressioni si riaccusta, vunti vorzi su signali chi su vedu bisu sia da parte dessa lingua nostra de plus tempus, ma non boli di nai chi, po gustu, sogno sia da vedu plus pagusardu. Provai un altro esempio, cesti una locuzione che vuole usunnai po introdusi su ripensausu, plus pago comuna de po me, a contu miu, a pari miu. Chiamai i bragi di meda, esti, a bisu miu. E anci pensai bene, in italiano è tutto esistiri, mancari soni di prus pagu poetica. Se ho questione di de, a mio avviso, chi, commenti su sardu, beni di de su latino ad visum, commentannai, documenti da biu deu. Poi acabai questa regionada, mi ad appragianai duas cosas in contu de su ria votas e spipiusu intendinti antisi de drommi e duncasa antisi de bisai. Fatu vatu, vunti maus a drommi e bisongera ad usanignai, cantendo una canzoni o sanziendidusu in su brazzolu. Isaninniasa non funti saprimu manifestazioni linguistica chi disarriba da isorigasa, già chi cominciant a intendi a savesai una lingua quando ancora funti in sabrenti de sa mamma, ma de seguro esti una de sprimasa. E difatti si nottengiu dura per una chi rottu su pruso mancu a ricordausu ancora a ninniasa chi si cantanta mamma so aiaiasa ninniendisi. Non è po nuda chi assa chi po su pruso di narausu lingua mamma di podeusu nai vinzasa lingua de brazzolu, cussu lettige du pitticu poncivonni su vipiu a dormi e po du sanziai. Ad essi bellumera, tando, chi su sardu tori da essi sa lingua de brazzolu de totis pipiusu, chi doreus a savesai a digistionai in sardu ai fillu nostusu e a totis pipiusu, ca issusu funti su benidori de su sardu, e scette a icci custa lingua ad asiria bivi. Ad acontessi mai o escetti bisu de brocco i montoni de va, bosatusu deisa decidi.
7: Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna. Imprentas 2025-2026. Legge regionale 22-2018. Articolo 22.
8: Questa è Unica Radio.
9: Tra poco, special podcast.
10: Oh, oh yeah!

0: realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Su Unica Radio oggi parliamo con Silvia Armeni, direttrice esecutiva dell'Italia Green Film Festival. Benvenuta.
2: Ciao Maria, grazie dell'invito.
1: Silvia, cos'è il Green Film Festival? Perché si chiama così?
2: Allora, l'Italia Green Film Festival è un progetto bellissimo, un concorso cinematografico, ma in realtà è molto di più. Ovviamente le tematiche sono quelle ambientali e sociali. Importante in realtà ormai, che è giunta la 7ª edizione. Quest'anno ha la tematica del Return to Human, quindi la volontà, il desiderio, la speranza di poter tornare un po' più umani di quello che siamo adesso, nel senso purtroppo una generazione che è sempre più isolata, benché connessa, ma in realtà fisicamente e diciamo relazionalmente isolata. E quindi quest'anno questa è la tematica, la porteremo avanti anche a Carloforte. Il festival ha avuto negli anni anche il patrocinio del Parlamento Europeo, del WWF, del Ministero dell'Ambiente e della Cultura e dell'UNESCO. Queste caratteristiche che hanno portato poi il 25 di maggio a realizzare una bellissima premiazione della Golden Leaf, cioè la Foglia d'Oro, che è il premio del festival, realizzato con del legno riciclato che viene dal Trentino, fatto da un artigiano, e ci ha consentito appunto di avere come ospiti la delegazione del Presidente della Repubblica. Avevamo Franco Nero come presidente onorario. Insomma, è un festival che ormai ha una grossa rilevanza a livello nazionale e anche internazionale, con dei premi per le ambasciate, dei film di ambasciate cinesi e giapponesi e quant'altro. Quindi questa realtà, essendo diventata direttrice esecutiva da qualche mese, ho voluto portarla all'isola di San Pietro, che mi è ovviamente molto cara perché sono di qui originaria, ma anche perché Carloforte è assolutamente in linea con quelli che sono i valori del festival. È stata definita appunto l'isola dei falchi per la nidificazione del falco della regina, a 400 di osi protetta, osa di la Lipo, è anche stata definita l'anno scorso l'isola più ecologica d'Italia, per cui assolutamente pronta per ospitare questo festival.
1: Abbiamo visto che questa è la prima edizione estiva. E come mai questa scelta? Sì. Come è diversa dagli altri?
2: È un'edizione estiva perché chiaramente siamo al mare, quindi anche quelle che sono poi le tematiche del mare verranno trattate. Green Talk, che si terrà il 7 mattina con la maestra di Bisso Chiara Vigo e il professor Piero Addis dell'Università appunto di Cagliari, il professore associato di ecologia. E quindi insomma stiamo cercando di ovviamente affrontare anche quelle che sono le tematiche care al festival, ma trattandole da un punto di vista della nostra isola. Quindi avremo anche poi il Green Talk la mattina dell'8 agosto con Andrea Mura, che è regista di Sardinia Green Trip, che è una serie molto bella realizzata in tutta la Sardegna con delle realtà isolane e anche non, che si sono comunque trasferiti, di persone che si sono trasferite in Sardegna e che hanno avuto la volontà di portare avanti dei progetti appunto di rispetto dell'ambiente e che quindi sono sicuramente insomma interessanti per il nostro festival. E così come tante altre programmazioni nel cartellone insomma di questa manifestazione.
1: Parliamo un po' dei film. Chi avete invitato e quali film verranno proiettati?
2: Allora, abbiamo due film che sono già legati al festival, perché uno, Milarepa, che sarà proiettato il 6 agosto, un film di Luis Nero che è stato totalmente girato in Sardegna con grossi attori tra cui Harvey Keitel e appunto Alia Manucci, che sarà con noi due giorni e a cui daremo poi il premio alla carriera, a questo giovanotto ormai ottantenne che ha fatto decine di film tra cui anche Wolverine l'immortale e anche tanti film italiani. E lui praticamente, Milarepa, è un film che ha vinto miglior regia quest'anno appunto alla 7ª edizione dell'Italian Film Festival. E poi ci sarà presente anche Diana dell'Erba, che è una delle protagoniste, e il giorno dopo invece il 7 agosto avremo la proiezione della Terra delle Donne, film tra l'altro che io ho coprodotto, perché come Maria come saprai insomma sono anche produttrice e sociologa, e è un film a cui tengo tantissimo, la prima volta che viene proiettato a Carloforte. Avremo presente Paola Sini, che è l'autrice e la protagonista, Siama Rainer, che è la coprotagonista, che viene da Londra, e ancora Alia Manucci, qualche ovviamente interprete poi sardo. La Terra delle Donne l'anno scorso ha vinto miglior film nella categoria Green Set, proprio perché è stato girato anche quello tutto in Sardegna, seguendo il protocollo green dettato ovviamente dalla Sardegna Film Commission. Quindi sono due film assolutamente in linea con il festival.
1: C'è altro nel festival oltre i film all'offerta cinematografica?
2: Assolutamente sì, come ti dicevo, a parte i Green Talk che avremo le mattine, abbiamo la presentazione il 7 sera della saga editoriale di Stefano Pirozzi, Sandalia, che ormai è diventata importantissima a livello nazionale, ma anche a oltre, perché è stata presentata anche all'estero. È una saga a cui sono molto legata, di cui ho preso anche i diritti audiovisivi per realizzare un'opera cinematografica, ed è ovviamente una valorizzazione della Sardegna nella sua forma più pura, anche nei valori insomma che legano i sardi alla propria terra. E avremo poi innanzitutto la mostra di Caterina Murino, di cui abbiamo parlato di altro ma non abbiamo parlato dell'inaugurazione. L'inaugurazione del festival in realtà si apre con l'inaugurazione della mostra di Caterina Murino, che è promossa appunto dall'attrice, la mostra fotografica di Alessandra Cossu, che verrà allestita assieme a Fabrizio Bibi Pinna, e che è diventata anche appunto un docufilm trasmesso su Rai Play e Rai 3. Avremo Caterina da oggi e sarà presente appunto la conferenza stampa che sarà oggi alle 18 e in aula consigliere del comune. Una mostra molto importante perché è sostanzialmente contro l'abbandono, è stata realizzata appunto tramite la visita a varie associazioni che si occupano di randagismo, e in particolare a Carloforte sarà collegata a una raccolta fondi, ovviamente a offerta libera, con una raccolta fondi che andrà a favore dell'associazione locale Acqua, che si occupa appunto degli animali randagi sull'isola di San Pietro. E poi avremo due laboratori di ecoarte per bambini, uno gestito da Massimo Lumini, un altro da Marco Nateri, e saranno appunto anche per i bimbi qualcosa per loro. Anche lo stesso spettacolo di Clown Therapy dell'autrice, attrice e clown therapist Isabel Sardu, che sarà l'8 agosto alle 19, e poi seguirà a chiusura un gala di premiazione con delle eccellenze regionali, che sono ormai eccellenze a livello nazionale, con Jacopo Culi, Gianluca Meda, Sabina Zicconi, Paolo Rubino, con le esibizioni di musica locali, maestra Bianca Albezzano, Pietro Granara, insomma ne avremo anche di danza, e soprattutto anche la sfilata di Alta Moda Etica e di Alta Sartoria con Marinella Stai, con Maria Conte, e sarà un gala che porterà fondi alla Croce Azzurra di Carloforte. Finiremo con un movie dance party con le musiche da film ballabili, però insomma lo spirito del festival è quello naturalmente di promuovere quella che sono le tematiche ambientali e sociali. Devo nominare anche l'associazione Donne al Traguardo, che verrà a parlare di violenza contro le donne, perché il film La Terra delle Donne è stato legato anche a questa tematica e proiettato 3 anni fa nell'aula dei gruppi della Camera dei Deputati su volontà della Presidente della Commissione d'Inchiesta sul Femminicidio, Martina Semenzato. Quindi diciamo che abbiamo cercato di tenere insieme tutte quelle che sono i valori e le tematiche che portiamo avanti e che naturalmente sono una mission del festival, non soltanto con i film, quest'anno ne sono arrivati circa 500 da 70 paesi nel mondo, anche da zone di guerra, e questo riprova che il cinema è comunque sempre un mezzo e uno strumento per denunciare e per anche cercare un po' di speranza insomma nel futuro. Questo è quello che porta avanti il festival, anche con progetti per le scuole, con delle mission che vanno avanti, ripeto, tutto l'anno e non soltanto un mese all'anno insomma. Quindi ho creduto fortemente in questo progetto e sono molto felice di essere riuscita a portarlo in Sardegna, in particolare a Carloforte. Quindi
1: Silvia, c'è già in cantiere qualcosa per la prossima edizione? E se ci puoi fare qualche anticipazione?
2: Guarda Maria, come ti dicevo, sicuramente riprenderanno i progetti, appunto il progetto con le scuole, quindi proiezioni con i ragazzi che saranno gestite un po' tutto l'anno. Adesso siamo organizzati.
0: Il TG Esteri dell'agenzia Dire.
3: 81esima Assemblea Generale dell'ONU all'insegna delle principali crisi mondiali, un banco di prova della capacità dei leader di parlarsi e trovare soluzioni. Nella settimana di alto livello, parola ai capi di Stato e di Governo, a partire dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che difende le sue scelte con l'Iran e promette di ripristinare la libertà di navigazione. Il francese Emmanuel Macron invita a non far mancare le armi agli amici ucraini e guarda all'India per riaprire lo stretto di Hormuz. L'Unione Europea invece ne approfitta per lanciare una rete per il multilateralismo con Australia, Barbados, Brasile, Canada, India e Kenya. L'obiettivo è cooperare alla pace duratura. A 4 anni dal cessate il fuoco soffiano venti di guerra nella regione settentrionale del Tigray. I combattenti del Fronte di Liberazione del Popolo Tigrino hanno rivendicato il controllo dei principali aeroporti della regione, una mossa a cui è seguito l'annuncio dell'Ethiopian Airlines della sospensione dei voli presso gli scali di Makalè, Aksum e Shireh. Questi sviluppi seguono la nascita di un'alleanza di 7 gruppi armati che si propone di rovesciare il regime di Addis Abeba e guidare la transizione politica inclusiva. L'estate scorsa si sono registrati nuovi scontri tra esercito federale e combattenti armati, eredità della guerra civile che tra il 2020 e il 2022 causò oltre 500.000 di morti. Ad Haiti la violenza delle gang armate non rallenta. Quasi 1,5 milioni le persone costrette a lasciare le proprie case secondo l'ONU, che avverte anche del rischio malnutrizione acuta per più di 250.000 bambini con meno di 5 anni. È anche per chiedere sostegno internazionale che il premier Alexis Didier Filsemé si è recato all'81esima Assemblea Generale ONU di New York, anche per incoraggiare il rinnovo di una missione di caschi blu anti-gang, su cui voterà il Consiglio di Sicurezza il 30 settembre. Incontrerà poi il presidente del Consiglio dell'UE, Antonio Costa, e il premier del Canada, Mark Carney, che nei giorni scorsi ha stanziato oltre 500 milioni per il rafforzamento di sicurezza e governance. Filsemé chiede appoggio anche per la tenuta di elezioni credibili e trasparenti attese da 10 anni. L'Unione Europea e le Filippine hanno raggiunto una sostanziale intesa su un accordo di libero scambio, segnando una tappa fondamentale per entrambe le parti. Lo ha dichiarato il commissario europeo per il commercio e la sicurezza economica, Maros Šefčovič, dopo l'incontro con la segretaria al commercio e all'industria delle Filippine, Cristina Roque. Secondo Costa, l'accordo è importante perché invia un chiaro segnale di un rafforzato impegno tra l'UE e le Filippine, ancorato al comune interesse per un ordine internazionale aperto, inclusivo e basato su regole nell'attuale volatile contesto globale. L'intesa punta ad assicurare flussi commerciali ed investimento più forti, migliorando le condizioni per esportatori, fornitori di servizi e investitori da ambo le parti. Contribuirà inoltre a rafforzare la presenza del blocco europeo nell'Indo-Pacifico.
4: Hey, what's up? This is Hills and you're listening to our new track

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: Ricordiamoci che abbiamo un Dio da glorificare e Gesù da imitare. Così amava ripetere Fra Nicola da Gesturi, dove è nato nel 1882. Frate Cappuccino percorse per decenni le strade di Cagliari, mendicando per i poveri e offrendo conforto a chiunque incontrasse. Durante la Seconda Guerra Mondiale si distinse per il suo coraggio nel soccorrere le vittime dei bombardamenti. Muore nel 1958 a Cagliari, testimone silenzioso di una carità operosa e senza clamore.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale si traducono i brani più ascoltati di sempre. Questo singolo è stato pubblicato negli anni 90 ed è uno dei più venduti nella storia della musica rap con oltre 30 milioni di copie. Il brano esalta la popolarità del rapper e nonostante il disprezzo da parte di molti critici, vinse 2 Grammy per Best R&B Song e Best Rap Solo Performance, categoria appena nata in quel periodo. Inoltre è stato utilizzato in molti film e videogiochi, come Willy il Principe di Bel-Air, Charlie's Angel Speak Am I, Into the Wild, Nelle Terre Selvagge, Tropic Thunder e il videogioco Just Dance. Segui il ritmo, se non puoi far questo probabilmente sei morto. Quindi alza le mani al cielo, svela alcune mosse e scorri le dita nei tuoi capelli. Questo è quello che fa un vincitore. Balla così e diventerai più magro. Spostati, muovi il bacino per un minuto. Voi siete pronti a ballare con noi? Questa è You Can Touch This di MC Hammer.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.
2: And the winner is MC Hammer.
3: You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: presentiamo La città che cambia.
1: Unica Radio. Le 16:30 minuti.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Le difese dei 3007 egiziani condannati nel processo per il caso Regeni sono pronte a impugnare la sentenza in appello. È quanto emerge all'indomani della decisione con cui la Corte d'Assise di Roma ha inflitto 10 anni di carcere per sequestro di persona a un maggiore e due colonnelli. Intanto il ministro Tajani, dopo le polemiche, commenta: la sentenza è limitata, vogliamo sapere chi sono gli assassini. La Russia tuona contro le esercitazioni NATO su Kaliningrad. La difenderemo con l'intero arsenale, avverte Mosca in una lettera inviata all'alleanza, che replica ricordando la natura difensiva della NATO. Intanto precipita un bombardiere strategico russo, morta 6 persone durante un volo di addestramento in una zona remota dell'estremo oriente. Tragedia a Bolzano, una bambina di 5 anni è morta dopo essere stata investita da un furgone nel centro città davanti a un centro commerciale. La piccola, secondo le prime informazioni, si trovava con la mamma nei pressi di una fermata dell'autobus quando è stata travolta dal mezzo. Lutto nel mondo del giornalismo, il vice direttore di Libero, Andrea Tempestini, 40 anni, è stato trovato morto ieri sera nella cantina della sua abitazione di Milano. L'allarme lanciato da un familiare. Accertamenti dei carabinieri, sul corpo dell'uomo non sono stati trovati elementi che possano far pensare a un'aggressione. Calcio, il Parma ha ufficializzato l'ingaggio di Alberto Gilardino come nuovo allenatore al posto dell'esonerato Cuesta. Accordo per una stagione con opzione per altre due. Si tratta del terzo cambio in Serie A dopo quelli di Bologna e Fiorentina, che hanno esonerato rispettivamente Tedesco e Grosso. È tutto, a più tardi.
1: Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
2: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio, come sentirsi a casa.
2: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
4: unica,
5: come te.
6: La fede non si spegne con la persecuzione. Così potrebbe parlare oggi San Simplicio, primo vescovo di Olbia e martire sotto l'imperatore Diocleziano. La basilica a lui dedicata, edificata nell'XI secolo, è il cuore spirituale della Gallura e simbolo di una fede che resiste nel tempo. Muore nel 304 e ancora oggi la sua memoria unisce la comunità olbiese in una devozione che attraversa i secoli.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
3: Unica Radio.
2: App.

non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

droghe che mi allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci portare tutto all'eccesso. Ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

Uno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: Time Machine, unica radio, ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
1: Spostiamoci al presente. Era il 1970.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Leggera, gratuita,
2: gratuita, gratuita.
1: Semplicemente unica.
2: Unica.
1: Unica. Unica Radio App.
3: Raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.

0: La donna è fedele ad uno quando il turco si fa cristiano. Giovanni Verga.
1: Le 17 e 3 minuti.
2: Hi, this is Blanca Barbara and you are listening to my new single August.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: con te.
1: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
2: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
3: La fede è più forte della paura. Così potrebbe parlare oggi San Saturnino, giovane cristiano martirizzato per aver rifiutato di rinnegare la propria fede durante le persecuzioni di Diocleziano. Sulla sua tomba sorse la basilica a lui dedicata, la più antica chiesa di Cagliari, costruita tra il V e il VI secolo, simbolo della continuità spirituale della città. Muore nel 300 città. Muore nel 304 e la sua memoria continua a unire la comunità cagliaritana in una devozione che attraversa.

0: L'emergenza infanzia alla Polizia di Stato.
1: La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
2: Raccontiamo la città che cambia. La città che cambia. Unica Radio.
3: Unica Radio.
4: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Radio. Raccontiamo la città che cambia. Le 17 e 33 minuti.
1: Un saluto dalla redazione. Dopo il tetto ai prezzi di gasolio e benzina presso le stazioni di servizio Eni Live, Eni offre un nuovo contributo alle famiglie italiane volto a supportare i cittadini nel sostenere i prezzi elevati dell'energia. A partire dal 1 ottobre, annuncia la società, sconto del 30% su luce e gas rispetto all'offerta base e prezzo bloccato per 2 anni. Nuova in attesa perquisizione lampo questa mattina negli studi a Pietracatella e Campobasso di Gianni Di Vita, marito e padre di Antonella Di Elsi e Sara Di Vita, morte avvelenate dalla ricina. 9 mesi dopo il decesso delle due donne, l'uomo rimane la figura centrale nella soluzione del giallo. Al momento però non risulta indagato. In un suo ufficio è stata sequestrata una borsa della moglie. È fissata per domani l'udienza davanti al GIP di Roma contro la richiesta di archiviazione del procedimento relativo alla strage di Ustica. La procura è però pronta a ritirare la richiesta alla luce dell'apertura arrivata dalla Francia sulla disponibilità a trasmettere all'Italia tutta la documentazione relativa a quanto avvenuto la sera del 27 giugno 1980. Parigi chiarisce: su Ustica abbiamo sempre fornito elementi in nostro possesso. La Russia tuona contro le esercitazioni NATO su Kaliningrad. La difenderemo con l'intero arsenale, avverte Mosca in una lettera inviata all'Alleanza, che replica ricordando la natura difensiva della NATO. Intanto precipita un bombardiere strategico russo, morte 6 persone durante un volo di addestramento in una zona remota dell'Estremo Oriente. Calcio tegole in casa Udinese, impegnato con la nazionale italiana, Nicolò Zaniolo ha riportato una lesione al bicipite femorale della coscia destra e sarà fuori per circa 3-4 settimane. In casa Milan si ferma Salamakers, infortunio alla caviglia in allenamento ma niente lesioni. È tutto, a più tardi.
2: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
4: Mentre ascolti questo messaggio, in Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi, invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord maggiore nuvolosità sulle Alpi centro-occidentali, Alto Piemonte, ma senza fenomeni rilevanti. Tempo in prevalenza soleggiato altrove. Temperature stabili, massime tra 24 e 28 gradi. Al centro condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato, con soltanto qualche velatura o stratificazione in transito. Temperature stazionarie, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud in prevalenza soleggiato, salvo locale variabilità sull'area ionica, ma senza alcun fenomeno associato. Temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi.
3: Portala sempre con te. Unica Radio.

0: ora al traffico.
1: Buon pomeriggio al compartimento Polizia Strada Sardegna. Traffico sopra la media sulle principali vie di collegamento dell'isola. Con possibili rallentamenti nelle vicinanze di numerosi cantieri, siti nella strada statale 131 a Carlo Felice, nella strada statale 131 di Lamazione Centrale Nuorese e nella strada statale 195 RAC in ingresso per Cagliari. Rispettare le tante sicurezze è importante, così si riesce ad arrestare il veicolo prima di un ostacolo o di un pericolo improvviso e si evitano così incidenti stradali. Per il momento della Polizia Stradale è tutto, grazie per la vostra attenzione, al prossimo collegamento.
2: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
4: Non temere la spada, perché la fede è più forte della morte. Così potrebbe parlare oggi Sant'Efisio, soldato romano nato ad Antiochia nel 250 d.C. Durante una missione in Sardegna si convertì al cristianesimo e rifiutò di perseguitare i cristiani, per questo fu condannato a morte. Il suo sacrificio è al centro della più lunga processione religiosa d'Italia. Ogni 1° maggio Cagliari rinnova il voto fatto nel 1652, quando il santo fu invocato per liberare la città dalla peste. Muore nel 303 a Nora, dove venne martirizzato, ma la sua figura continua a unire fede, identità e speranza per l'intera Sardegna.
5: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
6: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
7: Leggera, gratuita.
8: Gratuita, gratuita.
7: Semplicemente unica.
8: Unica.
7: Unica Radio. App.

0: Osserva come difendi la tua malignità, come difendi le tue azioni sbagliate, i tuoi errori. Osho.
1: Le 18:03.
2: Hey, this is Adam Woods and you're listening to my new single.

0: Il sentimento svela di un uomo spesso più di ogni documento. Stefan Zweig.
1: Le 18 e 3 minuti.
2: Il GR politico dell'agenzia di...
3: Il governo dichiara guerra al caporalato. Dopo la morte del bracciante indiano a Latina, i ministri del lavoro e dell'agricoltura, Marina Calderone e Francesco Lollobrigida, riuniscono il tavolo con le associazioni datoriali e sindacali del mondo agricolo. La morte di Satnam Singh è per Calderone un atto di barbarie messo in atto, aggiunge Lollobrigida, da mano criminale che richiede un'accelerazione del contrasto allo sfruttamento. I due ministri annunciano che tramite il decreto agricoltura già incardinato in Senato si potranno inserire misure sulla giusta retribuzione dei lavoratori. Per Coldiretti servono controlli rigorosi per tutelare i diritti e la salute dei lavoratori e le aziende agricole oneste. Il Parlamento non è nelle condizioni di approvare il MES. È tranchant il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sulla ratifica del meccanismo europeo di stabilità. A margine del Consiglio Ecofin, oggi a Lussemburgo, il titolare del Dicastero di via 20 settembre spiega che non ci sono molte speranze per l'ok da parte dell'Italia, almeno a breve. Sul lungo termine, aggiunge Giorgetti, dipende se cambia, se migliora, se muta natura. Introdurre il tema della ratifica del MES in questo momento mi sembrava come buttare il sale sulla ferita, ha commentato Amaro. L'Ecofin ha discusso anche gli esiti del G7 che si è chiuso in Puglia sull'uso dei proventi degli asset russi congelati. Sono un centinaio le città dove domenica e lunedì si voteranno i ballottaggi per eleggere i sindaci. Il secondo turno riguarda esclusivamente i comuni con più di 15.000 abitanti in cui nessun candidato ha ottenuto...
4: Questa è Unica Radio.
5: Attività di fatta con suo contributo dessa Regioni Sardegna, Imprentas 2025-2026, lei regionale 22 de su 2018, articolo 22. Cronaca, misterioso, inchiestas, sa stagione de sequestros, fogos e alluvionis, disastros ambientalis ideoi, cerchetos de Stato, errori giudiziarios, de su passau a su tempo nostro. Tutto questo esti Umbras de Sardegna, un podcast de storias, con oscaresci su chi è stetio e castiaia innantesi.

0: De un'idea di Andrea Deidda, produzio de sa socioculturali Arveschida, project manager Lucrezia De Gortes, fonico Mauro Bess, ha riscritto su conto de oi Mauro Piredda, du contada Elio Turno Artemalle.
1: La movi frise! Attenzione, compa mare, gli ormeggiatori riferiscono che la Moby Prince è la Moby Prince, per cui ha fatto operazione con messaggi e un sacco di gente sopra.
0: Se uso in Livorno, in suo porto mediceo, verano esti, ad enotti. Esti su 10 di aprile dei 35 anni a oi e tutto vari assiriao. Sa gente bestia prosa all'epio e sa gente di bragiri a si sprigare in isacqua di un mare che ancora non d'uscire su destino su, che ancora non d'uscire cara entrai in sconto su scurioso dessa storia. Ingunis in questo porto c'è una nai cadene di un uomini de una balena e un attributo regale. Sa balena in colori de gelo assoliao. Questa nave da tenere in vinza pintata, è una balena dicciosa, arrendesida. E diccioso è sti chinesisia da sozzi di questa principissa dei smarisi ai tempos galanus, ai svacanzias, a sistari che sta accanto al ribai. Firma, appasiata, attraccata in sa banchina calata Carrara numero 55 e accanto ai movi conca destinazione Gadduresa. Da terra noa, manco essa ad uscire, e te raccontessi in giro de Bagurempus. 10 di aprile, 10 de notte. Su motore cominciano a vibrare in esistogomus delle persone che fonti imbarcate. Fonti 776 spassilleresi, pago gente, conforme a sa capitura massima sua, che è del 1500. Pago bruso dei 65 marittimus che in sabrenti di questa balena ci traballano. Questo motore vibrante è un murichingio preceroso, a giomai elettrico, che surca la sa schina di disimbarcauso, che disfare intendi su ferro dessa nave staccandosi de su molo, che disfare comprende che hanno fonti bruso parte dessa terra firma. Ma dell'altra dimensione, di questa specie di brazzolo di acqua che tocca la Surcai, polompi a Sardegna. E esti in noi, che comincia questa storia di Umbrasa.

Su Moby Prince ebbe senti de suo porto. Sa velocità di sua e de manovra. Case 18 nodus, manco 34 km orarius. Sa visibilità è buona. A su chi stessi mongius antannai. E si vuole intibire i slugisi de sa costera. E i slugisi de sa trasnais ancora in sa gala. Ma de rundoni. A ora dei 10 e 25 minuti su. Un muro de verro si presenta da ananti su. Sanai Petrolera, Agip Abruzzo. E poi toccherà fare alcuna proporzione. Su Moby Prince, navi nasce nei cantieri navali britannici di Birkenhead in su 1967 e comporata de San Navarma in su 1986 è longa per un spago de 130 metri e larga per un spago de 20. Sa petrolera de sa SNAM, società di Desseni, è longa pago bruso de 330 metri e larga pago bruso de 50. Questo può donare idea de su muro de verro che su Moby Prince si è staccata in antesi e può donare meglio su. Sa petrolera è mera brusmanna di suo traghetto, ma suo traghetto pure non è pitichetto. Po' sicuro è brusmanna mera di sa betolina che narrata commenzo è stessa che ci si sbatte a sa motocisterna che carrega de 82.000 tonnellate di petrolio greggio iraniano. Non fia sa betolina, quindi non raso che stia nel luogo. Fia su Moby, che con sa prua entra in sa biancara o verende sa cisterna numero 7 del 21 che frianta. E di aici, che comincia a s'inferro. Millasa de tonnellata de petrolio a undanta sa prua de sanai na farma e cincidasa causadasa de su stumbio fante s'arresto a lui de su fuoco. In uno va tre figli su Moby non è preso una nave, ma una torcia umana galleggiando in questa acquasa accanto sul bordo del Livorno. E sti noi, chi entra da in sa scena uno dei protagonisti sa più spago claros della tua storia, manca non sia l'unico a presentare Umbrasa. E se os chistionendi dessa nebida. Una nebida improvvisa, che versioni ufficiali si date contata con sicurezza manna e che sempre queste versioni si davano in commenti una des causas del suo sciacco, in parisi con su discuido del suo equipaggio che si via castiende sa partita de Valloni, Juventus Barcellona. Questa cosa non fia sapere rare, poi tacca se equipaggio, fiano solo così. Ma tu scieuso, in questa sdisi di aprile, rotto s'Italia, fiera a dire un tauga, saneggi, fia scelti del suo comandante. Del suo comandante Ugo Chessa. Pazienza se su fiera esperto umano di navigazione, pazienza se fiera questo mao vinzasa a esacqua savrosa scuriasa che gustasa del suo canale de sa manica che su praticata intra de Dover e craticata intra de Dover e Calais. Ma non assendi verdi se esperienza sua

ex guardia marina che vi ha presente in Livorno, Sumeri, narrerà che non ci vi era manco vago vago boira. E narrerà, finzasa a De Brusu, che vi anta convincendito a Nai che non ci di viera. A prus de gusto. Non ha mancanta es videos amatorialis de questa notte, che ha mostanta a craru, stedda san cielo, e pampasa bella sagrarasa e riflessos de questa spampa san su mare. Prus a presto, resti su vumo, appustisi a non fai bere, ma appustisi. A innantisi densandosu, fia tutto claro. E sa nebida, aresse de atragenia.

0: ahead of me, distance 6. Do you read me?
1: Bobby, please. Bobby, please. My name is...
2: Fonte Isdeje Bentegenko. And that's a mob communicant a salarme. Moby Prince, Moby Prince, Mayday, Mayday, Serbira Giuru, se se usa tombau, se usa spigante fogo. Essa boji, nesse operador in radio, Giovan Battista Campos, a comprendi sordini l'estro del suo comandante Chessa, essa boji disesperara, de geni circa rottus medius, può donare essa giuro necessario. Ma su canale Zeji, pare brusa nevidao del suo canale de San Manica. Sa capitaneria. Non rispondere.

0: In sintesi, su Moby è sta lutto. Ma entro Tessanai, fonti si rendi rotto i sordini che ti sdonant. I spasilleri fonti accorrausi in su saloni deluxe, che sti in mezzo di sta struttura. E sta procedura. E toccherà da rispettare. Fizza sa che se equipaggio tu non rasannai, tu vai bene su traballo su. I spareti si contraffogo, fonti serrata, e mancai si inferro devorasa, un upago i spasilleri si arrennescente a respirare. In meta sa de gusto su fonti ingunisi con i svaligiasa, canti dentro finza sa su tempo su da spiegai in scabina sanzoro. Sa speranza non è morta. Scinti da fonte a pago dretto del Livorno e che dunque sa ci davo dentro vai. Ma il soccorso sarebbe bende non fu un tipo esso su. Fu un tipo sa vetrolera. E passano tas minuti su. E passano tas ore su. Su calore oramai non è cosa che si può supportare il brusso. Sanai pare di una vonderia. S'ossigeno è accabente poi che su fumo ferenoso comincia ad passare a zutta dei sportasa. Sa gente comincia a morre. Una morte che non bocce addirittura, ma che spaccia la svirasa dei presenti sa paga a pago che l'incuna da morre a postisi de orasa di agonia avettendo uno soccorso che accanto parere tenia da altras prioritades. Commenti e osnarau dessa capitaneria torrent asceda a un'altra allarme. Accusso dessa petrolera. Inviau ai 10 e 26. Se ho saluto su, se ho saluto su. Nanai è stato un badannoso.
1: Siamo incendiati! Siamo incendiati! C'è venuto il mare rosso!
0: In questo stretto, su brusa a largo, c'è fezza da un'altra petrolera che è sorre dessa Abruzzo. Si narrerà Agip Napoli. E il savuro birà craro. Questo chi è capitato e il savuro invia da allarme inquieto e ta se sfaendi Livorno drommisi sempre de sa Napoli aggiungiti ca po seguro s'Abruzzo tene di sanà in collisione che de sta andata a un pizzoso tocca tanti fai

0: Siri, diretto sei in mezzo sant'incendio.
1: Con Palmara Livorno, Arcis Napoli, l'Abruzzo si è incendiata, probabilmente c'è una nave in collisione che ha addosso ed è in rada a Livorno. Bisogna far uscire veramente i mezzi antincendio.
0: Tessa Abruzzo fu e tanta di una bettolina. Ma no, è una bettolina. È su mobi che in sinterise vaghende, a lutta, muda. Un minuto appustisi di su Mayday e Livorno Radio che zerrerà. Moby Prince, da Livorno, arriccisi! Per una risposta. Un'anomalia che era di più buon dimensamento. Può dire sì, issa sanai a tumbada nomenata di sa vetrolera, o no? Può dire sì, issa satranai a lutta, o no? E teatranai a lutta si vuedda da pago brusa a tardo in un'altra comunicazione di Sabruzzo. Finza sa sanai che si è stata tumbata a noso questa lotta, però non duscio a un die, non duscio. Donai attenzione a non pigai a cussa vostra nostra. Nessuno so circa da assun Bobby Prince. A cussa fantasima lotta, nessuno so da bere.
2: Mauro, mi rispondi sul 10 un attimo?
1: Sono accanto alla nave che è incendiata.
0: Ora
1: sta andando, che è una bomba vagante.
0: Su Maria in giro è una sterrera de vogo e devago passare a is 11 e 40 minuti a pustesi del sattumbio is primus mezzo su si fanti bere. Ma acque schiumogeno pondi morre is pampasa funti vossaggi p'Abruzzo. Se equipaggio de sa petrolera lassara sanai a is 11 e 40. E stinzandoso, che, come di che vessere una duenna, vessere a luce di questo fumo, sa secondo nai in deriva.
1: Rave, la movi frise, la movi frise! Attenzione, compamare, gli ormeggiatori riferiscono che la movi frise. È la movi frise, per cui ha fatto operazioni commerciali, c'è un sacco di gente sopra.
0: Sa motovedetta CP Dusu, Tresi Dusu, e sta in giro de Sanai. E passando sa de Dusbortasa, i sormeggiatori si bintu un omini in su Monti de Voppa. Issu esti su Muzzu Alessio Bertrand, un giovane ercolano. E sta attaccato a sa barandiglia de su parapetto su Poppa. Su calore desta brugendi, spurmoni si funti prenus de fumo, si incighetta a mare e i sormeggiatori si tu sarvata. Su prangiti. Prangiti è narrare una cosa che era deppi mutai tutto canto. Poeta, che in cussanai c'è sta ancora gente via narrata. E dunque sa, c'è sta ancora tempo su intervenire. Ma nutta. Nutta. Isso già arriva la terra. Ma sanai si che rabbruciai po' ora se intera sa trisinata dei scorrenti sa il largo dei telecameras e ai largo dei zogos su del suo mondo. Fianta 141. Alessio è salvo, ma tra 140 persone sì. No. Una scanto fonti già immorta, sa sicuro, ma mai da satras no. Sa tesi dessa morti lestra dei spassilleri, se fai acqua, si vuole innai. È data a contestare in isano sapustesi, ma in sinteresi. In sinteresi, i schifunti in su saloni deluxe preganta, arresanta, avettanta e speranta. Te badasa. Poeta, poeta. Poeta sa priorità di esti saggi p'Abruzzo. Poeta cessa di muria desaccostaia con tu draghetto. I taneggi deni di sa mobbi e schi da vianta portendi. E tanti bio, in smomento sa innanti sa incidenti.

Quando Sozzole, del 11 di aprile, non è ancora o Brescio, in Terranoa, funti slugis grogas a des lampiones a donai colori a questos momentos. Ais macchinas in fila, ais babbus avettendo un villo, ais filos avettendo su babbo, ais nevotis avettendo un uiaio. Ma sanai, non è lompendi a Sisola Bianca. E in sinteresi passantis horas, i 5, i 6, i 7. I straballarores del suo porto camminano all'estero, e smiraras a non s'attopianta. I sboci si funti cominciando a bessire. C'è sti chini ascolta sa radio, c'è sti chini zerrerà lì forno, c'è sti chini narada che c'è stato un incidente, che c'è stato un incendio, ma non è tutto sapere rare. E non è facile andare su Moby Prince se tramutau in un braggeri del metallo. E non è facile nemmanco a immaginare sa reazione dei schifunti in gunese, a suo dolore in zoro. Toccherà e si piegano vaghe rempos a Sammuda e con i socos serraus poi cercate di comprendere questa sofferenza collettiva di una comunità di chi non comprende questo che succede e che non ha comprendito nebitasa dei scontos ufficiali.

0: Tocara torrani vorno. Potai stingunesi, chi si guante sarchettos. Potaca cossa notte, cossu porto. Non ci vonti scetto un draghetto e una petrolera, no. In cussa sorasa c'è sto un traffico che a dirà è frenetico e pago cosa di areroso. Se osu in su 1991 e sta cabara de pago sa primo guerra de su mondo unipolare, sa guerra de su golfo. E in Livorno ci funti naisi militarizzata sa che de cussa guerra funti torrende. Ai 11 manco 10, questa notte terribile. Su canale 16 ha registrata un'altra comunicazione in inglese.
1: This is Chris, for the ship on the Livorno Anchorage, I'm moving out.
0: E sta Nai. Questa è Teresa a Nai 1 in Zagala del Livorno. Livorno, stiamo andando in Mindi, Basso e Serro. E te, sa Teresa. E ta esti sanai uno. E poeta si divunte andendi quando che 140 persone si funta entro dell'inferno de vogo a pago dritto.

Cusso notte. Fonte a so manco cinco. E snaise militarizzadas con armasa e bombasa. E in pruso, in cusso strettoso, c'è pure una balanza. Sa 21 ottobre seconda, nai manna de atra ses paranzas che sa cooperazione italiana donau a sa Somalia, quando che cusso logo fia la zota de sa dittatura de Siad Barre. C'è una canzone del suo gruppo italiano The Gang che ha ucciso Ilaria Alpi. Questo è su chi cantara Marino Severini in sa seconda gruba.

Ilaria Alpi, dal ricordauso, morta in Somalia, in Mogadiscio, tra le sanno sappustese, e finza sa vostra morte sua, una veritati quada desnevedasa. Is provas che mancano non funti vagos. E osnau, chi ci vunti a trasnaisi nato militarizzarasa. E pur lugando is inquirentesi, anti domandavo fotografia satellitaris e tracciau su radar, desta avvocatura militare desi Stados Unidos, anti loro risposta ca no. Canza base militare accanto a de Camp Derby, in Tretos de Visa, non c'è di niente al radar. E non c'è ne manca bisogno di monitorare in nuda in supporto del Livorno, su notte. Appostesi i foto satellitari da santi desecretati in su 2018. Te bruso, sì che io so. Nessun mobi non sagatta ante il registro su dei seri casa Camewa. Una cosa che assimila a mera a questo che narrava su scatola niedda. Se non che la ricordai, che questa nai, non ti la sarà senza protezione, aperta a chi ne si siera, ma non missione si furasa, che li si siera inquinamento de prosa, e si contanta, finza sa che l'incuna partita è da de palloni, forse si spirendi si, a su sciacco de sa Juve su 10 di aprile de su 91 contro sa su Barcellona. Toccherà di aggiungi che finza sa de saggi pabruzzo andati bogao sul registratore de rotta e su data locker. Poitta, dante vattu, si è beruso su chinaranta e stanaghi sa petrolera fiera ondi de piaressi e si errori viera de su comandante de sa mobi. E si sa petrolera fiera ondi de piaressi. Poitta su comandante su ha mudato versioni in conto de Sabrua a primo indirizzata a sud e poi a nord. Ma sicuro fiera andi de piaressi. Inzandoso, i taeghi ha causato una mutata derrota de su mobi provocando su stumbio. Calincuna nave fantasima e smortusu. E smortusu a chi ne dus lassauso. Po annos interosu. Santinau, che svida Sanzoro si vianta spacciaras all'estero per morire di gas tossico, po annos e annos, anti la saugalai sa nebida vinza sa in noi. Isperizia sfatta sa 30 annos appustisi, e scetti vostra determinazione dei sfillus, i suoi comandanti che essa, Angelo e Lucchino, santa mostau che a medasa dei spassilleri si vianta biusu bo orasa, oras interasa, calincuno de piressi biu vinza si esprimus lucisi de gusto soli di renico, spettatori de subrus di saccato manno de sa marineria mercantile italiana. Altro che avvianta morto su un direttore, che non ci viera nessuna vita de sarvai. E non questione su des processius. Assoluzionesi, prescrizionesi, errori proceduralesi. Posso stato italiano, questa cosa su seria est degrassificata in spagina dei eventus malassortaus. Una tragedia che non tiene nessuna colpevolezza di veruno. Su 31 della Damini, del su 1997, donata sa sentenza di primo grado. Tutto sa surfius. Perché il fatto non sussiste. C'è boffia una commissione parlamentare d'inchiesta può confermare che questo che i familiari si diventano arenti del 91. De nebida, non c'è di viera. Su mobi, vi ha portato bene. Sa vetrolera, fiera ancora da un dino de piada e de succursus, non c'è di stettio. E con sa seconda commissione d'inchiesta, vessi da pillo, finza sa... sana. Poi, del suo mobile prince, non c'è più nulla, che tanti demolirono un cantiere in avali turco, ma i nomini si degustano a 140 persone morte a Varranta. E non c'è nebida nessuna, che tu spozza qua.

Es ascoltau Umbras de Sardegna, un programma produzio de sa socioculturale arvescheda in paresi con Historias, sa rivista in linea in sardo. Sa regia è de Andrea Deida, che ha riscritto scontos de su programma in paresi con Ivan Maroggio, Mauro Piretta, Manuel Scordo, Mauro Lotto. Sa voce è de Elio Turno Artemalle. Consulenza giornalistica Manuel Scordo. Project Manager Lucrezia Tegortes. Fonico Mauro Bess po Terra de Punt. Esperto su de lingua Andrea Deida, Elio Turno Artemalle, Ivan Maroggio, Mauro Piretta, Paolo Carboni. Ha registrato in si studio de Terra de Punt. Attività di vatta con suo contributo de sa regione Sardegna in Prentas 2025-2026, lei regionali 22 de su 2018, articolo 22.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Questa vaia è fatta con s'aggiudu de sa regione autonoma de Sardigna, in prentas 2025-2026, lei de sa regione 22 de su 2018. RTS Radio Televisione Sarda presenta da Postali Blues, un programma de Paolo Carboni, a incuru de Emanuele Pittoni e Renzo Cugis. Scritto da Emanuele Pittoni, Renzo Cugis, Paolo Carboni e Salvatore Cubeddu. Regia Paolo Carboni e Antonio De Ida. I came home late last night
2: with whiskey on my breath. A resistetti, Rippu si sta di passata, preso manco un mese treulas. Di questionante tutti i giornali, le televisioni, le radio, una cosa mai via e mai intendia, un gorilla del suo circo che viera in sabbia dei settori si viera a vuivo impara a un urso e una mantininca. Questa parte di Sardegna viera stetti avviettata ad ogni tipo di attività in su sarto, bloccata che era pericoloso, me l'andai a traballare in scampus. Tutta arrabbiata su un messaggio, su viera periodo di porne occhiello, su poi fai sta canciofa in bidesorri, arregoli presso un santo sparao, se cammelloni in serrenti, bottini vidrinciano. In Sammassi e Strinda in decimo mano cussus animalis ianta blockhouse attività agricola e millenaria nulla non fiera fai nuda poi su gorilla surse San Martino in capitillanta a passo graesi cussa parte da campidano non fianta greci pru nulla barracellus in assetto da guerra abbistimenta mimetica pick up con su cofono preno su derrezza sa fusilis da safari carricato con acuso po' fai dromini e occhialis po' su soli s'assessorau io organizzavo squadra dai cassatori testimoni di tutta Sardegna Durgali, Bidesato, Murera, Argos, Monti, Locusan, Cusa, parte di Sardegna, vero una babella di gente di tutta Sardegna, chi manco a Sant'Efti, e ci sono, e c'è bene, Deu, con mente sempre, vi affendi i servizi postali. Cancivia portenti dos turistas americanos a bere su nuraggio da barumini. Custos americanos de su massa de sa California. Vi anta contento su che na vasca, questionante scetti in inglese e de rispondia in sardo. Che basta la questione bella bello che Gesù comprendeso. O accenni su enzo proprio. A un certo punto, arrivato in zona del Fortei, posto del blocco dei carabinieri. Qui non potete passare, c'è pericolo di aggressione di animali feroci. Andrà a sul maresciallo, casti a essere di vasso, comprende che casti a palasa. Si incrara a sul maresciallo, casti righini ci verrà in tre mivari. Turisti sono? E da rispondere americano, sul maresciallo si spramenerà. Welcome in the island for rent, make America great again, come on everybody. Is americano su benedicente sul maresciallo e partito a aprire su nuraci. Sa strada dei inguni, a innanti si via la deserta. C'è i cani dei cassatori, si, e cassatori si riende ci tocca is americano su pianta pregiato su canna vasca domandando cosa essere questo e Deodiana risponde tradizione Sardegna incontaminata experience i sardi e il suo pregiato su vendi fotografie se manca un suo safari pro bello dotto un duna in saia si para una femminetta bistia dotto deniendo fendi su idu poi vai autostop beh chi vai da cigno deve autostop deo mi firmo sempre. Mi fermo e cosa si ti fare? No, ci voleva creare una femminetta de santo idu in noi, sperdia de su sarbur in campidano. E ti beh, c'è una manca di altro di no. Arzi, riassa zia, commento preso su sportello. E non ci pintra gorilla urso in sa vettura. Questa femminetta viera a San Martinica, su gorilla mica se si pare. Come, ora compagiamo la su monte. E surso, andiamo a ortule, come in sa foresta. De Bucciacca a San Martinin Cantiboga tre bigliettoni di 300 euro su.
3: Facci sparesci, gubbetto!
2: Deo! Si va a cantare poi in testa animali su cristiano, su sa deontologia, narra de vai su servizio, che su svizzero. Arrabbia me la che non vi custodina in prusso che ona da uno che sia l'animale o cristiano e stai in Svizzera va in taici e con questa bella compagnia sono partito sono americano amfibio e real original Sardinia experience.

Oh, e mi intendo, commenti che tenessi di sa sciroveddera che torrenda cova, non riuscivo, potza. Mi succede di pensare a su mondo commenti fare un'otta, pochini fare su traballo mio. Canta è cambiato su mondo, chi ne teniera, mo devo tengo un postale blues. Una macchina che da, di vozzo minza chistionai, di vozzo unai, devo a su postale blues, di vozzo unai, botta minci, de noi, ah, e tanti scivo, a bide buzzi. E minci volta, mi narra gira a noi, sa seconda manca, sa de tresi a diretta, e minci volta. Era. E pensai a cosa che si doppia studiai, si tutto si comprendi, a che batti di peppa, se no in cui non fare che ci funti cansi che mi currenti, in cui non fare che c'è stu a guadria che non poi. Mi sono racconta questa cosa, volta che pensando agli aiuti mio, quando ti rinera su carravoisi. Tenere questo carravoisi e decavo terra ci di piera potai su sai a castello ci di peppa potai. E un'otta di antanao, si deppi si fai un trasporto. E tappa deppi bottare, tenia 6 anni, sai, aiuto mio, e di antenna ci deppi si bottare un uomini. Ah, ma questo poco male. Molto, commenti molto, molto, assunotti. E io penso sempre a questo picciocchetto che invece di tenere uno postale blues, con su Bluetooth, tenia uno carra voice e deppi a bottare uno molto assunotti. Ai aiuto mio, con tia, raga, fatto un canto di mira, di questa cosa di deppi essere assunotti con uno molto, di toccare. Devo toccare proprio, vuoi essere sicuro che avresti molto, che avessi molto. Questa cosa oggi non riuscivo a venire in mia conca, ma sto pensando a questo tempo andato. Ehi, andando tutto via differenti. A volte si narra il viaggio nel tempo, a viaggiare in suo tempo. A volte si suo tempo, su passato. Lui teneva proprio a spaua, sa. Basta una girotta pago pago e su tempo che andavo, su connotto. Devo connotto, devo connotto e tutto. Boh, ma cicca, oh, botta qua, in questo postale blues mi veniva questa cosa, ma cicca, che non sia una specie di... boh, a maniera, a che uno intende in s'aria, o forse botta qua mantina o che deve andare a nebicare questa signora, questa femmina, deve andare a nebicare e da portare de terraba a Aristanesi. E boh, non riusciresti a portare Aristanesi, mi picherà questa cosa? Insomma, mo andavo a nebicare.

0: Ah, oi buru, bella di, tranquillo, bello, a razza e sole che c'è 25, però è tutto bello. Carria, cintu drinta, e si de castello, tu a spiccioccasa, imperiale in detenuti, nara ei o no? Ehi, imperiale c'è. Fai vi? Ma, devo questo fraico. Un baracco ma non ma no, ma ci vuoi tu a spicciocca se mi ma questo non è un fra tutto cosa che arrigai oh già messo schiena mia mio olio saluti
1: saluti
0: saluti
1: saluti
0: saluti e ho sentito che prenotavo su postale di blues
1: eia
0: e tutto questo chi c'è stino dopo che arrigai devo
1: lo devo tocca case
0: ma giudice se
1: giovano ti dà come ti dite Pippo però
0: libro su e tutto questa carramazzina però con dei lini
1: oh carramazzina bello però questa è questa cosa mia di trabello
0: sì dopo comprendo vabbè se tocca da tu fai e se sei sia intro che tocca da tu fai devo aspettare pa' cuago ma dove tengo una carruccola che mi aiuta da zia tutto no un mulletto tengo un mulletto in su cofono fammi capire moving gun, poning gun. Fatto.
1: La bonita bella cosa, eh.
0: Fatto. No. Ma ecco, se mi intende, ma questo non lo pone uso in
1: no,
0: in
1: no,
0: suo
1: no, no, questo mi do tempo. No, questo dollo con me, questo è prezioso di licao.
0: Ma prima di tutto, Deus è un uomo galante, tocca da un uomo galante al volante, non si scherza. Lele Pittoni,
1: Francesca Serra.
0: Ah. Saluti
2: Michela Calleta pregiare in me
0: Michela Calleta di chi ne punti il libro se di chi ne è il sacarram no i dottori si tesinanta sai che ho caricato
1: pregiare
2: il libro su punti mio su
0: ma c'è una giraffa a palasa di su ma cosa hanno devo su caricata spiega con marci e questa giraffa è ta serbiti
2: non ti da scarescia perché sei importante in me era come questa
0: poi ta dove
2: e se su era bello mio
0: come te la
2: parla la libreria mia è sua giraffa
0: una giraffa
2: è sua giraffa
0: poi testa una giraffa
2: poi ta si serri la diaicci poi ta devi su un lungo castiara a innanti mera è sua giraffa bella eleganti una giraffa
0: dunque una libreria in noi è che te tenesi questa libreria
2: a Siliqua
0: Siliqua
2: a
0: Siliqua Siliqua già tu vuoi sei Siliqua
1: lo so
0: Siliqua non è di suo dono libreria mi fai pregiare poi ti sei aperto una libreria in Sili quando siamo su De Doberri e tanti scio in sa via principale dei Sedori
2: poi Sili questi più bella dei Sedori sto a bida importanti
0: ma scetti libreria Denisi o fai altre cose questa libreria?
2: No, scetti libreria
0: bel bar boh, fai bene sta gente a buffare una birra
2: no, bar non ti tengo ma ben da altre cose savuro bistirisi borsettas artigianau merasco
0: gelauso
2: gelauso no
0: pani poi vince se gomma sa po macchina sa ai cs
2: de mazzi ai puro
0: no e tu cosa è su una specie del logo non bintra e si va di tutto si compra un libro e si compra vince se una cosa un bistireddo.
2: Si compra un libro, un bistireddo, ma tas cosa savuro, ci punti c'è se cartolerie artigianali, cosa savo scrivere. Pinna savuro.
0: Cioè,
2: pinna
0: savuro.
2: Sì.
0: E questa cosa che si può più caricare, ma là. Cosa deve venire a de un boom a 500 su? E chi c'è sta intro?
1: Cos'è? Tua zia, amica mia, che ti ho soffiato in questo quadro e stai andando a giro e andando a tre vessu, però se devi piegare tutte le cose sai che da sere pinte.
0: E pizzo due, una marica, una gabbia, un baraccolo, un pallone,
1: due spillone
0: e finza sei, finza sei un atto a intro da sa macchina.
1: E certo, e sanno poi andai che c'è tutto questa cosa, sa che c'è su gatto. Ma come te mai è tutto, quindi.
0: Ma tu i tavai?
1: Deo va su gustas cosas a Gonzalina. Deo con
0: tu vedo mio. Tu Gonzalina che ramazzina che tiene e tutto gusto.
1: Povere geri però,
0: Tutto su chi due sti noi è fatto. Boh. Aspetta ma qua che mo vendi e mo vendo un utrunco che ho posto.
1: Deo ti dà punato.
0: Aspetta che firmo. Aspetta che firmo.

0: cresce questa femmina. Ehi, ma come ti chiami bestia? Bestia tipo bestia di medioevo. E potresti castendisi. Ah, c'è uno sprigo, di presso a vetrina. Botaga. Ah, è castendisi a su sprigo. Mo' accosto. Ti do freccia. Saluti, Sannora, saluti. Saluti.
1: Saluti.
2: Saluti.
0: E te vai, chi sta andando con due voci di testa su sprigo? Sta su.
2: No.
0: Come ti no?
2: Sei zonduso.
0: Ah, sì. Oh, oh, perdonami. Sei uguali. Sei gemella, sa.
2: Lo so.
0: Ah, oh, io te ho appuntato, mantinao. Tronci, pau, non riusciamo che trovo. Sei due. Salute, perdonami. Tanti,
1: insomma, non succede nulla.
0: Non succede nulla.
2: No, andava bene a
0: Ah, perdonami.
1: Si tornata sotto.
0: Ma proprio una che castendi su sprigo invece 20 anni. Secondo più due bocce, poi non c'è già perché mi sciroveddo. Che voglio? Questo mangiamo, mi sciro, pensando a su connotto. E più due femmine si abbistiano a costumi medievali.
2: Sei pronta, sa?
0: Sei pronta, sa? Intanto, adesso, chi si va a piacere mi dico. Intanto, insomma, alziai il suo postale di blues, è pronto a partire.
2: Grazie.
0: Tirao Saristain, sì?
1: E io?
0: Tirao Saristain. Aspetta, fammi tirare freccia, che noi, quando noi tiriamo freccia, e chi sei con due sabbistiosa a costume me ne fai, uno pensa subito tirare freccia con sarco. Con la barda, e te che. Tirao questa freccia di questa macchina, non che se chi besti di suo parcheggio. Perdonami, e a pudire la freccia però, devo sempre controllare il suo sprighite. Perdonami, messere. E insomma, sui nomini si fonti.
1: Monica.
0: Valeria. Oggi non mi fa sbagliare un altro scelto io con Monica e Valeria.
2: Fai attenzione.
0: Immagino. E sta cosa, Monica, sei esibita a trassare a questa maniera? Che posso domandare,
1: Alta casa io andando in Aristanzi, poi fai una rievocazione storica, una vesta medievale. Poi Eleonora d'Arborea.
0: Ma è una cosa che farei si. Cioè.
1: E de me da sanno su, e io. Ah, già i 30 anni su che vado su questa cosa, sa.
0: Già i 30 anni su dove faresti sposato su.
1: E io?
0: E se non fai mi pitichedda senza la sa.
1: Te ne uso 51,
0: Non ti tengo. Pago dei brusu e si pare in mera. E Monica, questa cosa di
1: onde. No, questa è Valeria.
0: Ah, da. Oh, ascoltami, Maguan. Deus è un autista dei supostali blues. Non so ni. E come ti dice fision. Non.
2: Va bene.
0: Valeria. Insomma, a salvarti. Insomma, Valeria.
2: Ma papi che ti dà sta raccontare.
0: Sicuro che mi dà pascare. Di onde ti rompi di questa cosa che tenesi questa. È una cosa che. Di onde ti rompi?
2: È sua passione che nasce hanno 30 anni su vai di. Con il primo studio su Verus di Eleonora d'Arborea e mamma nostra si è posta a fare il suo primo abito, suo primo.
0: Aspetta, se ne rendi in mirica, se si vestì, se con vestiti si è fatto su un dommo.
1: E io?
0: A me è l'unico vestito che mi ha fatto mamma, è questo de zorro e è tutto fatto mai puro.
1: E mamma nostra cosa del carnevale non si indivadia?
2: No, ma questo no.
0: Questo a carnevale nulla?
2: No.
0: A carnevale femmine si vestiva da tipo.
2: A carnevale si è comprata, non divadia. Poi deve sia sa passione, no, mo mi va tutto.
0: C'è chi ne ti piccare a fare patro, c'è chi ne ti fai birichito, se siete piccare a fare vestiti in medievale.
2: Fate auso patro a sapuro,
0: Padrosa medievali, sì. Ma che tutto sta razza, sa chi punti la strada fatta?
1: Padrosa dei iaia, dai, no, yeah, non yeah. Tanti.
0: Ascoltai, Vagoaco, ma te funziona, ma se si. C'è sti. Musica, cioè. Tutto sa bizza città di si furia.
1: Eia. C'è sta sfilata, e c'è sta cosa teatrale, anche Eleonora Liggidi, sa carta de logo. E no, su fate su i balli su medievali e c'è su studio ho fatto
0: su studio del suo chi farei
1: della sua storia della sua storia dell'Eleonora d'Arborea del suo giudicato d'Arborea della sua Sardegna
0: su giudicato d'Arborea da ciappi da tu chi ti ponga la scusami uno chi mi sorpassa ma ti pare questa maniera donna attenzione non pensi che sono con due signori medievali in macchina non so sapere che ha dato che ha fatto antica sa che non lo comprende.
2: Già devo comprendevo, sai.
0: Già devo te pare. Mo' fare una cosa, mo' fare mi ponni pago pago musica, vatta che tengo questo. Non ci pago pago, te mi rassai che questo mi ha fatto picare una cosa a suo coro.
2: E te musica dei bravi,
0: Blues.

0: Moe tutto a posto, va. E commenta che uno vai di mi vorrei niente una custarti, commenta che da fare.
1: No, è arti, non c'è bisogno che mi vieni in giro, no, è arti. Non so se sei artigiano, non so. Quindi, capello. Però si piace da fare tutte queste cose, sa, con un sallina che è perché tu becciazza e stetti a mancare la porta tanti cambiare, non so se da venni causo e ti farei su altre cose, sa, da potevo segare e donare questa forma dei animali che si piacciono, dei balena, dei pisci, dei visitto, dei cani, cavolo, su besi, ogni cosa è bruso.
0: Ma Mimmi, mo che ci penso? Io abbio a questa femminetta un'otta camminendi con su furgoni, mi pare di che fiandendi accompagendi due picciocchi sabiri, una a mogoro.
1: Poi
0: poi te ti fai a mogoro?
1: A mogoro dove è saviera de sartigiana odognato in estate.
0: E bisi, su via, raga, su via, tu maestro su delina che oliam andai. E te che vai in questa mostra te? Osatro su feisi mostra in guni?
1: Sì, sì, nosu pari quattro su artigiano su de Sardegna. Mui quest'anno passato abbiamo già i 100, mi pare. Portavo cosa nostra, sai cosa che farei su Saviera, che dura già i 2 mesi, sì. È lunga. Persona sa vuole intandare, bi gusta cosa, sa vuole ti comprare, doia tappeto, su doia ceramica, gottendo, su ogni cosa è pruso. Ah. Tutto cosa bella, sa fatta, sa con il mouse.
0: Ma tappeto, tappettino su vostra macchina.
1: Paga no, tappettino su vostra macchina.
0: E vendesi tutto, sa vendi di tutto.
1: Tappeto su si pone in dom.
0: Ah, io comprendo.
1: Oh, yeah.
0: Ma sei gommai, sosa?
1: Non so se uso gommais.
0: Spiegasi
2: tu dove.
1: Non so se uso gommais. Poi, non so se uso
2: gommais e del sugoro. Gommais e del sugoro,
1: vero? Poi, da questa savila non mi è arrivata a battiare, quindi proprio gommais non se uso.
0: Però questo mi va con una frecciatina, freccia.
1: No. Danti, Nara, gommai mia che... Chi fai si battia sa pipia di un confizio sa che è 1 milione e sa no che no.
2: E te lo appunto che non è su 1 milione di euro non da faccio battia.
1: Demo sopra zio
0: ormai. Comprendio. Ma ascolta, ma gusta libreria che è sa giraffa? Ma vendesi libri su... ma capita da te se riai a scrittori si può contare? Dove accompagniamo una volta un scrittore? Ma quando viaggiavo a Lambretta di Naranta Alberto Moravia e questo dia in gotto che lì la conosci Casteddu e vesti a Deu Alberto Moravia quest'altro registro di Aici che via da Friulano di via Begnun Castello Pierpaolo Pasolini via Deu Pierpaolo Pasolini Alberto Moravia e un fratello mio che via da Grivasa. E papà da De Griva, Alberto Moravia, non accudia da papà De Griva. Pasolini invece di gettare brusa a Sadriglia. Triglia è proprio con patata.
1: È buono per subito.
0: Sì, e Denguni ha fatto un film, mi ho letto a Zerriai, e poi dopo una grazia per Paolo. Devo, no, posso capire. In superiore devo traballare in fonderia a Sant'Uencio. E mi piaceva da cosa, affondi, è bella affondi,
1: questa cosa,
0: non si scherza, affondi dopo.
2: Bello traballo.
0: Ascolta, scrittore sì, ti è capitato di vai a ribai a proilà in su?
2: Ti invitavo su Merasa, per Meras cosa in prazza, vuota sa gira, in mezzo su un pacchetto di virus, ma in questa senso cambia di luogo.
0: Ah. Come te cambi di te? Contasi questa cosa.
2: Se su cambi di luogo poi ta sa giraffa via da o a libreria vittica da mera. Fia da sistemare in
0: mezzo. Guardate Gianni, Gianni c'è da uno schirro o una gallina, una giraffa non ci capo. Tu su col lungo.
2: È questo. Mi se su cambiente, se su andando in due locali, che dopo un anno. Poi tannoso vado su tutto in prazza, quando invitavo su scrittori, sì, ma non scelti scrittori, sì, invitavo su gente in mera. Si fragili, fai cosa sei in prazza, no, a volte sa prazza non si ammassara, poi se uso un pacchetto sfortunato, potevo su fare su proi.
0: E proi?
2: Fare su proi.
0: Do d'uscio it. Questa è picata de ogu.
1: No, ecco, ma che quando si muovili.
0: Questa è picata de ogu. Dunque, se mo imparo un vedo che da iaia a me, che non è picato de ogu, deve di fare a itch. Deve di picare su idu e tu deve di serrare in su idu e poi deve prendere sana sana madre rana sana sana mira da horu sana sana sana sana in solo tili tili tili tili tanna tili tili tili tili tili toi chi sogu di bigidi e no torre da me no torre da me torre da disu e poi si sa mano come tempo posta e poi è fatta
2: ti aici
0: ascolta ma in gusta libreria e in gusta italiana un laboratorio esatto
1: sì un laboratorio
0: un laboratorio e noi si pone esatto attaccai tutto
1: noi traballavo su casa Sallina e poi ponevo su Sarrogo su impari poi chi ti fenti ti questo che aveva noso
0: oh c'ho il coraggio a tenere questo un laboratorio in noi vesi creazioni si d'importo è una libreria di una bidigeda a ICVT cadisinanta presidi resistenziali ai ci narara ma Alberto Moravia quando andasti si abiri in forse in zona de Serramanna Santo Sparau no
2: su castel duro
0: è certo quita età quita se vengi un conca de vai questa cosa in una bida ici
2: è su stesso traballo che si fragili a me fragili mi era questo traballo appunto pensavo che questa cultura non deppi resti una cosa scetti poi logo su mannusu e poi sta cittadi devo sono convinta che srevara de brusu nei logo su pitticcusu che si era importante mera a da votare in ogni luogo e appunto fatto questa cosa e si pregiora mera.
0: Ma si firmava su Pago Pago che legge un libretto che è da star rotto chiesti Bertolt Brecht.

0: di Pozzo, che Pozzo, eh? E Monica? Ah, già presentata? Monica. E sei si gemella sa de sempre o è una cosa che se veniva
1: presente? Tapanai. Bella domanda, bella pregunta. Quando Deus è un nascia, mamma aveva pensato.
0: Come se Deus nasce, Satra manco.
2: Aspetta.
1: Deus nasce, mamma no, fatta. E invece su dottore Danao, ma signora, qui ce n'è un'altra.
0: Ma che siamo illuppati. Ma che su 50%.
2: Ma si commenti Deo via Podallica? Su dottore Adizzeriato, tutto specializzanti, sì. E fonti bene io so bi commenti nascita da una Podallica.
0: Ma Deo mi regola picciocchetto, Deo, quando andiamo a croccare a domo di un fratili, eccetera, si vedono croccare con cappei. Poi te uno non ti tiene sta conca, uno ti tiene space pure esce,
1: via, sa,
0: no. E basato su femmesi imprenti con cappelle femmesi sì. Intanto tu sei sta prumanna,
1: boh,
0: da quanto è stessi prumanna?
1: No, nanta che prumanna questa che nasce ha fatto, ma non riuscite a
0: certo, boh.
1: Che punti concepi a impari, cioè come ti fai se
0: sono sempre questione di però dei secondi su poco cosa
2: è roba delle ereditati che è nasciuto prima si pica sta parte in manna.
0: Ascolta, ma forse di questa cosa dei medievali e tenere sua vita normale pure tenesi non andai si gira a carro
1: se qui sai ci manda no
0: se mi stia a questa
1: mano no
0: cioè tenesi su cellulari tenesi faresi.
1: Te ne uso su cellulari, te ne uso su Facebook, YouTube.
0: Sì,
1: che si dice che su YouTube zagata, sa?
0: Aspetta, ma cominciando si con notte, sa? Deo, castiai, Deo, ha fatto parecchio traballo. De quando un mattino, Deo, tengo i fratelli miei questi su svizzeri, ma ragazzi, ha avuto un traballeggio di autista. Deo, brinto macchina, non conosco nessuno, non posso castare Facebook, caso guidando, e ascolto sa radio, poi Deo sa antica, mi pare che scansano in antica, beh, insomma, non conosco nulla di sta modernità, ma che cosa, insomma, poi sto facendo il mattucco puro, dei tali, insomma, sai, sei con notte, sa? E ti.
1: Sei osu, i gemella sa tronci, sì.
0: Ah, poi ti fai sia.
2: Meglio, secondo notte, se commenti le twins.
0: Chiaressi gemello in inglese. Ascolta, e poi te faresti attività.
1: Ma Deus è una scrittrice. Sei un artista dessa plastilina.
0: Ita?
1: Sei un artista dessa plastilina.
0: No, vabbè, qui c'è.
1: Che bravo, non ti conosci Satra, se no.
0: Devo a piccicchetto ci vai uno. Su draga. Su. Pigliamo questa colori di cioccolato e faremo dun e questo. E poi.
2: Questo però si sicca da sta plastilina no?
0: Non dobbiamo pigliamo uno stick e faremo due socoso e faremo uno o a ballinetta. Prude questo. Artista di sta plastilina. Ma questa cosa mi fa curiosità. E come ti arresti? Cioè.
1: Ma fai. Faccio sculture da in plastilina, faccio libruso e. Io figurasa dei libri con sa plastilina.
0: Ma si spagina sa di plastilina vero? Ah no, ha avuto il libro su chi conta te si scontra.
2: E magari anche uno da di gretti questa cosa che si
1: chiama. Anche uno mannai, ma si appiccicano.
0: Insomma, come te che funziona? Cioè tu vai conta sa su conto e ti aggiurau de e su che ha fatto lui come ti ha come
1: opera sa. Ha scritto scanzonedda sa. Su passa Buddha, su Brocco, su Coillo, in lingua sadra. Traduzio e accanto c'è questa figura fatta di plastilina. Su Gabon e sa Buddha, donna canzonetta è stabinata a una figura.
0: A una figura fatta di due, si fatto. Cioè, è una cosa che fa chi fare si fa, due fai due muro Valeria.
2: S'artista è Monica, Deus è sabatti tecnica, fotografia, sa video, quando vado sul laboratorio su desktop motion con la plastilina, Deus è su tecnica. Stop motion.
0: Non da intendo mai questo fai tutte le zona di terrava, questo tosto. Capo terra stop motion non da intendo mai.
2: È campi down di terrava.
0: Campi down di terrava. Stop motion.
2: Tu fai i film gente usando tu i vasi. I animali su de plastilina in due a mesa di fare i movimenti, ogni volta che tu muovi uno dei gusti, scatta una fotografia.
0: Ti dite questa fotografia.
2: E poi da sapere una fatta satra.
0: Alle stralleggi tutte.
2: E si crea un movimento come sul cinema.
0: Come il compagno mio che ha con un libro e ha fatto una storia scandalosa che non fa da Torre Negra.
2: Ah, dopo fatta devo pure. No, la stessa cosa, in sul diario ti ha fatto in scuola.
0: Compagno mio, di altre scroccoricate a scuola, però gli ha fatto un colossal, gli ha fatto con il suo
2: libro. No, devo via.
0: Antologia di scuola. in senso, a essi gemella sa, non vuoi a fare is proprio cose. A volte vuoi a fare cose che vorrentessi.
1: Non so se uso diversa, sai.
0: Ma scusate, Pagoago, quando tu pregunta sa tonta sa si vanti a piso gemella.
2: Ho i porsi tanti fa.
0: No.
2: Ho i porsi tanti no, ma esatto, sicuramente si intendesi. Chi stai mai una? Stai mai sa travuro? Ancora, questa sa pregunta sa basta. No,
1: ho fatto in su 2000, al 1996 e 2013 un raduno con un convegno de gemellos.
0: De gemellos.
1: un attovio de gemellos. E con sa psicologa pure. Poi taga, no, su le ha usciti con qualcosa in pruso de no, de san.
0: Desi gemella, e come ti ci vede la cosa, uno conto, devo c'è proprio brullato, però nota un signore mannao che gusti di andare, no, se su due gemelli, devo fare il mio su gemelli, se ormai hanno 3 anni però.
2: E ma sa si impillanta a meta.
0: Ascolta Vagoago, questa cosa si arroscidi o fai presente?
1: No, ormai non si va né in basca né in frius.
0: E canto sotto saltinao, come ti nata saltinao chi potrà che un altro amico, ma no, chi bis due gemelle sa in un albergo in Sandi tu prima sa Biden.
2: No, tu devi andare a giocare con Gusta, sa. E chi ti domanda
0: tocca andare a giocare
2: per sempre.
0: Fammi guidare Vagoago, fammi che muoio, che questa cosa mi picherà a pamporisi.

0: sai una cosa invece, e ta spanto di si fare e si liquargius a Shiri che in sabita soru cesti Francesca Serra che vai di isfemminella sa dotto gustarti sa comunità è contenta di tenere artista sa in Saida
1: Castia su spanto e pago di adero poi te che a me in vita non mi conosci nemmo
0: ai ci è e cantantessi in silico 25.000 persone sa
1: no se ho pago se ho pago però devo già in obeso sono sempre in Serrara a traballai isotta sa che besso. Ma che costa? Vuol dire andare a comprare verdure in un negozio?
0: Fille chinesesi?
1: No, peso. E brindare a zia? Ma Cassiao è fatta. E questa picciocca chi è? E te è strangia. Ma si pensava che avevamo strangia che non avevamo manco italiana? Non so che boh, ita se pensare.
0: Ci fiora un amico mio si li quargio che non ti ha toppiato questo piccioccone in mano in mano con questa amica sua e questo da no, di dove sei? Ah no, sono di Cremona e questo va Bergamasco, bello masco su Bergamasco. Ah, questo di Zerriara BB no, no Brigi Bard, Bacchisi o Bacchis, uomini in mano in mano in mano, non c'è, questo
2: è... Mi pare che tu conosci.
0: Bravo. Bravo,
2: bello
1: e bravo.
0: Sì, il gusto decisi. Segate i nucisi, tre nucisi con sa mano. A casa di papà da scroce tutto, non si scherza. Ma se non su organizzato su business, con su svizzero, no? Pietro De Pesicili che a me è tra un altro che guida, da. E c'è che nemmeno mi vai, mi fregai su ostate. Questo è un capo del reso, canudo, mano a mano. Teniti i razzo sul longo su che arriva da vince dai ginocchi su e quando isso ti prese a imprassare sa gente poi ti commenti in prassa ti strecca dai scostas e ti fai comprendere che essa è fatta in meta e questo esti malarito ma sin deo ando accanto su svirso e dinamo podeo su vau business deo porto arti e lì e scrittorisi dedotto su mundo a siliqua pobiri i tavesi si vede usacchi di e te ne pensai sì?
2: Non ci sta. Se fai?
1: Sa devo poro. Andiamo,
0: ma c'è un'altra curiosità di Denia. Ma scetti questa femminetta, poi ti disceverà questa femminetta, poi ti dirà una femminetta. Io stanno con la giraffa con questo zucullongo. Questa femminetta il zucullongo non ti tiene.
1: Non ti tiene, però è perché ti che deda, ma che tu dazza. Come ti verrà nonna mia, come ti inventa questa amica sua, adesso vicinavo. Che si sente tutto in paio perché si apre scura e mi sono ricordo di Aici e mi piace a contare la storia di questa femminetta
0: e che storia si affronti?
1: Su che fanti una che si ci dromiri e un villone si andrà in conca e si andrà no non si dromia mi sono preso in disoco però adesso poi che è strano che su villone
0: c'è sta rennesimo, è certo.
1: Oppure che se ne è andata a giro, qualcosa sua, sa, con gli animali suso.
0: Aspetta, pago.
1: Si fa
0: di
1: sposa.
0: Aspetta, pago. Castia, candu Deo, bio. Vabbè, abbiamo una femmina.

0: patenti A, patente B, patente C e una aorta in autoambulanza. Io caricavo a Little Tony con un amico mio di era streccato con sa macchina.
1: Certo,
0: in via della Pinetta. Di era streccato. A un certo punto, come da streccato, questo amico mio, un debessio gusto, si è posto bene su ciuffo e questo amico mio guida a Little Tony. E cosa no?
1: E ci pare il dottore in via della Pinetta.
0: Per andare, si piglia su gelato accanto a Saviennese. E se che ti avrà su gelato? Pizzetta
1: vero.
0: Sfoglia.
1: È vero.
0: Tanti
1: sì.
0: Ti devo andare con questa ambulanza da poco caricare. Tengo tutti i spattenti finalmente. No, ma via scherzando, posso cosa
1: ma
0: ti
1: con sfine. Male, là.
0: Questo è un problema. Tenne pazienza, ma mi mollo. Ormai tu scesi, quitta. Puttana, sono emozionato.

0: Inzalusu, Monica. Monica è custa della Sebastellina e scrittrice.
1: Ha scritto un libro su De Plastilina e provincia un romanzo a Suba di Eleonora d'Arborea. Romanzo storico. Cioè, storia a meta.
0: E insomma, Eleonora d'Arborea proprio se sti brintara.
1: La fissata.
0: Se sciroveddu se brintara. E questo libro ascoltava qua, non c'è nulla con Sablastilina, questo?
1: No, Sablastilina c'è scritto in copertina.
0: Copertina di Sablastilina, no?
1: Ma questo dopo scritto e disegnato.
0: Ascoltava Guago, ma invece mo tornando a questa questione dei gemelli, una cosa che mi fa curioso, gemello di una sorre, che non uso mai conotto, perché questa si motta a goa, insomma, eccetera, eccetera, ma questa cosa che si varia, la picciocchia, non riuscivo a dire se ti ha posato pure, a si visti uguali, questa cosa, in modo più una cosa che mi pare di nobili che non lo fa Santa Brusa,
1: che lo fa ancora.
0: Però sbaglia. No?
1: Mamma nostra a Nauca, questa non lo fa da andiamo in suo negozio. Deo sciopera una cosa e Monica sciopera un'altra cosa di colore diverso. Cioè, sa
2: propria cosa, ma di un'altra
1: cosa. Sì, sa propria cosa. Però non ci doveva dire a fare questa.
0: E fai una cosa che si binerà a fare. Ma tenesi altro sorri frati se tenesi.
1: E io un frati manu e una sorri pitica. Cioè, prospittica de un anno e mezzo. Né?
0: E cambia la secondo bosato sul suo rapporto.
1: Ho voglia. Certo. Meda, sì.
0: C'è nata, quando si zera da bosato, smonti. Monica Valeria sei una specie di Stanley Olio. Cioè. Diale no.
1: Ehi, ci è.
0: Oh, è bello.
1: Sei una squadra.
0: Oh, Stanley Olio non ha manco una dose come si aspetta. Dose come si aspetta, non funti gusto dose. La paga che la casta a gusto dose, come ti. Chi stende sul cellulare? E chi stende sul cellulare? Di due tempi di stura, quando si. Ti dai pipponi su viva voce. Scusami, va qua.
1: Ma non ti dai che ti dia io.
0: Ma non 632 ci traballo in questa sia, sei pericoloso, è pericoloso, tocca tornare attenzione. Insomma, può traballare tanti, e questo è l'unico traballo che farei, si tesi, o i punti. Mi si scolza che traballare, si farei.
1: Fateo sul laboratorio, su mi si scolza, ma fateo su un'altra cosa, se no su. Che si domanda, dove fateo questo, e io dove fateo su. Roba no, ma ti dico una cosa, noso 32 anni fa si è inventata il raduno delle Fiat 500.
0: Una fiera dei gemelli su?
1: No, prima 500.
0: E vi ciocca, se no
1: io su dei
0: e vi ciocca, sapevo, pago esatto pure la sai fai cose, che si fa tutto un bosato.
1: Ascolta, chi tu anda in suo canale YouTube nostro, le gemelle tronci. Agata sa docu serie che in cui contavo su questa storia.
0: Cioè si pigavo e si sarragotto, cioè tutto schi in merito dei 500 si punti antipigavo, ma sa macchina in solo si punta via sotto su. E si invadio tutto.
1: E in antisi del nostro non tu vadi ad andare. E si è fatto nasce un movimento.
0: Un partito politico.
1: No, un movimento. Già che avviante a macchina ci stai di
0: movimento. Ci vera con Sommini che ha fatto in 1000 e bosato di 500. Sammità, mi pare un bello risultato. Ma era Saventa 500 su chi?
1: Su 95, avviante 80 e su 96.

0: 96 pianta 120, 130.
1: De Pemmisi l'ompia a 500 su de Pemmisi l'ompia. Le 500.
2: E ti ho una un'altra cosa, tu che sei autista. No, se ho fatto un programma. Il programma in su canale YouTube si serria da curiosità odonomastica.
1: Di te?
2: Curiosità odonomastica. Sei su nosu in macchina che andavo su via Puccini. Ma che ne via da Puccini? È stato domandato.
1: Francesco Puccini, così che vai a Lumba.
2: No, questo è ancora bio.
1: Gentimotta,
2: questo di via sei Gentimotta. Chi ne via da Giacomo Puccini? Google. A rispondere chi ne via da Giacomo Puccini. Andiamo in subigiano di scrittori. Chi ne via da Grazia Deledda? Grazia Deledda via da di, insomma.
1: E devo che mi pensiamo di essere l'unico autista fichetto che si muore, che sta una ciarraccia in più, che ci dà meno gente che noi, che stiamo ragando questi in macchina pensando a cosa hai fatto, sempre scruculiai a domandare a vidi e a sciti. Ma questa cosa la faremo con gente in macchina con posato?
0: No, questa macchina nostra, senza benzina nostra, senza sponsor,
1: sempre impari. Tocca che si frimose poco poco, mi pare che a te un membro voglia finza, si tu posso combinare un caffè.
2: Ah, io andata a Santa Catedrale,
1: andaus. Sto capito.

0: E non pari vero, eh. Oh, deu candu carregu, genti. Chi vai di cosa sa de importo umano mi pega da curiosità. Ma su libro che ti piace di De Bruce a tui, che adesso sono in libreria, cali è questo che ti piace di De Bruce? A me mi piace Uccelli di Rovo, mi sempre piace
1: un mente di libro.
0: Palla. Tutto il libro su Harmony, Teo Ligio. Ah, il libro su
1: Harmony.
0: Così è bello. Questa cosa de ti amo, non ti amo, ti voglio ne. E tutto vastigia, anta sammuda, e si tocca, anta cosa si muriga, anta e cose su babbo de sa villa che però è tutta una storia. Predisi. Mamma mia, mamma mi ha fatto questo uccelli di rovo, mi ha fatto oh, fia casi può abbandonare tutto, non ci credo crudo, invece ancora comprendo che può essere uno può dire si pusi l'anime questa cosa poi dire sì. E cani è sul libro che ti piace un libro che mo' è bello
1: c'è indivazione è d'uso uno da mano se non devo tutti
0: andiamo
1: su da mano. Est Rayuela de Julio Cortázar, che è suo scrittore argentino.
0: Il suo titolo del suo libro è Rayuela.
1: E in italiano Il gioco del mondo. Su gioco del suo mondo. È un libro bello. E è un libro gioco. È un romanzo che tu leggi, sigendi.
0: De Savini.
1: Dove si legge finza se De Savini?
0: Ah, mi fragili.
1: Esti è un capolavoro da essa letteratura. Bello, mera.
0: Un
1: po' mannoso. Poi Vitticuso, mamma che va Gianni Rodari. Sul libro.
0: Gianni Rodari è bravo.
1: È bravo.
0: Dove andare qua per andare a Sanremo?
2: Ecco.
0: Il mondo. Gianni Rodari con Lucio. Ha fatto questa canzone con Lucio Dalla. Con Umberto Tozzi.
1: Gloria.
0: Non Gloria, con Enrico Ruggeri.
2: Si può dare
0: di più. Ti dà ragazzi Gianni Rodari?
1: C'è mi dà ragazzi.
0: Bravo,
1: bravo, ma era. C'è su velura a Sanremo.
0: Ah, vero, è vero. Scrivi pure Gianni. No, aspetta, ma questo è Gianni Morandi. Gianni Rodari.
1: Gianni Rodari. Siamo
0: mi dà ragazzi, via vengo con Mimi. Festi, se sono andato su a Susica a Pisca e Bucconisi. Cassavo su con Sugani. Contento, Gianni Rodari. Ma che.
2: Grande pappadore di Bucconisi.
0: Ci può contare.
1: Mi piace di mera, Gianni Rodari mi piace di Le avventure di Cipollino, che non è una filastrocca, ma è un romanzo. Poi a me mi piace di Gianni Rodari il romanzo, un bello mera.
0: E tu, sta cosa più bella che a sta polli fai con tutta questa. Questo l'innadrocio che mi si fa tu caricare in imperiali, vabbè, ma non dipende da. Ita, una dia per fare gusto.
2: A me mi piace a pensare questa storia che poi teni una degusta femminetta e ci cai da contare in un quadro.
0: Beh, commenti questo che teneus.
2: Sì, qualcosa di aici. Poi mi piace a fare cose della donna di traballo, faccio già esempi come ti chiamiamo in fabbrica. Uno si pensa, fai un traballo di artigianato, di arte, però è mera ripetitivo pure, a costume se fai mera cosa, sa che voti già uguali. A me mi piace che quando fa sua cosa, che esce ti gusta, che è un pezzo unico.
0: E questo è sì, un pezzo unico, come si dice in italiano. Si fa tu, questo è già no, su. No, ah no, c'è scritto 291. Ascoltai. Cusso mi pare che è su Castello de
2: Silicqua,
0: del Conte Ugolino Carroia di Sconcasa di Sfilicetto, cioè ci narrano tanti alighieri.
2: E ci narrano.
0: Ti dà ragazzi, ti dà ragazzi, sì.
2: Là. Da si portava in macchina con suo
0: tante, no, tante alighieri non da può portare, però però una volta Roberto Baggio per azione un samba di angotto a birra che ha mattato pizza con questo su è contento, quindi ti piace di me su gioco del suo pallone, della sua boccia e ho portato a Roberto Baggio a birra su Castello di Silica, questa parola spantava me e sta arrivando un pizzo e poi con pallone da una capa di ha fatto un buon casino, ma bravo di bravo a fare questa cosa bevi ciò casa firma uso, arriva uso Zeus, belle sa arti, belle sa cultura, ma bogai ismilavra che dipende di calai del suo vulgo.
2: Ti hai botta, sa com'è?
1: Non ti tengo.
2: Ma che si scarescia su portafoglio?
1: No, devo, com'è?
0: Castiglia, su sport, e noi è tutto centralizzato. Quando su posto vai, ok, che paga cosa per niente sportello su.
2: Docca, paga dove costotta.
1: Tanto ti deve usare da
0: posso, poni noi, trick fatto. Scarriamo su otto su tesinanta.
2: Madonna, attenzione.
0: E a bella bellu si andava. Via, dai cagalauso. Mai brusu, a mi vai. Carriai dottu cosa, allora che ramazzina che mi ha fatto carriare questo picciocco, dottu cosa lina, con i sastula si ha messo dottu, fatto male, ai dito, sul libro, su tutto, però bello, eh. Ah, questa cosa, te tenne il suo coraggio, te traballendo, ma vedi gente, vai dottu gustarti, è troppo bella. Come narrare un amico mio, ma amico intimo, Umberto, ecco, che andassi a papai, figo, una matta che conoscessi, si scettinoso in decima, ma Umberto, ecco, ma no, lei, tu sei fatto per guidare il futuro.

0: Ma che è du medievale questo caffè? Deve essere, ma che è du stantissao? Ma che è du becite? Da proprio mica un sapore de... No, de come ti... Questo caffè è antico, de te che è du variante de ogiro, de questo caffè... Si capita che ancora una rara, come ti dimica questo caffè? De dollo de orzo? Ma che non mai, di oggi, ma che non mai, mette caffè così.
1: In tassa di imbitri.
0: In tassa di imbitri e a manciao friru e poi non nata... E non tanto schiumato. E ti rabollina con le teste, la spuma, come te? La spuma è tipo questa Coca-Cola antilitteram, questa cosa antica.
1: Ma sta spuma fa di scena, a me.
0: Fa scena. E te sei sia, che Deo sei un vicchetto, sei andando in mo, ma te sei apparicendo in mo i disprogetti su che ti ne sei posato, di tutte le cose che faresi?
1: Una cosa che potrei tornare è che sta a cantare Bessi sul libro, no?
0: Un altro libro? Un altro libro. E
1: dei... Azuba de Grazia dell'Elda.
0: Ah, poco bene, so, chi non è sti...
1: Poi spicciocosu.
0: Ah, poi spicciocosu.
1: E poi manusuburu, però...
0: Proschettotto, pensavo. Poi da contai a esprogiofono.
1: Eia.
0: A esprogiofono edusu. E questo traballo, tu pure ci sei traballato in monca.
1: Deo pu fatto grafica,
2: Tu sei Valeria.
1: Io sono, Deo sei Valeria,
0: Deo casta, Deo, dopo ancora, riuscite che quando devo dire freccia, che devo andare a sabato in manca, Deo mi devo castare in mouse, quando mi nanta, gira sabato in manca, Deo non ci dà vazio, perché mi confondo.
1: Tocca a ci pensai,
0: Ci devo sempre pensare. Ma, vai tabaco, fammi ci pensare. Ma sei tutti tu su a mano manca, puoi scrivere?
1: No, scelti Deo. Deo mano da retta.
0: Tu sei a mano manca? Ah. È curiosa questa cosa.
1: Non la di questa cosa, Monica.
2: Eia.
1: Deo, scrivo, commenti Leonardo da Vinci. A Simbresi. E con questa mano puro. E con due mano impari. Ma è che non c'è tempo di fare a B.
0: Cioè tu scrisi parisi con tutti e due mani parisi?
1: Eia.
0: Ah, beh, rendi braccio su conca. E un di lompisi lompisi.
1: E i soco su fantaici.
0: Cioè, ascoltalo qua.
1: Un attimo passato.
0: Tu sei Monica, no? Eia. Mo che sono con Valeria, scusami poco. E porsi casa conca su finistio, fai. Ma sei sicura che è normale sorri tua? Potrei che sei gemella, ma a me mi pare. È troppo strana questa.
1: No, ma deve essere normale.
0: È massera.
1: È
0: importante chi siamo. No, famo che stiamo di una cosa denosa, che si conosce su Aci, o tempicello si conosce. Insomma, una a mano diretta e l'altra a mano manca, però tutte e due senz'altro sono
1: negate. A mano manca e mano diretta.
0: Ma tu tutte e due sono negate.
1: Io devo tutte e due su, quanti correggio. Ma devo scrivere ancora con questa,
0: A sa mano manca.
1: Faccio disegno, su tutto questa manca e con questa scrivo, questa destra scrivo.
0: Ma è santo, ragazzi, ma a me stai di... Ma se ho l'ompio su... Cazzo, ti ho messo a parlare tutto su me lì, a chi stai con un bausazzo.
1: Fiazzo non rende una cosa, se si è interrotto. Mi ha da pregio ad un night, questo che vi sta domandando a Valeria. Con sul libro no.
0: Ah, scusami.
1: E ti ha fatto questa. Deo ha fatto illustrazioni grafiche, che ha avuto una specie di mappa che può fare sul riassunto dei capitoli del suo libro. Questa è grafica, no? Comprendi?
0: C'è cosa tecnica, c'è cosa...
1: Ha tipo un mappa concettuale, mappa...
2: Deus
1: poi aggiudai.
2: Deo è intellettuale, questa è tecnica.
0: Poi non è che adesso, sabati... A cassetti di a ciu mantina a catena sono fatti di sucero peddo a sabatti manca e sti cosa brusunare o su brusucra e a sabatti è posato si preciso forse ne si due spatti si manca una e due spatti si assate le tassate
1: invece di dare una
0: se è l'ompio se siete uno preceri
1: Monica
0: Valeria
1: bravissima
0: e moi non mi sa di pagare su viaggio
1: e cantè
0: mo si tu segno questo bigliettetto ti farei sul banco Matteo
1: in fiorini
0: un fiorino
1: solo
0: è un fiorino i tabottaisi
1: anche se sandendi
0: un fiorino dai saluti Micciocchi
1: grazie a tutti saluti.

0: Dogas! Ehi, Dogas è di Arenus! Le sorelle tronci, le twins, ma mi disappacicai, mo voglio bere questa cosa che traballa in la stirina. A me mi è fatto pregugia, ma mi pare una cosa di pepeggio, se invece se no, è una cosa toca. Tocca di piresse, ti appreppuggiai, a me, a volte sa, mi vedo fare, ma più che io mi pone a mutire su una, sì, ma questo è un'altra cosa, non ci dà nulla, no. E mo però dai, e mo scappavo su Deo. Su mega medium mi faccio sempre, ma te garanti, a paccuto che su viaggi di ove, cruz, mi faccio mago mago, e io sapendo mi dici, mi torno a tazzerriai, oh, mi vengono a cascai, scendi a cascai, su mo stai blues, in moi, dovremo a pago mago.
1: Eis ascoltau Postali Blues, un programma di Paolo Carboni, con sa produzione di RTS Radio Televisione Sarda. A incuru de Emanuele Pittoni e Renzo Cugis. Scritto de Emanuele Pittoni, Renzo Cugis, Paolo Carboni e Salvatore Cubeddu. Registrazioni di audio Antonio De Ida. Fonicu Giovanni Carlini con Live Studio. Sound design, mix audio e musica da Antonio De Ida. Produzioni in Savaidura, Teatro Impossibile. Organizzazioni generali Lucrezia De Gortes e Maria Elena Garau. Postali Blues è registrato in su studio da Terra de Punta SRL. Regia Paolo Carboni e Antonio De Ida. In sa puntata de oi è usu ciacciarrau con Valeria Tronci, Monica Tronci, Michela Calledda, Francesca Serra. Torrausu grazias a Terra de Punta SRL e a Sozio Babel. Questa vaia è fatta con s'aggiudu de sa Regioia Autonoma de Sardigna, imprenta 2025-2026, lei de sa Regioia 22 de su 2018.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Tell us
2: all the stars. Che succederà quando cadrà l'ultimo petalo?
3: Il 16 marzo. Stia con noi per il film evento dell'anno.
4: Pensa alla cosa che hai sempre desiderato. Ora vedila con l'occhio della mente. Poi sentila nel cuore.
3: La Bella e la Bestia. Dal 16 marzo al cinema.
5: Ti mostrerò come speciale.
6: 01 Distribution presenta.
7: Sarei venuti qua a cercare fortuna?
8: In certo senso, sì.
6: Il nuovo film di Giovanni Veronesi.
9: Praticamente voi con 20.000 euro sareste il progresso di Cuba. Stanno messi bene i cubani.
6: Lo sai da cui. Non è un paese per giovani. Dal 23 marzo al cinema.
10: Il primo contatto.
11: La prova dell'esistenza oltre la Terra.
10: Con altre forme di vita.
12: Tutto muscoli, tutto cervello.
10: Sarà il nostro più grande errore. Life, non oltrepassare il limite.
12: Non sopravvivremo al rientro.
10: Dal 23 marzo al cinema.
13: Continuo a pensare a quella storia.
14: 7 giorni.
13: C'è un video che ti fa morire 7 giorni dopo averlo visto.
15: Tu hai aperto una porta. E ora nessuno è più al sicuro.
16: Samara è tornata. The Ring 3. Da giovedì 16 marzo al cinema.
17: Mi hanno rubato l'auto. Mi hanno ammazzato il cane. Mi hanno bombardato la casa. Ma hanno fatto un errore. Mi hanno lasciato vivo.
18: John Wick. Non avevi detto che andavi in pensione?
19: Beh, ho mentito.
20: John Wick. Capitolo secondo.
21: Mi stavate aspettando.
20: Dal 16 marzo al cinema.
22: Scegliere di andare al cinema non è mai stato così facile. L'applicazione Coming Soon Mobile per i cellulari offre la programmazione completa delle sale cinematografiche di tutta Italia. Cerca il film che vuoi vedere nell'elenco sempre aggiornato. Leggi la trama, guarda il trailer e trova sulla mappa il cinema più vicino a te. E se la sala dispone del servizio ticketing, prenoti direttamente il biglietto. Richiedi gratuitamente Coming Soon Mobile inviando un SMS al numero 335 12 19 555 con scritto cinema. Con Coming Soon Mobile, il cinema è a portata di mano. È assolutamente gratuito. Gli unici costi a carico del cliente sono quelli di connessione e dipendono dal proprio piano tariffario.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.

0: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
1: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
2: Meglio morire liberi che vivere da schiavi. Così potrebbe parlare Ogiam Sicora, il più ricco tra i proprietari terrieri della Sardegna nel III secolo a.C. Guidò una rivolta contro i Romani, affiancato da 10.000 soldati cartaginesi, nel tentativo di liberare l'isola dal dominio romano. La rivolta culminò nella battaglia di Decimo Mannu, dove le forze di Amsicora furono sconfitte e suo figlio Iosto perse la vita. Muore nel 215 a.C. a Cornus, scegliendo il suicidio per non cadere nelle mani dei nemici, diventando così simbolo di resistenza e amore per la libertà.
3: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
5: Raccontiamo la città che cambia.
6: Unica Radio.
7: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: fu la più selvaggia parata della storia moderna. Solamente di divise ce n'era per 100 carnevali. Beppe Fenoglio.
1: Le 20 e 2 minuti.
2: Hello, this is Liquid 5 and you're listening to my new song One Fight.
0: Unicarà

qui a Unica Radio un nuovo viaggio alla scoperta della storia della grande musica. Un percorso che ci porterà a riscoprire gli artisti che hanno cambiato per sempre la storia della musica mondiale. Oggi parliamo di un cantautore, compositore e poeta statunitense, distintosi anche come scrittore, pittore, scultore e conduttore radiofonico. Si è imposto come una delle più importanti figure a livello mondiale in campo musicale, in quello della cultura di massa e in quello della letteratura. È grazie a lui che si è creata la figura del cantautore contemporaneo, oltre che la nascita del folk rock. Tra i molti riconoscimenti che gli sono stati conferiti, vanno menzionati i 10 Grammy Awards, un premio Oscar nel 2001, un Golden Globe, il premio Principe delle Asturie, il premio Pulitzer nel 2008, la National Medal of Arts nel 2009, la Presidential Medal of Freedom nel 2012 e la Legione d'Onore nel 2013. Il 13 ottobre 2016 gli è stato conferito il premio Nobel per la letteratura. Stiamo parlando di Bob Dylan.

Bob Dylan nasce il 24 maggio 1941 a Duluth. Il suo vero nome è Robert Allen Zimmerman, derivato dai suoi nonni paterni, Zygmunt e Anna Zimmerman, che emigrarono dalla città ucraina di Odessa negli Stati Uniti dopo la persecuzione antisemita del 1905. I nonni materni, Benjamin e Liba Eldenstein, erano ebrei lituani emigrati in America nel 1902. I suoi genitori, Abraham Zimmerman e Beatrice Stone, facevano parte della piccola comunità ebraica della zona. Robert Zimmerman visse a Duluth fino a 7 anni. Quando suo padre si ammalò di poliomielite, la famiglia ritornò alla vicina Hibbing, dove Zimmerman passò il resto della sua infanzia. Passò gran parte della sua giovinezza ascoltando la radio. Inizialmente stazioni che trasmettevano musica blues, country e più tardi rock and roll. Durante le scuole superiori,

Ho sentito un suo disco in un negozio, quando ancora i dischi si ascoltavano lì, in negozio. Era il 1958, più o meno. Proprio allora sono uscito e ho venduto la mia chitarra elettrica e l'amplificatore per comprare una chitarra acustica, una Gibson. Subito dopo cominciò a suonare al 10 O'Clock Scholar, un caffè a qualche isolato dal campus. Entrò così nel circuito folk di Dinkintown, fece amicizia con estimatori del folk e prese in prestito molti dei loro album. Nei giorni di Dinkintown, Zimmerman cominciò a presentarsi come Bob Dylan. Dylan abbandonò il college alla fine del primo anno. Rimase a Minneapolis lavorando nel circuito folk e fece dei viaggi a Denver, Madison e Chicago. Nel gennaio del 61 si trasferì a New York per suonare e far visita al suo idolo musicale Woody Guthrie, ricoverato al New Jersey Hospital. Guthrie fu una rivelazione per Dylan ed ebbe una grande influenza sulle sue prime composizioni. Nella stanza d'ospedale, Dylan conobbe un vecchio amico di Guthrie, Ramblin' Jack Elliott, che di ritorno da un viaggio in Europa era andato a visitarlo. Tra l'aprile e il settembre del 61 Dylan suonò in vari club nel Greenwich Village e il 29 luglio fu ospite del programma radiofonico Saturday of Folk Music, in cui suonò Acne di Eric Von Schmidt. Dylan attirò l'interesse del pubblico dopo una recensione positiva di Robert Shelton del New York Times, dopo un'esibizione al Gardens Folk City nel settembre del 61. Sempre nello stesso mese Dylan fu invitato a suonare l'armonica dalla cantante folk Caroline Hester, nel suo terzo album, denominato proprio Caroline Hester. John Hammond, il talent scout della Columbia Records e produttore dell'album della Hester, notò Dylan e il mese successivo lo scritturò, permettendogli così di registrare il suo primo album, Bob Dylan, che include canzoni della tradizione folk, blues e gospel, oltre a due inediti dello stesso Dylan. L'album non ebbe un grande impatto, vendette solamente 5.000 copie nel primo anno, abbastanza per pagare appena le spese. La Columbia Records considerò Dylan come una delle follie di Hammond, tuttavia il produttore difese il cantante e anche Johnny Cash divenne un suo potente alleato alla Columbia. Nonostante il contratto appena firmato, Dylan registrò una dozzina di canzoni con lo pseudonimo di Blind Boy Grant per Broadside Magazine, una rivista ed etichetta discografica di musica folk. E inoltre fece due importanti cambiamenti per la sua carriera. Andò alla Corte Suprema di New York e cambiò il proprio nome in Robert Dylan e assunse Albert Grossman come suo manager. Grossman rimase il manager di Dylan fino agli anni 70 ed era importante sia per la sua personalità, a volte provocatoria, sia per la grande e protettiva fiducia nei riguardi del suo principale cliente. Le tensioni tra Grossman e John Hammond spinsero quest'ultimo a lasciare il posto di produttore al giovane produttore jazz Tom Wilson. Con il suo secondo album, The Freewheeling Bob Dylan, pubblicato nel maggio del 63, cominciò a farsi un nome sia come cantante sia come autore. Molte canzoni dell'album vennero considerate canzoni di protesta ed erano in effetti ispirate in parte da Guthrie e influenzate dalla passione per le canzoni sui fatti d'attualità di Pete Seeger. Una delle sue più famose canzoni, Blowing in the Wind, deve parzialmente la sua melodia alla canzone tradizionale degli schiavi. Le canzoni di attualità di Dylan rafforzarono la sua reputazione, ma Freewheeling includeva anche canzoni d'amore scherzose e talking blues surreali. L'umorismo faceva parte del carattere di Dylan e il materiale incluso nell'album impressionò molti ascoltatori, tra cui i Beatles. La canzone A Hard Rain's Gonna Fall, costruita sulla melodia della ballata folk Lord Randall, con i suoi velati riferimenti all'apocalisse nucleare, ebbe una grande risonanza dopo la crisi dei missili di Cuba, avvenuta qualche mese prima dell'uscita della canzone. Come Blowing in the Wind e Hard Rain's Gonna Fall, aprì una nuova strada nella canzone moderna. In Freewheeling, Dylan suona la chitarra acustica e l'armonica, ma in altre registrazioni, non incluse nell'album, suona con una band di supporto e sperimenta un sound rockabilly. Mixed Up Confusion è stata pubblicata come singolo e rapidamente ritirata dal commercio. La voce di Dylan non era allenata e aveva una inusuale incisività, ma era adatta all'interpretazione delle canzoni tradizionali. Molte delle sue prime canzoni famose catturarono il pubblico attraverso versioni di altri musicisti già famosi. Joan Baez divenne un sostenitore di Dylan, oltre che la sua amante, e invitandolo sul palco per duettare con lei e registrando alcune delle sue prime canzoni, fu determinante nel portare Dylan al successo nazionale e internazionale. Nel 63 sia Bob Dylan sia Joan Baez erano personaggi di rilievo nel movimento per i diritti civili. Cantavano insieme ai raduni e anche alla marcia su Washington in cui Martin Luther King pronunciò il suo famoso discorso I Have a Dream. Il suo album successivo, The Times They Are Changing, rappresenta il più politico, cinico e sofisticato Dylan.

Registrato in una sola sera nel giugno del 64, Another Side of Bob Dylan affronta temi diversi dal suo predecessore. In I Shall Be Free e Motor Psycho Nightmare riemerge il surrealismo di Free Willing. Spanish Harlem Incident e Tu Ramona sono romantiche e appassionate canzoni d'amore, mentre Black Crow Blues e I Don't Believe You si rifanno agli inizi musicali di Dylan dominati dal rock and roll. Tra il 64 e il 65 l'immagine di Dylan cambiò rapidamente, passando da quella di leader del movimento folk a quella di rockstar. Dylan cominciò anche a rispondere alle domande dei giornalisti in modo sempre più crudele. Bringing It All Back Home uscì nel marzo del 65 e segnò un profondo cambiamento stilistico. È il primo album in cui Dylan viene accompagnato da strumenti elettrici. Il primo singolo, Subterranean Homesick Blues, risente dell'influenza di Too Much Monkey Business di Chuckie Berry e fu oggetto di uno dei suoi primi video musicali. Il testo, con le sue libere associazioni, richiama l'energia della poesia beat ed è un predecessore dei moderni rap e hip hop. Il lato B è diverso. Include 4 lunghe canzoni acustiche in cui argomenti politici, sociali e personali si intrecciano tutti quanti. Una di queste canzoni, Mr. Tambourine Man, divenne una delle più conosciute e venne ripresa con successo dai The Birds, mentre Gates of Eden, It's All Over Now, Baby Blue e It's Alright Ma diventarono standard nei concerti di gran parte della sua carriera. Tra l'aprile e il maggio del 65, Dylan fece un tour in Inghilterra. Quell'estate Dylan fece il suo storico primo concerto elettrico con una band composta da Mike Bloomfield alla chitarra, Sam Lay alla batteria, Jerome Arnold al basso, Al Cooper all'organo e Barry Goldberg al pianoforte. Dylan era il protagonista del Newport Folk Festival, al quale aveva già partecipato con successo altre 2 volte, nel 63 e nel 64. Ma nel 65 il pubblico diede una risposta diversa. Dylan venne pesantemente fischiato e lasciò il palco dopo solo 3 canzoni. Nonostante la manifesta ostilità del pubblico, il cantante ritornò sul palco e suonò 2 canzoni acustiche, It's All Over Now Baby Blue e Mr. Tambourine Man, ben accolte dal pubblico. L'esibizione al Newport Folk Festival del 65 indignò i componenti del movimento folk. Il 29 luglio, solo 4 giorni dopo la partecipazione al festival, Dylan ritornò in studio per registrare Positively, 4th Street. La canzone è colma di immagini di paranoia e vendetta e viene spesso interpretata come una critica ai suoi ex amici della comunità folk, amici che aveva conosciuto nei club della West 4th Street. Gran parte del movimento folk aveva abbracciato l'idea che la vita eguaglia l'arte, che un certo tipo di vita caratterizzato da sofferenza e emarginazione in realtà sostituisca l'arte. I cantanti e i collezionisti spesso descrivono la musica folk come l'innocente caratteristica di un'esistenza vissuta superficialmente o con una falsa conoscenza del capitalismo. Questa filosofia è fondamentalmente quello con cui Dylan entrò in prigione nel 65. A una conferenza stampa ad Austin, nel settembre di quell'anno, il giorno del concerto con Levon and the Hawks, descrive la sua musica non come musica pop da classifica, fatta per rompere col passato, ma come musica storico-tradizionale. Questa mistica e contemporanea tradizione di canzoni è servita da sfondo per Bringing It All Back Home e accenna ai cambiamenti che stavano per avvenire mostrati apertamente per la prima volta a Newport, con gli strumenti elettrici che diventeranno parte fondamentale della sua musica. Nel giugno del 65 uscì il singolo Like a Rolling Stone, che arrivò al secondo posto nella classifica americana e al quarto in quello inglese. Lunga più di 6 minuti, è la canzone che ha cambiato l'atteggiamento nei confronti di quello che poteva trasmettere una canzone. Con Like a Rolling Stone, Dylan ha riportato la musica degli anni 60 alla sua più autentica forma stilistica tradizionale, elaborando però sonorità nuove. Il sound della canzone, pieno e aspro, e il riff dell'organo influenzarono l'intero album successivo, Highway 61 Revisited, intitolato come la strada che porta dal Minnesota, lo stato in cui è nato Dylan, al focolaio musicale di New Orleans. Le canzoni hanno lo stesso spirito di Like a Rolling Stone. La canzone che chiude l'album, Desolation Row, è una visione apocalittica con molti riferimenti a figure della cultura occidentale. Per promuovere l'album, Dylan fu scritturato per 2 concerti negli Stati Uniti e formò una band. Mike Bloomfield non voleva abbandonare la Butterfield Blues Band, così Dylan unì Al Cooper e Harvey Brooks, che erano parte del personale dello studio di registrazione, con la band formata da Robbie Robertson e Levon Helm, che al tempo accompagnava Ronnie Hawkins. Nell'agosto del 65, al Forest Hills Tennis Stadium, il gruppo fu importunato dal pubblico che, nonostante i fatti di Newport, continuava a domandare il Dylan acustico dell'anno precedente. Il 3 settembre la band si esibì all'Hollywood Bowl, ricevendo un'accoglienza più benevola.
Né Cooper né Brooks andarono in tour con Dylan, che non riuscì neanche ad avere la band che voleva. Così Dylan scritturò Robertson e la band di Levon Helm, i The Hawks, per il tour e cominciò le sessioni di registrazione in studio con loro nello sforzo di registrare il seguito Highway 61 Revisited.

Mentre Dylan e gli Hawks incontravano un pubblico sempre più ricettivo, i lavori in studio annaspava. Il produttore Bob Johnston, nel febbraio del 66, convinse Dylan a registrare a Nashville per qualche tempo e lo circondò di un gruppo di musicisti di alto livello. Dopo qualche insistenza, Robertson e Cooper accettarono la proposta di Dylan e scesero da New York per partecipare alle sessioni. Le sessioni di Nashville diedero vita a Blonde on Blonde. Per molti critici, la trilogia formata da Bring It All Back Home, Highway 61 Revisited e Blonde on Blonde rappresenta uno dei migliori esempi culturali del XX secolo. Il 22 novembre del 1965, Bob Dylan sposò Sarah Lawrence e intraprese un tour mondiale tra l'Australia e l'Europa nella primavera del 66. I concerti erano divisi in due parti. Nella prima metà Dylan suonava da solo accompagnandosi con la chitarra acustica e armonica. Nella seconda veniva accompagnato dagli Hawks con strumenti elettrici ad alto volume. Dopo il tour europeo, Dylan ritornò a New York, ma le pressioni su di lui continuarono a crescere. La ABC aveva pagato un anticipo per un programma televisivo che avrebbero potuto mandare in onda. La Macmillan Publishers chiedeva il manoscritto del romanzo Tarantula. Il manager Albert Grossman aveva programmato un tour per la fine dell'estate. Il 29 luglio del 66, mentre Dylan guidava la sua moto, ebbe anche un incidente. Questa vicenda diede origine a una serie di leggende metropolitane che divisero il mondo fra quelli che pensavano che fosse morto e quelli che pensavano che fosse ancora vivo. Sebbene la gravità delle ferite non sia mai stata pienamente confermata, Dylan dichiarò di essersi rotto alcune vertebre del collo. Nel 67 cominciò alcune registrazioni con gli Hawks a casa sua e nello scantinato della vicina casa degli Hawks, chiamata Big Pink. L'atmosfera rilassata incoraggiò Dylan a interpretare molte delle vecchie sue nuove canzoni preferite e alcuni pezzi inediti. Queste canzoni, inizialmente composte con un demo per altri artisti che le registrarono, diventarono enormi successi. La Columbia decise di pubblicare le registrazioni nel 75 con il titolo The Basement Tapes. Negli anni molte altre canzoni registrate in quel periodo. Alla fine del 67 gli Hawks cambiarono il nome in The Band e registrarono indipendentemente l'album Music from Big Pink, dando così inizio a una lunga e fortunata carriera. Tra l'ottobre e il novembre del 67, Dylan ritornò in studio a Nashville, accompagnato solo da Charlie McCoy al basso, Kenny Guthrie alla batteria e Pete Drake alla chitarra. Alla fine dell'anno venne pubblicato John Wesley Harding, il suo primo album dopo l'incidente. È una raccolta di brevi canzoni calme e contemplative, calate in un paesaggio a metà tra l'America occidentale e la Bibbia. Segna un allontanamento, sia dai precedenti lavori, sia dal fervore della nascente musica psichedelica. L'album include All Along the Watchtower. La canzone è stata rifatta da Jimi Hendrix, la cui versione è stata riconosciuta dallo stesso Dylan come definitiva. Difatti, fin dal 74, Dylan e la sua band suonarono la canzone con un arrangiamento più vicino alla versione di Hendrix che a quella presente in John Wesley Harding. L'album successivo, Nashville Skyline, nel 69, è di fatto un album country tradizionale suonato da musicisti di Nashville e cantato con una voce calda. Contiene un duetto con Johnny Cash e il singolo Lay Lady Lay, scritto per la colonna sonora di Un uomo da marciapiede. Durante la registrazione dell'album, Dylan incontrò Carl Perkins, assieme al quale scrisse Champaign, Illinois, che venne inclusa nell'album On Top di Perkins. Nel maggio del 69 partecipò alla prima puntata del nuovo programma televisivo di Johnny Cash, duettando con lui le canzoni Girl from the North Country, It Ain't Me Babe e Living the Blues. Dopo questa partecipazione, Dylan volò in Inghilterra per suonare come artista principale al Festival dell'Isola di Wight il 31 agosto del 69, dopo aver rifiutato di partecipare al Festival di Woodstock. All'inizio degli anni 70, i critici accusarono il lavoro di Dylan per via della sua altalenante qualità. Il giornalista del Rolling Stone, e nonché ammiratore di Dylan, scrisse l'ormai famosa domanda «Che cos'è questa merda?» dopo aver ascoltato per la prima volta Self-Portrait del 1970. In generale, Self-Portrait, un doppio LP contenente alcune canzoni inedite, fu molto criticato. Sempre nel 70 Dylan scrisse I'd Have You Anytime assieme a George Harrison, che venne poi inclusa come traccia d'apertura dell'album dell'ex Beatles All Things Must Pass. La sua inaspettata apparizione al concerto per i Bangladesh di George Harrison del 71 è universalmente elogiata, in particolare per la sua versione di Her Heart Rains A Gonna Fall.

Tra il 16 e il 19 marzo del 71 fece alcune registrazioni ai Blue Rock Studios, un piccolo studio di registrazione nel Greenwich Village a New York. Durante le sessioni vennero registrati tre singoli, Watching the River Flow, When I Paint My Masterpiece e George Jackson, ma non un album. L'unico LP pubblicato tra il 71 e il 72 è stato Bob Dylan's Greatest Hits Volume 2, che contiene alcune rielaborazioni dell'allora inedite I Shall Be Released e You Ain't Got Nowhere. Il 4 novembre del 71 Dylan registrò il singolo George Jackson, pubblicato la settimana successiva. Nel gennaio del 74 Dylan and the Band partirono per i Bob Dylan and the Band Tour of North America. Il promotore Bill Graham disse che ebbe più richieste di biglietti che per qualsiasi altro tour di un singolo artista. Un doppio LP live fu pubblicato con il titolo Before the Flood dalla Xylem Records. Dopo il tour, Dylan e sua moglie si allontanarono dalla vita pubblica. Bob Dylan riempì alcuni fogli con canzoni riguardanti i suoi problemi e registrò immediatamente un nuovo album intitolato Blood on the Tracks nel settembre del 74. La notizia del nuovo album traperò e Dylan ne ritardò l'uscita e alla fine dell'anno registrò nuovamente le canzoni al Sound 80 Studios a Minneapolis con il fratello David come assistente alla produzione. In questo periodo Dylan ritornò alla Columbia Records che ripubblicò gli album registrati per la Xylem. Pubblicato all'inizio del 75, Blood on the Tracks venne accolto in modo contrastante. Tuttavia, negli anni i critici hanno cominciato a considerarlo uno dei migliori album di Dylan. Un anno dopo, Dylan registrò in duetto la canzone Buckets of Rain con Bette Midler, nell'album Songs of the New Depression. Nell'estate del 75, Dylan scrisse la prima canzone di protesta sposando le cause del pugile Robin Hurricane Carter, imprigionato per triplice omicidio a Patterson nel New Jersey. Dopo aver incontrato Carter in prigione, Dylan scrisse Hurricane, sostenendo la sua innocenza. La canzone fu pubblicata come singolo e arrivò al 33esimo posto nella classifica di Billboard e venne suonata da Dylan in ogni data del tour successivo, la Rolling Thunder Review. Durante la seconda parte del tour venne pubblicato Desire, nel 76. Nell'album sono incluse molte delle nuove canzoni di Dylan, che sembrano un diario di viaggio. Nel 78 Dylan pubblica Street Legal, che presentava problemi alla qualità del suono per via del missaggio, ma dopo circa 15 anni venne pubblicata una versione rimasterizzata, dove ritroviamo la sottovalutata Changing of the Guards.

gennaio all'aprile del 79, Dylan frequentò una classe di biblistica a Reseda, nel sud della California, avvicinandosi così alla fede cristiana. Dylan pubblicò due album di musica gospel cristiana. Slow Train Coming, nel 79, è generalmente considerato il più completo dei due e vinse il Grammy Award come miglior cantante per la canzone Gotta Serve Somebody. Il secondo album evangelico, Saved, del 1980, ricevette critiche contrastanti. Mentre era in tour tra l'autunno del 79 e la primavera dell'80, Dylan non volle suonare nessuna delle sue vecchie laiche canzoni e faceva dichiarazioni sulla propria fede sul palco. La sua rinascita cristiana fu impopolare per molti dei fan. Nell'autunno dell'80 ritornò brevemente in tour, reintroducendo nella scaletta le sue canzoni più popolari degli anni 60 per una serie di concerti chiamati A Musical Retrospective. Shot of Love, registrato la primavera successiva, rappresenta la prima composizione laica di Dylan in più di due anni mescolate a canzoni cristiane. Negli anni 80 la qualità dei lavori di Dylan fu altalenante, dal ben accolto In Feeders dell'83 sino a Down in the Groove dell'88. Critici come Michael Gray condannano gli album degli anni 80, sia per l'incuria delle registrazioni in studio, sia per la mancata pubblicazione delle sue migliori canzoni. Nel luglio dell'86 Dylan pubblicò Knock It Out Loaded, un album costituito da tre cover, tre collaborazioni con cantautori e due composizioni a firma di Dylan stesso. Tra l'86 e l'87 Dylan ha partecipato a una lunga tournée con Tom Petty and the Heartbreakers, duettando con Petty in molte occasioni a ogni concerto. Il tour è stato filmato per il documentario Hard to Handle, diretto da Gillian Armstrong. Dylan partecipò anche al tour dei Grateful Dead nell'87, documentato poi nell'album Dylan and the Dead. Dopo aver suonato con queste diverse formazioni, il cantante cominciò quello che è poi stato battezzato Never Ending Tour, il 7 giugno dell'88. Dylan continuerà a fare concerti con questa piccola band sempre in continua evoluzione per i seguenti 19 anni. Dylan è stato inserito nella Rock and Roll Hall of Fame il 20 gennaio dell'88. Più tardi, in quella primavera, Dylan si unì a Roy Orbison, Jeff Lynne, Tom Petty e George Harrison per creare l'album Traveling Wild Boris. Nonostante la morte di Orbison nel dicembre dell'88, il resto del gruppo pubblica un secondo album nel maggio del 90, intitolato Traveling Wild Boris Volume 3. Per Dylan gli anni 80 finirono con molte critiche ricevute dall'album Oh Mercy dell'89, fortemente influenzato dal produttore Daniel Lanois. Gli anni 90 incominciarono con la pubblicazione di Under the Red Sky. All'album parteciparono George Harrison, Slash dei Guns N' Roses, David Crosby, Bruce Hornsby, Steve Ray Vaughan e Elton John. Tuttavia, l'album non è stato particolarmente apprezzato dai fan. Nel 91, in occasione dei suoi 50 anni, venne introdotto nel Minnesota Music Hall of Fame. Nello stesso anno gli venne conferito il Grammy Award alla carriera. Per alcuni anni Bob Dylan ritornò alle radici con album di cover di vecchie canzoni blues e folk, Good As It Been To You e World Gone Wrong, in cui suona solamente con la chitarra acustica. Un'eccezione a questo ritorno alle origini fu la collaborazione con Michael Bolton nel 91 per la canzone Steel Bars, inclusa nell'album di Bolton Time, Time, Love and Tenderness. 25 anni dopo il famoso rifiuto di suonare al Festival di Woodstock del 69, Dylan partecipò all'evento commemorativo Woodstock 94. Nel 95 Dylan registrò un concerto per MTV Unplugged. L'anno successivo prestò voce e chitarra alla reinterpretazione di The Ballad of Hollis Brown, in collaborazione con Mike Seeger, poi pubblicata nell'album Third Annual Farewell Reunion. Dylan prenotò alcune sessioni di registrazione con Daniel Lanois alla Criteria Studios di Miami nel gennaio del 97. Più tardi, in quella stessa primavera, prima della pubblicazione dell'album, Dylan fu ricoverato in ospedale per una pericardite. Il tour europeo che aveva programmato venne cancellato, ma Dylan uscì presto dall'ospedale e a metà estate ritornò in tour. Il mese di settembre vide l'uscita del nuovo album, prodotto da Daniel Lanois, dal titolo Time Out of Mind. Con il suo amaro giudizio sull'amore e morbose meditazioni, il primo album inedito dopo 7 anni venne acclamato. Inaspettatamente l'album venne apprezzato anche da un pubblico giovane, in particolare la canzone d'apertura Love Sick. Queste canzoni complesse fecero vincere a Dylan il suo primo Grammy come album solista dell'anno. Tra giugno e settembre del 99 andò in tournée con Paul Simon. Insieme suonarono molte canzoni, come A Walk the Line e Blue Moon of Kentucky. Con la sua canzone del 2000, Things Have Changed, scritta per il film Wonder Boys, vinse un Golden Globe e un Oscar come miglior canzone originale. L'11 settembre 2001 pubblicò l'album Love and Death usando lo pseudonimo di Jack Frost. L'album fu accolto positivamente dalla critica e nominato per alcuni Grammy Award.
I critici fecero notare come Dylan, in quest'ultimo periodo della sua carriera, avesse ampliato i suoi orizzonti musicali. Lo stile di quest'ultimo album comprende rockabilly, western swing, jazz e infine ballate lounge.

Il 2002 vide l'uscita della sua versione di Train of Love, inclusa poi nell'album Kindred Spirits, un album tributo a Johnny Cash. Dylan registrò la canzone per una trasmissione televisiva su Johnny Cash, andata in onda nell'aprile del 99. Nel febbraio del 2003, la ballata Across the Green Mountain, scritta e registrata da Dylan, fu pubblicata come traccia di chiusura della colonna sonora del film di guerra Gods and Generals, e poi apparsa come una delle 42 canzoni nell'edizione dell'album Bob Dylan The Collection. Dylan stesso ritornò in studio in diverse occasioni nel 2005, in cui registrò Tell All Bill per il film North Country, storia di Josie. Nel febbraio del 2006, Dylan registrò alcune canzoni a New York, canzoni che poi formeranno l'album Modern Times, pubblicato il 29 agosto dello stesso anno. A dispetto delle dicerie che accusavano di grossolanità la voce di Dylan, molti critici diedero all'album un alto punteggio. Tra le canzoni più menzionate ci sono Working Man's Blues e la canzone finale Ain't Talking. Modern Times fece notizia per aver esordito alla numero 1 della classifica degli Stati Uniti per la prima volta dopo Desire, nel 76. Nominato per 3 Grammy Awards, Modern Times vinse il premio per miglior album di musica folk americana contemporanea e Bob Dylan vinse il premio come miglior performance vocale solista, con il brano Someday Baby. Il 3 maggio 2006, Dylan esordì come conduttore radiofonico con la prima puntata del suo programma settimanale, Theme Time Radio Hour, per la XM Satellite Radio. Mentre il 2007 vide l'uscita, per il 24 aprile, di una nuova canzone, Axe Tune, scritta e registrata per la colonna sonora del film Le Regole del Gioco. Il 1 ottobre dello stesso anno, la Columbia Records pubblicò un triplo CD intitolato semplicemente Dylan, che raccoglie un'antologia di tutta la sua carriera. Sempre lo stesso mese venne pubblicato il DVD The Other Side of the Mirror, Bob Dylan Live at the Newport Folk Festival 1963-1965, che contiene materiale inedito e racconta dei cambiamenti stilistici di Dylan dalla prima volta che partecipò al festival, se non all'ultima. Alla fine dell'anno Dylan registrò una nuova versione di How Hard Rain's Gonna Fall, in esclusiva per l'Expo Mondiale di Saragozza del 2008. La canzone venne riadattata in spagnolo. Nel 2008 Dylan vince il premio Pulitzer alla carriera per il profondo impatto sulla musica e la cultura popolare americana, grazie a composizioni liriche dallo straordinario potere poetico. Mentre nell'aprile dell'anno seguente è stato pubblicato l'album Together Through Life, composto da 10 tracce e prodotto da Dylan stesso sotto lo pseudonimo di Jack Frost, già usato in alcuni album precedenti. Per il 13 ottobre ha pubblicato un album di canzoni natalizie con il titolo Christmas in the Heart, composto da standard natalizi come Little Drummer Boy e Here Comes Santa Claus. Le royalties raccolte negli Stati Uniti vennero devolute in beneficenza alla Feeding America e sfamarono 1,4 milioni di famiglie nel periodo natalizio. Dylan ha suonato inoltre l'8 febbraio 2010 alla Casa Bianca durante una serata di gala in onore dei diritti civili. Dylan ha suonato in circa 100 date all'anno negli anni 90 e 2000. I suoi arrangiamenti rielaborati, la band in continua evoluzione e un approccio sperimentale al canto rendono la musica imprevedibile sera dopo sera, e molti fan se ne sono lamentati per l'abbandono dei vecchi canoni. Per sopperire al venir meno della sua estensione vocale, Dylan ricorse a una tecnica che venne chiamata upsinging. La tecnica consiste nel cantare a una certa tonalità per poi alzarla di un'ottava sulla parola finale. Inoltre, per 2 anni e mezzo, tra il 2003 e il 2006, Dylan suonò esclusivamente la tastiera, anziché la chitarra. Nel 2012 viene realizzato l'album Chimes of Freedom, The Songs of Bob Dylan, omaggio al cantautore con alcune cover dei suoi brani realizzate da vari esecutori, tra cui Sting, Patti Smith, Pete Seeger e altri. Il 17 luglio, con un comunicato sul sito ufficiale del cantautore, viene annunciata l'imminente uscita di Tempest, un album di 10 canzoni. La title track, di quasi 14 minuti, è una ballata sull'affondamento del Titanic, con riferimenti al film di James Cameron del 97. La traccia conclusiva, Roll On John, è un accurato tributo all'amico John Lennon. Si tratta di un album con tonalità più cupe e aggressive dei precedenti, sebbene ne condivida la linea stilistica. Il 4 novembre 2014, la Columbia Records pubblica The Bootleg Series Volume 11, The Basement Tapes Complete, cofanetto di 6 CD contenenti 138 tracce provenienti dalle leggendarie sessioni in cantina del 67. Il 3 febbraio esce l'album Shadows in the Night, a seguito del quale parte il tour internazionale che tocca l'Italia. Esce Bootleg Series Volume 12, The Cutting Edge, in 3 diverse edizioni. Nel maggio del 2016 viene pubblicato Fallen Angels, album che raccoglie interpretazioni di brani della tradizione statunitense insieme con altre reinterpretazioni di canzoni di Sinatra. E il 13 ottobre l'Accademia svedese assegna Dylan il premio Nobel per la letteratura.
Il 31 marzo viene pubblicato Triplicate, il primo album triplo, nel quale sono contenute 30 nuove registrazioni di classici della tradizione americana. I tre album si chiamano rispettivamente Till the Sun Goes Down, Devil Dolls e Coming Up Late. L'album giunge alla nomination dei Grammy Awards 2018, nella categoria Miglior Album Pop Tradizionale, mentre a novembre esce The Bootleg Series Volume 13, Trouble No More 1979-1981, il tredicesimo capitolo della serie Bootleg. Nel 2018 invece, sempre per la serie Bootleg, esce Bootleg Series Volume 14, More Plot, More Tracks, che contiene le sessioni complete, tenutesi nel settembre e nel dicembre del 74 per l'album Blood on the Tracks. Dylan chiude il suo tour con 84 show, proprio come era accaduto nel 2017. Il 1 novembre 2019 esce il Bootleg Series Volume 15, Traveling Through 1967-1969. Anni di carriera che continuano nel tempo. Oggi abbiamo parlato di Bob Dylan. Seguici su Unica Radio. Raccontiamo in un viaggio la storia della grande musica.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
3: La fede non conosce catene né confini. Così potrebbe parlare oggi Sant'Antioco, medico nato in Mauritania intorno al 95 d.C. Dopo aver convertito molti al cristianesimo, fu esiliato nell'isola di Sulci, l'attuale Sant'Antioco, dove continuò a predicare fino al martirio. Le sue reliquie sono custodite nella basilica a lui dedicata, costruita nel V secolo, e ogni anno si celebra una delle feste religiose più antiche a lui dedicate. Muore nel 127 a Sulci, Sant'Antioco, ma la sua figura continua a ispirare fede e devozione in tutta la Sardegna e oltremare.
4: Vado, che ho lezione di
5: Per me un ginseng.
6: Grazie.
4: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.
0: Unica Radio.
2: Raccontiamo la città che cambia.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
8: Oh, oh yeah!

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Questa è Unica Radio.
1: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
2: Celebrando i santi, celebriamo l'anima della nostra terra. Così potrebbe parlare oggi Giovanni Protoarca, ecclesiastico e scrittore nato a Bitti intorno alla metà del XVI secolo. Nel 1598 pubblicò il De Sanctis Sardiniae, la più antica raccolta agiografica sarda giunta fino a noi, con l'intento di esaltare la fede e l'identità dell'isola attraverso le vite dei suoi santi. Muore nel 1599 a Cagliari, lasciando un'eredità preziosa per la memoria storica e spirituale della Sardegna.
3: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
4: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
5: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
6: Leggera, gratuita,
7: gratuita,
6: semplicemente unica.
7: Unica
6: Radio, app.

0: al tardi. È tardi.
1: 1, 2, 3, let's go! Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Seguila, ascoltala. Unica Radio, amala.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

0: crescendo.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
2: Unica Radio.
1: App.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
4: La verità non si brucia, resiste al tempo e al fuoco. Così potrebbe parlare oggi Sigismondo Archer, nato a Cagliari nel 1530. Umanista, giurista e teologo, fu autore della Sardinia e Brevis Historia et Descriptio, la prima descrizione della Sardegna scritta da un sardo, pubblicata nel 1550 a Basilea, nella Cosmografia di Sebastian Münster. Accusato di eresia dall'Inquisizione spagnola per le sue idee riformiste, fu condannato a rogo. Muore nel 1571 a Toledo, ma la sua opera e il suo coraggio continuano a ispirare chi lotta per la libertà di pensiero.
5: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
6: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
7: Tipo zero sprechi, zero residui.
8: Arrestare terra a terra.
7: Scusate.
8: Per sostenere chi se ne prende cura.
7: Non provateci a casa.
9: Ci teniamo a risparmiare le energie,
7: preferendo quelle alternative rinnovabili.
10: Perché al pianeta teniamo un mondo.
9: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
1: Leggera,
2: leggera,
1: gratuita, semplicemente unica.
2: Unica,
1: unica radio app.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta.

0: Questa è Unica Radio. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: Le nostre radici affondano nella storia, ma i rami si protendono verso il futuro. Così potrebbe parlare oggi la famiglia Aymerich. Di origine catalana, giunta in Sardegna nel XIV secolo, stabilirono la loro residenza a Laconi, dove edificarono il castello Aymerich, oggi immerso nell'omonimo parco. Oggi il parco Aymerich e i resti del castello a Laconi testimoniano la grandezza di questa famiglia, simbolo di un passato che continua a vivere nel presente.
2: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario. Si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
3: Leggera, gratuita,
4: gratuita, gratuita,
3: semplicemente
4: unica,
3: unica,
4: unica,
3: unica radio, app. L'unico limite è non averla. Unica radio,
4: unica radio.
3: App.

0: conto nel mentre che
1: l'abbiamo fatto davvero davvero, anche se non ci prendevi sul serio. Mamma mi guarda da sopra uno schermo, a malapena ricordo com'ero. Chi se n'è andato ci guarda dal cielo, prega per noi che restiamo all'inferno. Faccio Milano passando dal retro, ormai da tempo non prendo la metro. L'abbiamo fatto davvero davvero, anche se non ci prendevi.

0: L'unico limite è non averla. Unica radio.
1: Unica radio.
0: App.
2: You wanna know how a super hit gets made? I don't. I just know what mine cost.

0: Oh, ma che noia questo viaggio! Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore!
1: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
2: Il diritto del mare e il diritto dell'umanità. Così potrebbe parlare oggi Domenico Alberto Azzuni, nato a Sassari nel 1749, giurista di fama internazionale, fu autore del Sistema Universale dei Principi del Diritto Marittimo dell'Europa, opera che gettò le basi del moderno diritto marittimo. Collaborò con Napoleone alla stesura del Code de Commerce e fu presidente del Tribunale d'Appello di Genova. Muore nel 1827 a Cagliari, lasciando un'eredità giuridica che ancora oggi ispira il diritto internazionale.
3: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
4: Unica Radio.
5: La città che cambia.
6: Unica Radio. Raccontiamo
5: la città che cambia.
7: Oh, oh yeah!

0: chiamo.
1: La città che cambia.
0: La città che cambia. Unica Radio.
1: Unica Radio.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
2: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
4: unica,
5: come te.
6: Non c'è corona che valga più della libertà di un popolo. Così potrebbe parlare oggi Benedetta di Cagliari, nata a Sant'Aigia nel 1194, figlia del giudice Guglielmo I Saluzio IV, fu la seconda donna in Sardegna a salire al trono per diritto ereditario, governando il giudicato di Cagliari per circa un decennio. Durante il suo regno affrontò pressioni da Pisa, alleanze complesse e 4 matrimoni politici, cercando sempre di difendere l'autonomia del suo popolo. Muore nel 1233 a Massa, lasciando un esempio raro di sovranità femminile in un'epoca che la negava.
7: Il riso italiano è sana alimentazione che permette di mantenersi in forma. È sicuro, controllato in ogni passaggio della lavorazione. Serve una varietà di riso come Arborio, Integrale, Carnaroli, Viadone Nano e Rive per dare energia a una molteplicità di muscoli. Il riso non è tutto uguale, il riso italiano, il migliore al mondo.
8: Riso italiano, la vera carica della canoa azzurra.
7: Leggi l'etichetta e fai la scelta giusta.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
9: Portala sempre con te. Unica Radio.

dato un passaggio che ho ricevuto e che ho dato. Mamma piangeva, non ritornavo mai a casa. Mio fratello sta dentro da un anno, non lo capisco sto stato, non lo capisce il mio stato. Sti soldi ci hanno cambiato, per quest'ora siamo vuoti, per quest'ora siamo pochi. Volevo un mondo diverso, ma poi il mondo mi ha cambiato. Ho ancora i segni dai fuori, ora da nopo, conto i milioni. Comprano tutto ma non le emozioni, pure ci piove, peggio di ieri. Stanotte siamo da soli, e non è finita, siamo all'inizio. Pure se sto sul precipizio, ne ho preso un'altra ma non mi fa effetto. Vorrei che tutto cambiasse adesso, ma vivo all'inferno. Vorrei cambiare, non posso, ora sto posto sta stretto. Mettiamo in moto, tutto questo odio è sincero, ma l'amore non è vero. E dimmi quello che non va, baby. E sono in sbatti per i problemi. E sta ponendo perché c'ho sete ancora e tu sei con me. Allora che cosa non so, baby?

0: Musica Radio.
1: Ti giuro che non piangerai anche

0: per te.
1: Portala sempre con te. Unica Radio.
2: Javon, you feel like a gym.

You watch me like a

Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
1: Sì! Quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
0: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
1: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
2: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
3: Un'isola unita non è un sogno, ma una volontà da conquistare. Così potrebbe parlare oggi Barisone II di Arborea, nato oristano nei primi decenni del XII secolo. Giudice di Arborea, fu il primo sovrano sardo a essere proclamato re di Sardegna dall'imperatore Federico Barbarossa, nel tentativo di unificare i quattro giudicati sotto un'unica corona. Muore nel 1186 a Oristano, lasciando un'eredità di coraggio e visione politica che ancora oggi ispira chi sogna una Sardegna libera e sovrana.
4: Il riso italiano è sana alimentazione che permette di mantenersi in forma. È sicuro, controllato in ogni passaggio della lavorazione. Serve una varietà di riso come Arborio, Integrale, Carnaroli, Vianone Nano e Ribe per dare energia a una molteplicità di muscoli. Il riso non è tutto uguale. Il riso italiano, il migliore al mondo.
5: Riso italiano, la vera carica della canoa azzurra.
4: Leggi l'etichetta e fai la scelta giusta.
1: Unica Radio.
6: Unica Radio.
1: Unica Radio.
6: Unica Radio.
7: Raccontiamo.
6: La città che cambia.
8: Raccontiamo la città che cambia.
6: Unica Radio.

0: radio. Amala.
1: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché, se non muori non

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: Non tutto ciò che è invisibile è incredibile, e la fede trova prova nei segni che il cuore sa riconoscere. Francesco Bastelga, giurista e uomo di fede del Seicento, visse a Cagliari in un'epoca in cui la Chiesa rafforzava la sua influenza attraverso il culto delle reliquie. Quando furono rinvenuti i cosiddetti Corpus Santos, corpi martirizzati riconosciuti come santi, la sua firma, ancora conservata negli archivi, ufficializzò il ritrovamento conferendogli un carattere di autenticità. Muore nel 1613, lasciando il segno nei riti devozionali dell'isola.
3: Il riso italiano è sana alimentazione che permette di mantenersi in forma. È sicuro, controllato in ogni passaggio della lavorazione. Serve una varietà di riso come arborio, integrale, carnaroli, viadone nano e river per dare energia a una molteplicità di muscoli. Il riso non è tutto uguale. Il riso italiano, il migliore al mondo.
4: Riso italiano, la vera carica della canoa azzurra.
3: Leggi l'etichetta e fai la scelta giusta.
5: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
6: Tipo zero sprechi, zero residui.
7: A restare terra a terra.
6: Scusate.
7: Per sostenere chi se ne prende cura.
6: Non provateci a casa.
8: Ci teniamo a risparmiare le energie.
6: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
9: Perché al pianeta teniamo un mondo.
8: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
10: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App. L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.